e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile. È divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o Eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu?
Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio. Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace.
Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo, tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia
noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della Sacra Legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza. Con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Nel seguente richiamo degli organi, Gabriele ha concentrato l'attenzione sui seguenti organi: reni, ureteri, intestino retto, intestino crasso, colonna vertebrale, con il midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, intestino tenue e pancreas nella zona del secondo e del terzo centro di coscienza, che sono i centri della volontà e della sapienza.

0: Nun mit dem zweiten und dritten Bewusstseinszentrum.
1: Cominciamo ora con il secondo e terzo centro di coscienza, volontà e sapienza.
0: Seele und Körper für den inneren Arzt und
1: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Rivolgiamo quindi i pensieri dentro di noi.
0: Wir werden uns bewusst, dass alles
1: diventiamo consapevoli che tutto è energia.
0: Jede Zelle unseres Körpers.
1: Ogni cellula del nostro corpo è un tono.
0: Und jedes Organ klingt.
1: E ogni organo ha un suo suono.
0: Der Klang der Organ.
1: Il suono degli organi è la somma di tutti i toni delle cellule.
0: Jeder Ton.
1: Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
0: Wir sprechen die Zellen und Organe an.
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. Così facendo, ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla via di guarigione accompagna ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso di guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
0: Nun beobachte ich meinen Atem.
1: Ora osservo il mio respiro, come viene e va.
0: Ich atme also ein.
1: Quindi inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Dabei nehme ich etwas Abstand.
1: Con la respirazione mi allontano dai miei pensieri opprimenti e irrequieti, dalle paure, preoccupazioni, problemi e dal complesso della malattia. Prendendo distanza mi è più facile allontanarmi da ciò che ho riconosciuto come pensieri opprimenti, preoccupazioni, sofferenze, problemi, paure e dall'immagine di malattia, rimettendo tutto allo spirito del Cristo Dio.
0: Indem ich es dem Christus Gottesgeist übergebe. Ich mache mir bewusst.
1: Divengo consapevole che io sono il Tempio dello Spirito Santo e che le forze che aiutano e guariscono dimorano in me.
0: Was mir von der ersten bis zur zweiten.
1: Ciò di cui sono divenuto cosciente tra il primo e secondo richiamo degli organi, il mio comportamento errato, ciò che ho potuto riconoscere, ciò che è umano, ossia non divino, lo rimetto ancora una volta alla luce interiore, la fonte della vita, al Cristo Dio in me.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte interiore della vita, le preoccupazioni ancora presenti, le difficoltà e i problemi. Anche i pensieri di malattia e solitudine che ritornano continuamente. Li rimetto allo spirito del Cristo Dio, la luce interiore in me.

0: Ich an mich die
1: Ancora una volta rivolgo a me stesso la domanda: ho già perdonato?
0: Und habe ich schon
1: e ho già chiesto perdono?
0: Will ich diese Schritte zur Befreiung?
1: Se voglio fare questi passi per liberare la mia anima, percorro dunque la via del pentimento sincero, sentito, della richiesta di perdono, del perdonare, del riparare, per quanto mi sia possibile.
0: Ich nehme mir ernsthaft vor.
1: Mi ripropongo fermamente di non ripetere più cose simili e uguali. E ciò aiuta la mia anima a liberarsi.
0: Glaube, Hoffnung.
1: Nella mia vita subentrano fede, speranza e fiducia.
0: Für das, was ich an sündhaft
1: quello che riconosco di peccaminoso, lo depongo e non lo ripeto più. Al posto di questo ricevo forze divine, che sono salvezza, aiuto, guarigione.
0: Indem ich nun wieder meinen Atem
1: osservando coscientemente il mio respiro, in me ora tutto diviene sempre più tranquillo e silenzioso.
0: Was ich ernsthaft bereut habe.
1: Ciò di cui mi sono pentito seriamente, quindi quello che non voglio più ripetere, si allontana da me.
0: Friede und Stille ziehen.
1: Pace e silenzio penetrano in me.
0: Mein Atem geht ruhig.
1: Il mio respiro diviene tranquillo, profondo e armonioso.
0: Ich atme ruhig.
1: Respiro in modo tranquillo e profondo.
0: Ich atme bewusst.
1: Inspiro coscientemente ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Mein Atem wird ruhiger.

0: Il mio respiro diviene più tranquillo perché i miei pensieri si allontanano. Percepisco che il respiro è vita.
1: Gott ist das Leben.
0: Dio è la vita.
1: Gott atmet
0: e Dio respira in

0: Die ruhige, stille und
1: grazie ad una respirazione tranquilla, silenziosa, profonda, sperimento fede, speranza e fiducia.
0: Tief aus dem Inneren,
1: dal profondo del mio interiore, dal mio tempio. Fluiscono fiducia, speranza, ottimismo e fede.
0: Ich bin ruhig.
1: Sono completamente tranquillo, del tutto silenzioso. Il mio respiro scorre in modo profondo ed armonioso.

0: Ora nel mio cervello raccolgo i pensieri di armonia e guarigione in un fascio di forza. Questo raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione lo invio ora al centro di coscienza della volontà, che si trova nella zona dell'osso sacro. A questo centro di coscienza della volontà sono collegati i seguenti organi: reni, ghiandole surrenali con gli ureteri, l'intestino crasso e l'intestino retto.
1: Mein Weckruf gilt den Nieren, Nebennieren und Harnlein.
0: Il mio richiamo si rivolge ai reni, alle ghiandole surrenali, con gli ureteri, all'intestino crasso e all'intestino retto.
1: Der kosmische Kraftstrahl.
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove ora nel centro della volontà, nei reni, nelle ghiandole surrenali, nelle vie urinarie, nell'intestino crasso e nell'intestino retto. Il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione lo invio ora ai reni e alle vie urinarie.

0: Nieren und
1: nei miei reni e nelle vie urinarie guarisce il medico e guaritore interiore.
0: In meinen Nieren und Harnen
1: nei miei reni e nelle vie urinarie guarisce il medico e guaritore interiore.

I miei reni si rilassano. Essi liberano volentieri il corpo da tossine e liquidi in eccesso. Ripeto, i miei reni sono rilassati. Liberano volentieri il mio corpo da tossine e liquidi.

0: La corteccia renale si alleggerisce dai depositi di tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. La corteccia renale si alleggerisce dai depositi da tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. Il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Ripeto. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Vi prego di non dimenticare di accompagnare con i pensieri. Le ghiandole surrenali rilasciano gli ormoni nel sangue in modo regolare. Senza agitazione o frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia. Ripeto. Le ghiandole surrenali rilasciano i loro ormoni nel sangue in modo ritmico. senza agitazione e frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia.
1: Die helfende und heilende Christus.
0: La forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta agisce nei reni e nelle vie urinarie, portando armonia e guarigione.
1: Der Harn fließt.
0: L'urina fluisce senza impedimenti verso la vescica.

0: forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta, agisce nei reni e nelle vie urinarie
1: und Harnleitern

0: den kosmischen Kraft.
1: Ora invio il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione al mio intestino crasso e all'intestino retto.
0: Im Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto si muove la luce che guarisce.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo, ma finalizzato.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo ma finalizzato.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Ihre Funktion ist autonom.
1: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
0: Ihre Funktion ist
1: la loro funzione è autonoma.
0: Keine äußere Einwirkung.
1: Nessun influsso esterno li disturba.
0: Die wellenförmigen Einschnürungen.
1: Le anse naturali dell'intestino si susseguono in modo regolare.
0: Ich bejahe die heilende.
1: Affermo le forze guaritrici nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: In Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto guarisce la luce cosmica, la forza del Cristo Dio.

0: Duncan.
1: Ora ritiro i miei pensieri dal centro di coscienza della volontà, dove i reni e le vie urinarie, l'intestino crasso e l'intestino retto si trovano nella luce guaritrice del Cristo.

0: Nel mio cervello raccolgo ancora una volta pensieri di armonia e guarigione in un raggio cosmico di forza. Dirigo questo raggio cosmico di forza al terzo centro di coscienza che si trova nella zona lombare, al centro della sapienza divina.
1: Über das dritte Bewusstseinszentrum.
0: Dal terzo centro di coscienza vengono riforniti di luce divina del Cristo Dio i seguenti organi.
1: Wirbelsäule,
0: colonna vertebrale, midollo spinale,
1: Magen,
0: stomaco,
1: Leber,
0: fegato,
1: Galle,
0: cistifellia,
1: milza, Blinddarm,
0: appendice,
1: Bauchspeicheldrüse,
0: pancreas
1: und
0: e plesso solare.
1: Der Kraftstrahl von Harmonie und
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove nel terzo centro di coscienza, negli organi che sono collegati a questa fonte di forza.
1: Von ihm aus gehen weg.
0: Da esso partono impulsi di risveglio alla colonna vertebrale, al midollo, allo stomaco, al fegato, alla cistifellia, alla milza, all'intestino tenue,
1: zur Bauchspeicheldrüse,
0: al pancreas
1: und zum Sonnengeflecht.
0: E al plesso solare.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno in pensieri.
1: Fördernde, aufbauende.
0: Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi invertebrali bilanciano tutti i pesi.
1: Belastungen aus. Die Wirbelsäule ist aufrecht.
0: La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica.
1: Wie bei einer Spirale.
0: Come in una spirale, i miei dischi intervertebrali bilanciano tutti i pesi.
1: Alles ist locker.
0: Tutto è snodato e flessibile.
1: Die Muskeln.
0: I muscoli lungo la colonna vertebrale sono elastici. I legamenti sono resistenti.
1: Sie wirken beidseitig.
0: Essi agiscono da entrambe le parti in modo uniforme e stabilizzano la colonna vertebrale.
1: Die Wirbelsäule.
0: La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e armonia. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e in armonia.
1: Sie heilen durch die
0: guariscono grazie alle forze guaritrici dello Spirito del Cristo Dio. Geistes.

0: Ich denke mit.
1: Ora accompagno con il pensiero. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo.
0: Krankheitsstoffe
1: Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo.
0: Das Rückenmark
1: Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Das Rückenmark
1: Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Störungsfrei weiter. Die Kommunikation von Gehirn und Nerven.
1: La comunicazione dal cervello ai nervi fluisce in modo regolare.
0: Alle Strukturen sind intatt.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Alle Strukturen sind
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Der Christus Gottesgeist heilt.
1: Lo spirito del Cristo Dio guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Das Sonnengeflecht ist offen gegenüber.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Das Sonnengeflecht ist
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Es ist
1: è in armonia.
0: Es ist in harmonia.
1: Esso è in armonia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio, la luce interiore, guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale,
0: im Sonnengeflecht.
1: Nel plesso solare.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione verso i miei organi digestivi. Allo stomaco e all'intestino tenue.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco non accetta nulla che non sia in armonia. Non è costretto a mandar giù nulla per me.
0: Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere
0: und beinhaltet die
1: e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Magen und Dünndarm.
1: Stomaco e intestino tenue guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: In
1: me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio.
0: Ich bejahe das
1: Affermo la salute del mio organo digestivo.

0: Affermo la salute del mio intestino tenue.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le componenti degli alimenti vengono scomposti e preparati in modo appropriato.
1: Ohne Gase oder
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le varie componenti del cibo vengono scomposte e elaborate in modo appropriato.
1: Ohne Gase
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.

0: La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. Nello stomaco e nell'intestino tenue guarisce la luce interiore dello Spirito del Cristo Dio. Ora invio il raggio di forza, di armonia e guarigione, la forza del Cristo Dio, al fegato, alla cistifeglia e alla milza. Accompagno con i miei pensieri. Il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. Ripeto, il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Tra l'intestino e il fegato, Nella vena porta il flusso è libero. Tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
1: Und weitergeleitet. Ich bejahe.
0: Affermo le forze edificanti nel fegato, cistifiglia
1: Gallenblase
0: e nella milza. La milza lavora normalmente come organo di regolazione della formazione del sangue e delle difese immunitarie.
1: Leber,
0: fegato, cistifiglia e milza sono posti nella luce che riscalda e guarisce dello Spirito del Cristo Dio. Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, guarisce in me.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno con i miei pensieri. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue. La luce dello Spirito del Cristo Dio guarisce nel fegato, nella bile, nella milza e nel mio intestino tenue.

0: den kosmischen Kraftstrahl, den heiligen.
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di guarigione del Cristo Dio verso il mio pancreas che si trova all'altezza dell'ombelico.
0: Ich bejahe.
1: Affermo che il pancreas è in armonia e si rinforza.
0: Ich bejahe.
1: Affermo la sua funzione sana.

0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i pensieri.
0: Verdauungssäfte zur Aufschlüsselung.
1: I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. Il pancreas è in armonia. Si muove nel potenziale di forza, nel Cristo Dio. L'insulina viene rilasciata nel sangue in modo preciso, corrispondente al tasso di glicemia. I succhi digestivi e l'insulina fluiscono liberamente secondo il bisogno.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna. Figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore.
0: Ich bin.
1: Io sono la vita in persona.

0: La pienezza è la vita. Io sono in tutto e io sono in te.
1: Denke weise.
0: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
1: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
0: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia.

0: Der Herzenswunsch der Seele.
1: L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo, riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Un cordiale saluto a tutti, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale. Nella nostra società cresce sempre di più il bisogno di avere risposte sul senso e lo scopo della vita terrena e molti si chiedono se esiste una vita dopo la morte. Questa è una domanda che può cambiare la nostra vita e che sicuramente ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita.
1: Sì, è una bella domanda. Infatti nessuno è mai tornato indietro per dirci come sono veramente le cose. Nessuno può dimostrare se esiste un inferno o un paradiso, o come sia fatto l'aldilà. Eppure questo è un tema che dobbiamo assolutamente approfondire, perché nessuno di noi lo può evitare. Si reprime questo pensiero, allontanandolo il più possibile, e sembra che tocchi soltanto agli altri. Eppure prima o poi, giovani o vecchi, lentamente o all'improvviso, per tutti giunge il momento della verità. In questo siamo tutti uguali, ricchi e poveri, atei o credenti. Ma sapendo di più su quello che ci aspetta, potremmo correggere molte cose della nostra vita, superare molte paure e vivere in modo più felice e consapevole.
0: Si tratta di una domanda importante perché ci conduce inevitabilmente all'essenza più profonda della vita e la chiave sta nella conoscenza e nell'esistenza dell'anima. Ognuno di noi ha un'anima, cioè un corpo spirituale che sopravvive alla morte del corpo fisico. Anzi, come sosteneva nel III secolo Origene, l'anima è preesistente al corpo, quindi Dio non ci ha creati come uomini nella dimensione materiale, ma come esseri spirituali. A differenza della religione che parla solo di misteri, ci sono molte fonti provenienti dal mondo spirituale che ci dicono che la vita è molto più grande di quella che conosciamo. La nostra breve vita terrena non è tutto. Esiste di più, una vita meravigliosa ed eterna. Come disse Gesù di Nazaret, il mio regno non è di questo mondo e nella casa di mio padre ci sono molte dimore.
1: L'anima è un corpo di sostanza sottile, spirituale, composto da 7 centri energetici di coscienza che in Oriente vengono chiamati chakra. Dopo la morte fisica, il nostro corpo torna alla terra e si decompone in modo naturale, ma con l'ultimo respiro nel mondo materiale facciamo il primo respiro nel mondo spirituale. Non dobbiamo aver paura della morte e nemmeno restare attaccati alla materia, poiché si tratta di un passaggio. Per questo quando qualcuno che ci è caro lascia questa dimensione e va nell'aldilà, non dovremmo trattenerlo con il nostro dolore o con i nostri pensieri, cosa che è certamente comprensibile, ma collegarci interiormente con il Cristo e pregare, affidando a Lui la guida della persona cara, in modo che la sua anima si possa staccare dalla sfera materiale e continuare il suo percorso nei mondi corrispondenti all'evoluzione della sua anima.
0: Per sapere di più sulla nostra anima non dobbiamo aspettare la morte. Possiamo imparare molto da subito, osservandoci. Chiediamoci ad esempio chi siamo veramente. Osserviamo i nostri pensieri, da dove provengono. Osserviamo le reazioni dei nostri sentimenti, le nostre sensazioni. Sono positive o negative verso gli altri? In fondo sono la cassa di risonanza del nostro vero essere oppure della nostra anima? Queste osservazioni ci indicano chi siamo veramente. Noi siamo i contenuti dei nostri pensieri, cioè ciò che pensiamo e sentiamo veramente, non la maschera dell'ego umano che cerca sempre di apparire migliore di quello che è. Per questo molti hanno paura della morte, poiché in quel momento le maschere cadono e si vede chi siamo veramente, il risultato di come abbiamo vissuto.
1: Quando siamo per strada o nella metro, per ogni persona che vediamo abbiamo un pensiero, non è così? Siamo sinceri, è un pensiero positivo o negativo? È un giudizio o un disprezzare? Quanti pensieri facciamo ogni giorno? Ognuno di noi giudica gli altri con i propri pensieri, eppure spesso abbiamo gli stessi difetti di chi giudichiamo e non siamo privi di maschere. Conoscere meglio noi stessi sarebbe una bella meta per la nostra vita. Ma torniamo all'anima che registra ogni pensiero e sentimento, più precisamente il loro contenuto. Questi contenuti vengono memorizzati in costellazioni spirituali, con le quali siamo in costante comunicazione e dalle quali viene attratta l'anima al momento del decesso del corpo. Sono i mondi che corrispondono alla sua attuale vibrazione o evoluzione, dove vivono anime simili, in cammino verso l'evoluzione o gravate di colpe.
0: Per questo non dovremmo più credere ai dogmi della Chiesa, che mandano i figli di Dio in paradiso o all'inferno. Si tratta di concetti sbagliati. Sarebbe meglio parlare di stati di coscienza e, vedendo quante cose brutte accadono sulla terra, guerre, assassini, dolore, odio, sofferenza, mi verrebbe da dire che già qui siamo in una specie di inferno, non credete? Di fatto, la terra è come un luogo di espiazione dove raccogliamo ciò che noi stessi abbiamo seminato. Come disse l'Apostolo Paolo, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. In questa vita o in una prossima vita, l'uomo sperimenta tutto quello che ha causato ad altri per rendersene conto e avere la possibilità di cambiare. Quindi non esiste il caso e noi sottostiamo a questa legge, chiamata legge di causa ed effetto, fino a quando non avremo espiato tutti i nostri errori e purificato completamente la nostra anima. Ma se cambiamo in tempo, percorrendo il cammino dell'autoconoscenza, del chiedere perdono, del perdonare e riparare al male fatto, non dovremo subire completamente gli effetti delle nostre cause, poiché ci stiamo evolvendo. Quindi la via della lotta contro il nostro ego umano ci è stata già indicata dall'esempio della vita del Cristo.
1: Ecco perché, parlando della vita dopo la morte, diventa così importante chiederci se abbiamo preso in mano le redini del nostro destino oppure viviamo alla giornata in modo passivo e poco consapevole, dando sempre la colpa agli altri per ciò che non va bene. Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo certamente cambiare noi stessi, e la vita della nostra anima nell'aldilà dipenderà quindi dalla nostra evoluzione, sia in senso positivo che in senso negativo. Le cose che non abbiamo superato e sciolto, come ad esempio forti legami, passioni, desideri di potere e ricchezza, odio, invidia e tutto quanto di negativo abbiamo fatto agli altri, ci legano alla legge di causa ed effetto e alla sfera materiale. Se in vita abbiamo aspirato invece a valori etici e morali elevati, staccandoci passo per passo dai nostri aspetti negativi per sviluppare quelli positivi, saremo attirati verso mondi corrispondenti all'evoluzione della nostra anima.
0: Ma non dovremmo farci illusioni credendo di essere migliori di altri se pensiamo di avere del sapere spirituale. Questo non è ancora la saggezza vissuta e non serve a nulla alla vita dell'anima se non viene messo in pratica, come non serve a nulla seguire riti, dogmi e cerimonie che non ci rendono persone migliori. I mondi spirituali di cui abbiamo parlato e in cui vivono le anime non sono ancora il paradiso. La nostra vera patria, la nostra meta, dalla quale tutti proveniamo, quali figli e figlie di Dio, si trova dove vivono gli esseri spirituali puri, e la via del ritorno a questa patria celeste ci è stata indicata dal Cristo, negli insegnamenti elevati dati quando egli era Gesù di Nazaret, che troviamo ad esempio nel discorso della montagna e anche nei 10 comandamenti. Riassumendo, l'amore per il prossimo, la non violenza, il pacifismo, la libertà, l'uguaglianza, l'unità e la fratellanza, la giustizia e il rispetto per tutte le creature. Quindi non dovremmo fare del male neppure agli animali e alla natura, poiché anch'essi portano in sé l'alito divino.
1: Gesù di Nazaret ha portato molti insegnamenti profondi, anche in merito alla reincarnazione, che allora era già nota, ma le istituzioni religiose hanno sostituito queste verità con dogmi e credenze che hanno prodotto tabù e paure, come la cosiddetta dannazione eterna, secondo la quale Dio sarebbe un padre che castiga i propri figli eternamente e non un Dio dell'amore che invece ci aspetta tutti e ci ama tutti senza distinzione. Quando ci troviamo sul letto di morte, non è la benedizione con l'olio che conta, ma come abbiamo vissuto, l'evoluzione della nostra anima e la comunicazione che abbiamo instaurato con Dio che si trova dentro di noi, senza intermediari.
0: Certamente molti si chiederanno da dove provengono queste informazioni sulla vita dell'anima, dove si possono trovare. Oggi sono alla portata di tutti. Infatti in tutti i tempi lo spirito profetico ha cercato di elevare l'umanità dall'ignoranza spirituale che si trova nel mondo materialistico. Ma anche oggi vive una donna che si può paragonare ai grandi profeti dell'Antico Testamento, come Isaia, Abramo, Mosè, Geremia ed altri. Si tratta di Gabriele, una donna tedesca che viene sempre più riconosciuta in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Gabriele ha scritto una quantità enorme di libri su ispirazione profetica, riportando in vita lo spirito del primo cristianesimo, uno spirito rivoluzionario che si distanzia enormemente dalla religione tradizionale. Come nel primo cristianesimo non ci sono dogmi, riti o cerimonie, non ci sono sacerdoti e gerarchie ecclesiastiche, perché si tratta di trovare Dio dentro di noi, di evolversi spiritualmente nella scuola della vita, sulla terra, vivendo in base a principi interiori fondamentali, come ad esempio quelli che troviamo nel discorso della montagna e nei 10 comandamenti. Invitiamo gli ascoltatori che desiderano approfondire a leggere i molti libri su questo tema, che si possono trovare nelle comuni librerie o anche in internet. Per oggi vi ringraziamo di essere stati con noi all'ascolto, un saluto cordiale e un arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono

Il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi

0: Ti è abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule. e starete meglio di giorno in giorno.
1: Und sollten Sie ins Auge fassen,
0: e se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina. Il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna, che proviene dalla possente fonte del creato, è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein
1: profondamente.
0: Und
1: Ed espirate.
0: Si atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Si atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro, ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz.
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre. E poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen Ein
1: Inspiriamo
0: und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein
1: Inspiriamo ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole Lassen con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

cresce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico.

fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla trasmissione di oggi che porta il titolo La parola dei profeti si adempie, da Abramo fino a Gabriele. Per la maggior parte delle persone, in particolar modo nella cosiddetta cristianità, l'operato dei profeti di Dio nella storia è qualcosa di secondaria importanza nella vita quotidiana o che addirittura non ha alcun ruolo. La comparsa dei grandi ammonitori e messaggeri, degli inviati di Dio, viene considerata come un fatto storico con il quale un Dio sconosciuto ha trasmesso la sua parola per mezzo di persone scelte, più o meno a caso. Come si è arrivati alla sua parola? Da dove proviene la sua parola, ovvero la parola di Dio? O addirittura da dove proviene questo Dio che si rivela? Com'è? E di che cosa parla la parola dell'Eterno che si rivela? Tutte queste cose scompaiono nell'oscurità dei testi tramandati dalle istituzioni. La visione del contenuto della parola di Dio rivelata è stata annebbiata da spiegazioni di carattere pagano e stantie date dall'insegnamento ecclesiastico. Malgrado anche nei testi biblici tramandati sia riportato come Gesù spiegò le scritture riguardo i profeti alla sua venuta, poche persone si rendono conto che le sue spiegazioni si riferiscono a eventi che avvengono nella dimensione temporale, che hanno origine però nella dimensione spirituale e che sono basati su un piano di Dio.
2: A Emmaus il Cristo disse ai discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole dimostrano che l'operato di tutti i profeti di Dio non è affatto un mosaico che si è formato a caso, nel quale la parola dell'Eterno viene portata qua e là agli uomini. Lo spirito profetico, che opera tramite i suoi portavoce, fa parte del grande piano del regno di Dio, di ricondurre di nuovo nel regno di Dio gli esseri caduti, che nel profondo della loro anima sono esseri divini provenienti dalla patria eterna. Tramite la chiamata dei suoi messaggeri, l'Eterno, lo Spirito Libero Universale, Dio, vuole indurre noi uomini a cambiare e indicarci il cammino che è la via che ci riconduce alla casa del Padre.
3: Questo è il piano spirituale divino alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio in tutti i tempi, fino ai nostri giorni. L'intera storia dell'umanità è collegata in modo inscindibile con la chiamata dell'Eterno per mezzo dei suoi portavoce. Come perle infilate una accanto all'altra, la parola di Dio si rivolge a noi uomini in base al livello di coscienza degli uomini della rispettiva epoca e della loro società, in una dimensione sempre più vasta e completa, con insegnamenti spirituali sempre più profondi. Nei grandi profeti di Dio erano e sono incarnati elevati esseri spirituali inviati nel mondo con il mandato divino di prepararsi per la sua parola, per predisporre il ritorno dei suoi figli e delle sue figlie, che noi tutti siamo nel profondo della nostra anima, nel regno dell'Eterno Essere.
1: È a questo grandioso piano divino che si riferì Gesù di Nazareth nella parabola del vignaio che inviò i suoi servi ai vignaioli disobbedienti che li uccisero tutti. Visto che non era servito a nulla, alla fine inviò suo figlio, ma i vignaioli uccisero anche lui. In questa parabola Gesù, il Cristo, parla del suo stesso cammino, ma anche di quello degli inviati, dei cosiddetti servi, ossia di coloro che erano al servizio di Dio, i suoi portavoce, gli esseri spirituali elevati al cospetto del trono di Dio.
2: Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, oggi conosciamo il grandioso piano spirituale divino, basato sull'operato di tutti i grandi profeti di Dio. Si tratta di un'unica corrente alla quale attingono i portavoci di Dio. È un unico mandato per il quale essi operano. È il desiderio che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Padre, che desidera ricondurre tutti i figli della sua creazione di nuovo al suo cuore paterno, nelle leggi dell'Eterno Essere, che sono le leggi della vita, del Regno di Dio. La volontà di Dio e il suo desiderio vengono trasmessi soltanto per mezzo dei suoi inviati. La sua volontà è la legge ineluttabile dell'infinito. In tutti i tempi ci sono stati dati estratti da questa legge eterna, nella misura in cui gli uomini erano in grado di comprenderli, per mezzo di persone inviate da Dio, che hanno ricevuto la benedizione di Dio, i suoi profeti, e non per mezzo di coloro che attribuiscono a se stessi la benedizione, ovvero i sacerdoti. Per questo Dio condusse i suoi portavoce sempre al di fuori della sfera di azione delle gerarchie sacerdotali.
1: Come già detto, il ritorno di tutti gli esseri caduti nella eterna casa del Padre è il piano spirituale divino che si trova alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio. In questa trasmissione vogliamo prendere in esame in modo più profondo le perle infilate una accanto all'altra, che sono le perle della parola profetica di Dio, che ci fa riconoscere questo grande piano divino ininterrottamente attraverso tutti i secoli, da Abramo circa 4.000 anni fa fino a Gabriele oggi. In tal senso non si tratta tanto di descrivere un decorso storico senza lacune, quanto piuttosto un grande arco che è stato teso dai portavoce per noi uomini. Dio inviò i suoi messaggeri in tutte le culture, in tutti i tempi, per condurre gli uomini alla giustizia e alla pace, staccandosi dalla violenza e dalla crudeltà. Ma in tutte le culture avvenne più o meno la stessa cosa. I portavoce di Dio vennero perseguitati, scacciati e spesso uccisi. Gli insegnamenti, la parola dell'Eterno, vennero soppressi o distorti, in parte falsificati, fino a renderli irriconoscibili, per essere così adeguati alla gerarchia sacerdotale dominante.
2: Quasi 4.000 anni fa, in mezzo all'idolatria, alla superstizione, al culto di Baal e alle religioni del culto del sacrificio, l'Eterno si rivelò ad Abramo come unico Dio. Abramo è quindi il capostipite per quanto riguarda la conoscenza dell'unico Dio. Per mezzo di lui, l'Eterno esortò gli uomini del suo tempo ad aspirare a Lui, all'unico universale, staccandosi dalle opere intrise di culti delle religioni, dominate da sacerdoti che a quel tempo, come oggi, hanno condotto gli uomini sulla strada errata con culti e cerimonie, a quel tempo per rendere propizi diversi dei idoli, mentre oggi si rende onore in forma odierna del vecchio culto sacerdotale pagano di Baal all'idolatria, seguendo le religioni istituzionali del culto. Per mezzo di Abramo, Dio si oppose con potenza all'idolatria, in un tempo in cui gli uomini seguivano le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, credendo in numerosi dei e idoli, che si dovevano mitigare e rendere propizi affinché proteggessero gli uomini o procurassero loro dei vantaggi.
4: In diese Zeit hinein sprach der Ewige zu Abraham.
1: In quest'epoca l'Eterno parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la casa di suo padre e di andare in una terra che l'Eterno gli avrebbe indicato. Secondo quanto è stato tramandato, l'Eterno gli disse: «Farò di te un grande popolo e ti benedirò». Questa è la prima indicazione in merito al piano di Dio di formare un popolo che dovrà abitare in una terra che sarà benedetta da Dio perché gli uomini vivono uniti nel suo spirito. L'Eterno condusse Abramo via dalla metropoli che a quel tempo era Ur e gli promise una terra nella quale Abramo sarebbe stato benedetto insieme ai suoi. Abramo abbandonò con fiducia la sua terra d'origine e si mise alla ricerca, guidato soltanto dalla parola di Dio in lui. Abramo riconobbe Dio come l'unico Dio, come l'Io sono colui che sono. Nell'Antico Testamento l'Eterno ammonì continuamente gli uomini a non seguire le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, ma di riconoscere invece Lui, l'unico Eterno, il vero Dio che è sempre stato e che sarà in eterno, e di esercitare giustizia verso tutte le forme di vita.
2: Trascorsero diversi secoli. Gli uomini accettarono in parte l'unico Dio, mentre altri restarono prigionieri dei culti. Invece di edificare un popolo al quale sarebbe stata affidata una terra benedetta da Dio, il popolo divenne succube di tante dipendenze e fu ridotto alla schiavitù sotto gli egiziani. La chiamata di Dio afferrò ancora una volta un uomo, Mosè. Egli percepì la parola di Dio che gli parlava, dicendo che lo avrebbe condotto insieme al suo popolo in una terra promessa, dove scorrevano latte e miele. E non gli trasmise soltanto questa promessa. L'Eterno rivelò estratti dalla legge eterna dei cieli, i 10 comandamenti, come criteri etici per la vita del singolo e come presupposti per la nascita di un popolo in una terra promessa. La promessa della terra promessa e l'adempimento dei 10 comandamenti sono strettamente collegati. Spesso vengono invece considerati singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, da un lato la terra che dona benedizione e dall'altro i 10 comandamenti di Dio. Questo modo di vedere le cose è tipico del culto sacerdotale dei miracoli che sostituisce la realizzazione degli aspetti della legge con un'alleanza basata sui misteri.
3: Mosè ricevette da Dio, l'Eterno, i 10 comandamenti che portarono di nuovo agli uomini l'unico Dio, in quanto il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». L'Eterno voleva condurre gli uomini nella terra promessa tramite il suo profeta. Per questo donò loro per mezzo di Mosè i 10 comandamenti espressi in parole semplici che sono estratti dalla legge dei cieli, quale regole di vita per ogni uomo che desidera rendere onore all'unico Dio con la propria vita.
0: Aaron, der ältere Bruder von Mose.
1: Ma Aronne, il fratello maggiore di Mosè, non accettò i comandamenti chiari dell'unico Dio. Egli istituì di nuovo dei sacerdoti del culto e diede vita a una religione del culto che soffocò la parola dell'Eterno con il sacerdozio e con la sua idolatria. E lo dimostra il fatto che egli stesso divenne il primo sommo sacerdote della sua religione del culto. Ormai nemmeno le istituzioni ecclesiastiche negano più che i cosiddetti 5 libri di Mosè non furono in realtà scritti da Mosè stesso. Molte cose che oggi sono contenute nei cosiddetti libri di Mosè sono state quindi solo attribuite al profeta di Dio. Tantissime cose sono in netta contraddizione con ciò che l'Eterno insegnò nei suoi comandamenti dati tramite Mosè.
3: Il comandamento non uccidere, che abbraccia ogni cosa e che conduce all'unità, fu ignorato, dando invece importanza all'esercizio dei culti sacerdotali, e venne stravolto nel suo contrario, nel senso che ai sacerdoti del nuovo culto, del culto di Aronne, venne comandato di offrire in sacrificio gli animali, che sono creature dell'unico universale, sull'altare, che divenne così un patibolo per gli animali. Mosè, il profeta di Dio, osservò fedelmente i comandamenti del suo Dio, che comandò in modo inequivocabile non uccidere. Tuttavia, i sacerdoti istituirono in nome di Mosè delle leggi del culto, con lo scopo di annullare questo comandamento di centrale importanza. Il Dio della vita, che diede il comandamento non uccidere tramite Mosè, si sarebbe quindi compiaciuto del sangue delle sue creature che veniva spruzzato sugli altari, del grasso di agnelli e vitelli innocenti che veniva offerto in sacrificio a lui, all'Eterno, a quanto pare come profumo soave per il Signore, come si afferma. Si dice inoltre che l'Eterno, che per mezzo di Mosè comandò di non uccidere, avrebbe comandato di assassinare, di linciare, di rubare e saccheggiare.
2: Molte persone non prestarono ascolto alla parola di Dio, data per mezzo del suo profeta. Essi non accettarono i comandamenti di Dio e seguirono invece le numerose leggi dei sacerdoti che, pur limitandoli, lasciavano loro più spazio per uno stile di vita eticamente e moralmente corrotto. Il culto sacerdotale sostituì la conoscenza di Dio. I vizi presero il posto di un'etica più elevata, gli animali vennero offerti in sacrificio su altari esteriori, invece di sacrificare i propri peccati sull'altare interiore. La chiamata di Dio tramite Mosè si spense quasi del tutto e venne sopraffatta da culti sacerdotali e da prescrizioni. Al posto dei comandamenti di Dio, subentrarono precetti sacerdotali e divieti stabiliti dalla casta sacerdotale. Passarono anni, decenni e secoli. Se avessero realizzato i comandamenti di Dio, gli uomini avrebbero potuto raggiungere la libertà e la pace, ma essi si legarono di nuovo a culti che permettevano loro di continuare a seguire le abitudini che avevano acquisito davanti alle pentole piene di carne degli egiziani.
1: Le perle della parola di Dio raggiunsero continuamente gli uomini tramite gli inviati dell'Eterno, anche dopo Mosè. Vennero di nuovo esseri spirituali elevati dal regno di Dio che si incarnarono in veste umana per annunciare come profeti la legge della libertà, dell'unità e della giustizia. Così fu anche per il cherubino della sapienza divina che operò in veste di Isaia. Per mezzo di lui, il grande profeta di Dio, l'Eterno parlò in modo possente agli uomini della sua epoca. Sono parole valide fin nell'epoca odierna. Egli esortò gli uomini a esercitare giustizia anziché l'idolatria, a sviluppare compassione per gli altri e disponibilità ad aiutare anziché offrire sacrifici. Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò di nuovo che egli è l'unico universale che non dimora in templi di pietra. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? E inoltre, quale casa mi potreste costruire? Tutte queste cose sono state fatte dalla mia mano. Con queste parole, che ci sono state tramandate, l'Eterno parla della sua onnipresenza tramite Isaia. Oggi il cerchio di questo messaggio di Dio di importanza centrale si chiude. Tutte queste cose ha fatto la mia mano, non esiste alcun Dio all'infuori di me. Con queste brevi frasi ci è stato tramandato che Dio, l'Eterno, si fece conoscere già tramite Isaia come forza creatrice dell'unità universale, Allo stesso modo in cui oggi ci viene spiegato in modo ancora più vasto, tramite Gabriele, che Dio è l'unità universale che parla.
2: Dato che la mano di Dio ha fatto tutte queste cose, tramite Isaia egli denunciò con parole chiare i sacrifici cruenti, dicendo: «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni e dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Così parlò l'unico Dio, il Dio dell'eternità, il Padre di ogni forma di vita, per mezzo di Isaia, con parole possenti, esortando gli uomini a cambiare.
1: Per mezzo del suo portavoce Isaia, Dio parlò in modo altrettanto deciso contro l'idolatria che si era diffusa di nuovo dopo Abramo e nonostante i comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Questa accusa per mezzo di Isaia era collegata all'ammonimento profetico che dice: «E gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra». In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli, li getterà i topi e i pipistrelli per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. E ancora, i fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. Chi sono coloro che fabbricano un dio e fondono un idolo che non giova a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati. Gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, saranno spaventati e confusi allo stesso modo. Fine della citazione.
3: Con parole molto eloquenti viene accusata l'assurdità dell'idolatria, della venerazione delle statue. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane. O ne fa persino un idolo e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: «Mi riscaldo, mi godo il fuoco». Con il resto fa un dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. Salvami perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono. Una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire. Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braccia ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato, col residuo farò un idolo abominevole, mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno. Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia. Egli non sa liberarsene e dire: ciò che tengo in mano non è forse falso. Fine della citazione.
0: Damals wie heute.
1: Allora come oggi. Idolatria. Idolatria e venerazione dei santi. Che differenza c'è? Ma Isaia non ammonì soltanto contro l'idolatria sacerdotale e la loro brama di uccidere gli animali. Egli annunciò la venuta del Messia, del Redentore, che si compì per mezzo di Gesù di Nazaret e del suo sacrificio sul Golgota. La promessa fatta da Dio tramite Isaia, la venuta del Cristo Dio, si è compiuta. Il piano di Dio, annunciato dal suo principe dei cieli, il cherubino della sapienza divina che operava in veste di Isaia, si è compiuto con la vita e con l'operato del Nazareno. Gesù stesso spiegò ai suoi discepoli i testi dei profeti dell'antichità che si riferivano alla sua venuta.
4: Auch die Institutionen Kirche glauben.
2: Anche l'istituzione ecclesiastica crede che Dio, l'Eterno, abbia parlato in modo veritiero tramite Isaia. È quindi possibile che si sia sbagliato in merito all'ulteriore sviluppo del suo piano? Infatti, per mezzo di Isaia, egli annunciò altre cose. La nascita del regno della pace, nel quale la creazione trova unità e pace. Forse ciò non dovrebbe adempiersi? È soltanto una bella utopia? No. Come si è avverata la venuta del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret, così diverrà realtà anche la nascita del regno della pace su questa terra, come è stato promesso. Isaia disse: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà accanto alla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Queste sono le parole di Isaia.
3: Con la parola dei veri profeti di Dio, l'umanità di allora avrebbe potuto adempiere i comandamenti dell'Eterno, mettendo in pratica il discorso della montagna di Gesù di Nazaret nella vita quotidiana, si sarebbero potute porre le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Ma la maggior parte degli uomini rimase ottusa, succube dei sacerdoti e schiava del culto dei sacrifici, Offrirono animali in sacrificio, le colombe, le pecore e i capretti nel Tempio di Gerusalemme e fecero degli altari delle pietre sacrificali mortali sulle quali il sangue scorreva a fiotti.
1: Nella rivista Spiegelgeschichte numero 6 del 2011, Jill Yergon descrive che cosa accadeva nel Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù e vorrei ora citare. Per i sacrifici i sacerdoti accettavano solo animali perfetti, li legavano e li macellavano secondo l'usanza ebraica. Il sangue veniva raccolto in un recipiente d'oro, il masrek. In alcuni casi era necessaria una particolare abilità. Ai volatili offerti in sacrificio veniva aperto il collo con l'unghia del pollice. Il sangue, quale sede dell'anima, era la parte più importante del sacrificio e veniva pertanto versato agli angoli dell'altare. Intorno all'altare c'erano delle aperture per l'acqua in modo da poter pulire via con un solo cenno tutto il sangue, che naturalmente colava dalle vittime, come si legge nella lettera di Aristea, un ebreo che viveva in Egitto. Dopo aver sparso il sangue, le interiora e il grasso venivano bruciati sull'altare, mentre il resto dell'animale veniva mangiato dai sacerdoti o da coloro che portavano l'offerta. Fine della citazione. Il culto dei sacrifici si svolgeva secondo regole severe e i doni offerti in sacrificio erano stabiliti in modo esatto. I benestanti conducevano all'altare una capra, un bovino o una pecora, mentre i poveri portavano tortore o colombe. Mentre un credente comune poteva fare penitenza offrendo una capra, per lo stesso peccato, un sacerdote doveva offrire in sacrificio un bue. Nel giornale Spiegel si legge inoltre: si praticavano offerte sacrificali anche solo per gratitudine. I primi nati di un animale venivano consacrati ai sacerdoti. Due volte al giorno si sacrificava ufficialmente un bovino in nome e a spese di Cesare e del popolo romano. Inoltre i sacerdoti praticavano la liturgia quotidiana del Tempio con i sacrifici, in occasione della quale i Leviti intrattenevano la folla con canti e squilli di tromba, segnalando loro quando dovevano inchinarsi. Fine della citazione.
0: Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus von Nazareth.
2: Il più grande profeta di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, entrò in questo centro del culto, nel Tempio di Gerusalemme, per spiegare agli uomini che stavano operando in modo crudele e per scacciare dal Tempio i commercianti di animali e i cambiavalute. Egli disse: «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutti i popoli? Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Questo è il desiderio dell'Eterno, che desidera chiamare tutti i suoi figli per riunire gli uomini di tutti i popoli nell'adorazione dell'unico Dio, che non pretende che gli vengano offerti in sacrificio i figli della sua creazione, ma che tramite i suoi veri profeti di Dio esorta gli uomini a sacrificare il proprio atteggiamento egocentrico e umano, che è causa di discordia, odio, invidia, lotte e guerre.
5: Doch die mächtige Priesterkaste duldete dies nicht.
1: Ma la potente casta sacerdotale non lo tollerò. Essa istigò il popolo contro Gesù e lo fece inchiodare sulla croce dai romani. Con la crocifissione, l'avversario di Dio cercò di far fallire e di schernire il figlio di Dio, il coregnante dell'infinito. L'influsso del pensiero dei sacrifici di sangue e degli olocausti arriva fino alla nostra epoca. Con la presunta trasformazione in sangue e vino e consumando per così dire parti del suo corpo, le istituzioni di oggi celebrano il rito del sacrificio offerto a un Dio vendicativo e necessario affinché egli perdoni le sue creature.
2: Cari amici all'ascolto, Come si può schernire Dio in modo peggiore che stravolgendo i suoi comandamenti? Con il culto sacerdotale, gli aspetti più infimi sono stati elevati a massimi precetti, mentre gli aspetti più sublimi, la sua legge, sono stati distorti e trasformati al livello più basso. Il comandamento non uccidere è stato deformato trasformandolo in culto diabolico che dice «ucciderai in nome mio», come profumo soave per il Signore. L'olocausto con i suoi riti che prescrivono come uccidere sugli altari dei sacerdoti e rivestiti di funzioni magiche serve soltanto al Dio degli inferi. Ed è a questo Dio degli inferi che ancora oggi si sacrifica Gesù, come agnello del sacrificio, con riti che si riferiscono al suo sangue e alla sua carne. Quale Dio può volere che gli venga offerto in sacrificio per riconciliarlo, l'opera della sua creazione, fino ad arrivare al suo figlio primogenito? Il Dio dei profeti non lo vuole. Tutte queste cose sono la volontà del Dio degli inferi e dei suoi seguaci.
3: Ma il loro apparente trionfo sul Figlio di Dio non fu in grado di sconfiggere lo spirito libero che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Lui stesso ha personificato. Il suo spirito agisce in ogni uomo e in ogni anima come Redentore, e quale Cristo Dio, Egli continua ad operare nel grandioso piano di redenzione. Le gerarchie sacerdotali non sono riuscite a spegnere la luce che egli ha portato nel mondo. In tutti i tempi ci furono persone che si schierarono intorno allo Spirito Libero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù di Nazareth, che questi chiamò semplicemente Padre. È il Dio di tutti i veri profeti di Dio. Ci furono continuamente seguaci che si riunirono e che si sforzarono di vivere secondo i comandamenti di Dio e si accolsero la parola della verità e della giustizia per metterla in pratica nella propria vita, secondo la volontà dello Spirito Libero e quindi senza dogmi, culti, cerimonie e sacerdoti.
0: Seguire liberamente il Cristo, adempiendo la parola di Dio, non lega alcun uomo, alcuna anima, ma costituisce un pericolo per il mantenimento del potere della religione sacerdotale al potere nella rispettiva epoca. Il clero, schiavo del culto, perseguitò, distrusse e ostacolò di volta in volta il cristianesimo originario che si stava risvegliando, il pensiero vissuto dell'unità tra gli uomini che volevano rendere onore all'unico Dio. Così, anche dopo l'atto di redenzione di Gesù, nacquero di nuovo religioni del culto, religioni sacerdotali, impregnate di molte sfaccettature derivanti da concetti e opinioni umane. Il paganesimo si giocò ai dadi la veste di Cristo per avvolgersela intorno alcuni secoli dopo nella veste di Pontifex Maximus del Dio dell'impero romano, risorto nella figura del pontefice. Le istituzioni si appropriano dell'appellativo di cristiano e se ne servono per rivestire i loro ruoli derivanti dal culto, che proviene dal paganesimo. Le parole dei veri profeti di Dio vengono intessute in un groviglio di dogmi e precetti di fede e usate come esca per le anime, per trattenere imprigionati nella rete delle istituzioni i seguaci impoveriti nell'anima e spiritualmente allo stremo. I popoli vengono guidati dalle religioni sacerdotali, dato che i potenti sperano che la manipolazione religiosa possa rendere gli uomini succubi anche politicamente, affinché seguano come pecoroni lo spirito del tempo, cadendo così nella fossa. Ma la parola dell'Eterno ha validità per tutti i tempi.
2: In che misura le guide delle religioni che si marchiano con la C di cristiani nello Stato e nella Chiesa prendano veramente sul serio la parola dei veri profeti di Dio, lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto che l'uomo ha con la creazione, con gli animali, le piante e i minerali. Infatti, in che modo possono dimostrare le religioni sacerdotali che saranno proprio loro a far divenire realtà la parola del profeta di Dio, Isaia, la grande visione del regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo sulla terra? Dove si può riconoscere anche un solo minimo sforzo o almeno un punto di partenza per provare a dimostrare che l'uomo può essere riportato all'unità con la natura, con le sue piante e gli animali? Non esiste alcuno, ma è piuttosto il contrario. Malgrado la promessa fatta da Isaia, nonostante la visione del regno della pace di Gesù Cristo, le religioni esteriori non smettono di tenere in piedi discordia e separazione, non solo nei confronti delle persone di altra fede, ma anche isolando e reprimendo tutte le altre forme di vita che non abbiano un volto umano, che in molti casi è già divenuta una maschera deformata dall'ego.
1: Invece di portare delle prove, le istituzioni ecclesiastiche hanno dimostrato il contrario, relegando il regno della pace e la realizzazione del discorso della montagna in un altro mondo, come fosse un'utopia. Ma a questo punto si dovrebbe dire: a che cosa servono allora le religioni istituzionali se mettono da parte l'adempimento degli insegnamenti centrali dei grandi profeti al cui nome si riferiscono, sminuendo così come un'utopia che sarebbe valida solo per un altro mondo? E a che cosa servono tutti i miliardi pagati dallo Stato come sovvenzioni per una religione che degrada i profeti di Dio al ruolo di visionari per un altro mondo? A che cosa serve pagare tutti questi miliardi di sovvenzioni per delle religioni esteriori che considerano gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in nome del quale si fanno anche pagare, come un'illusione che non è possibile realizzare in questo mondo, proiettandola in un altro mondo? Dio è forse un sognatore? È forse un utopista, dal momento che ha annunciato e annuncia il regno della pace?

0: Gesù, il Cristo, viene degradato al ruolo di utopista, che avrebbe quindi lottato, avrebbe vissuto e sarebbe morto per un insegnamento che in realtà gli uomini non potrebbero nemmeno mettere in pratica nell'aldilà. Gesù stesso disse ai farisei irragionevoli dei suoi tempi: «Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete il diavolo come padre e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità».
1: Se le chiese istituzionali avessero dimostrato che agiscono orientandosi sulla parola profetica dell'Eterno come filo conduttore, la terra oggi, 2700 anni dopo Isaia e Osea, 2600 anni dopo Geremia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret, il Cristo dovrebbe trovarsi in ben altre condizioni. Ci sarebbe pace in modo naturale tra gli uomini, pace tra le nazioni e tra i popoli. Le armi sarebbero state trasformate in aratri. L'uomo vivrebbe in unità con le piante e gli animali, con tutta la madre terra. La terra, questo meraviglioso pianeta abitato, un gioiello nel firmamento dell'Eterno, fiorirebbe rigogliosa nella bellezza dell'unità che si irradia nell'universo e riceverebbe dall'universo le forze positive, l'irradiazione e la vibrazione dell'Eterno Essere e le potrebbe accogliere in sé. Ma in che condizioni si trova la Terra 2700 anni dopo Isaia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret?
0: La Terra si trova sull'orlo di un precipizio e questo a causa dell'uomo. Completamente svuotata, inquinata, deturpata, essa porta il peso di cui l'hanno caricata gli uomini. Ma per quanto tempo ancora? Armati a tutto punto con arsenali bellici, i potenti di questo mondo parlano di pace, mentre sono pronti in ogni momento a impiegare i macchinari della morte contro il loro prossimo, quando si tratta di preservare i loro patrimoni. Il Cristo Dio viene schernito in modo particolare nei paesi nei quali i governanti si rifanno a Gesù, al principe della pace, che disse: «Chi mette mano alla spada perirà di spada». Si mettono a disposizione miliardi per i macchinari bellici, mentre per alleviare la miseria si predispongono somme che a confronto servono soltanto come alibi. Ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di persone per fame, perché le riserve strapiene di cereali dei sazi vengono utilizzate per ingrassare animali fecondati e allevati artificialmente. Soprattutto i popoli che si mettono sotto il giogo delle chiese istituzionali e che hanno imposto il loro marchio anche ad altri popoli sono responsabili per questo disastro che è ormai alle porte e che viene definito, smenuendone il pericolo, come cambiamento climatico. La sete di dominio e di potere degli uomini hanno portato questa terra sull'orlo dell'abisso.
2: I sacerdoti idolatri riportano le parole dell'Eterno nei loro discorsi, ma questi sono professioni di fede recitate solo con le labbra, che essi mescolano e deturpano con i loro testi tramandati e con i loro concetti umani, mettendole così al servizio dell'egomania umana che arraffa ogni cosa. Si presenta ancora una volta la domanda: quale religione ha fino ad ora dimostrato che il suo Dio è il Dio che porta alla giustizia e alla pace?

0: führt. Ein Blick in diese Welt zeigt auf.
1: Se guardiamo in che condizioni si trova il mondo, si vede che manca una tale prova. Al posto dei frutti della giustizia, che nascono dalla coscienza dell'unità fra tutti gli esseri, spuntano i frutti delle chimere sacerdotali e di tutti coloro che si sono fatti e si lasciano abbagliare da esse. Ma la parola di Dio ha validità. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Ben inteso che si riferisce alla sua parola e non alla parola dei sacerdoti.
2: Dio l'Eterno disse tramite Isaia: la terra è mia e la terra resterà sua. Tuttavia essa verrà purificata dalle scorie dell'egoismo umano, dalla brutalità che ha provocato inquinamento, distruzione e devastazione. L'umanità dovrà subire le conseguenze del suo modo di agire, che deriva dal desiderio satanico di voler sottrarre all'Eterno ciò che è suo, la creazione, la terra con i suoi minerali, le piante e gli animali. L'Eterno ha esortato continuamente a cambiare, ma gli orecchi dell'uomo sono rimasti sordi. Permettere a tacere e reprimere la paura delle conseguenze delle proprie azioni, gran parte dell'umanità si è orientata sui rituali che la stordiscono con l'odore e il profumo dell'incenso, con indulgenze e culti della confessione che non eliminano le cause, ma favoriscono ulteriori trasgressioni.
1: Nessun profeta ha mai fondato una religione esteriore che lega gli uomini a riti, dogmi e precetti di fede. Lo spirito libero, che è l'unità di tutte le forme di vita, non ha nemmeno istituito tramite i suoi profeti alcun intermediario per mezzo del quale dovrebbe avvenire la comunicazione con i figli della sua creazione. Perché nel Padre nostro, Gesù di Nazareth, ci ha insegnato a collegarci direttamente con Dio, al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre? E perché le chiese insegnano il contrario, inserendo il sacerdote come intermediario tra Dio e suo figlio? Tramite la possente parola data nelle sue rivelazioni, l'Eterno ha sempre guidato e guida gli uomini in modo diretto e immediato alla responsabilità per i propri sentimenti, pensieri e per le proprie azioni, ma anche nei confronti di ogni forma di vita. Invece le religioni sacerdotali si sono istituite per legare gli uomini a sé e ai propri culti. Hanno costruito edifici di pietra e vi hanno posto degli idoli, le cui immagini dovrebbero essere venerate dai sacerdoti e dai loro seguaci, gli uomini. Ancora oggi gli uomini si inginocchiano davanti ai cosiddetti santi, nonostante la parola dei veri profeti di Dio abbia denunciato l'idolatria in tutti i tempi. Ecco altre parole di Dio date tramite Isaia.
3: Wenn du um Hilfe schreist, dann sollen doch
1: alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confiderà in me possederà la terra e erediterà il mio santo monte.
2: Sia in passato che oggi i cerimonieri delle religioni sacerdotali hanno sempre reso onore agli idoli che si sono creati loro stessi. Invocano Dio con i loro discorsi, che sono come litanie, perpetrano il mistero e si fanno pagare bene dal popolo, dal quale si distinguono di proposito con le loro vesti elaborate, per il loro Dio avvolto dal mistero e celebrato con l'idolatria. E poi cercano di ingrandire e moltiplicare i loro patrimoni. I loro pascoli sono il popolo che accetta tutti i culti e paga di buon grado, senza metterli in questione insieme ai sacerdoti occulti e senza esaminare alla luce dei veri profeti di Dio quanta verità contengano veramente.
4: Dreist verheißen die Institutionen.
1: Le istituzioni predicono sfacciatamente che il mandato del profeta sarebbe stato trasmesso al sacerdote. Quando il sacerdote o il vescovo parlano in base alla loro carica, sarebbe Dio a parlare per mezzo di loro. E questo, malgrado già nei libri di Mosè, ai quali si rifanno anche le istituzioni, si possa leggere. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Allora sappi, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Fine della citazione. Le opere compiute dalle religioni sacerdotali hanno dimostrato da sé in che contesto debbano essere collocate. Infatti nessuna religione ha portato la prova della verità della parola di Dio, adempiendo ciò che è stato annunciato tramite i profeti. Condurre all'unità la vita della terra con i suoi minerali, le piante, gli animali e gli uomini. Un'unità nella quale ogni essere vivente trova il posto di cui è degno, quale figlio della creazione di Dio. Non è stata quindi portata alcuna prova che le religioni esteriori facciano divenire vivente la parola di Dio e che adempiano ciò che è stato predetto dai profeti di Dio, in modo da poter, come dice l'Eterno tramite Esaia, avere la terra in eredità e possedere il mio santo monte, dove la terra è ricolma di sapienza come l'acqua che riempie il mare.
5: Non solo Isaia, ma anche Osea, Geremia e Gesù e molti altri portavoce di Dio annunciarono il regno della pace, oltre all'adempimento dell'alleanza con Dio che si sarebbe manifestato nell'unità di tutte le forme di vita tra l'uomo, la natura e gli animali. Se le religioni avessero portato a compimento ciò che è stato annunciato dai profeti di Dio, avrebbero dimostrato la verità della parola di Dio. Oggi la terra sarebbe in condizioni diverse. Per mezzo del profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali dei boschi, dei campi e con tutta la terra. Invece, le istituzioni ecclesiastiche negano che gli animali abbiano un'anima, li considerano come esseri inanimati, guidati soltanto dal proprio istinto. Con che cosa dovrebbe quindi stringere l'alleanza l'Eterno? Con cadaveri privi di vita? Soltanto chi ha fatto del proprio corpo un altare su cui sacrifica la carne di cadaveri, per non dire che lo ha deturpato, non riesce a percepire come sono vivificati gli animali con la loro fine capacità di percepire, con i loro tratti caratteristici che sono pieni di carattere e di vita. I suoi sentimenti sono insensibili verso la creazione. Le istituzioni delle chiese cosiddette cristiane contraddicono da secoli la parola di Dio data per mezzo dei profeti. Hanno attribuito a se stessi il ruolo di corona della creazione, sacrificando la creazione sugli altari che essi stessi hanno costruito. Le condizioni in cui si trova la terra dimostrano a che cosa abbia portato tutto ciò.
1: Molte generazioni hanno percepito la sua parola e l'hanno gettata al vento. Molte persone si sono precluse da sé la base per una vita nella coscienza dell'unità e della libertà del grande unico universale, con invidia, odio, inimicizia, ostilità, fino ad arrivare ad azioni belliche, uomo contro uomo, popolo contro popolo, uomo contro la natura e contro gli animali. In questo modo è stata causata una sofferenza indicibile per gli uomini, ma anche per tutta la natura sulla terra, perché lo spirito profetico, l'appello dell'Eterno, è stato gettato al vento in tutti i tempi dalla maggior parte degli uomini.
2: Il piano di redenzione secondo la legge, scaturito dal regno di Dio, è stato e viene continuamente sabotato dalle forze avverse che appartengono all'avversario di Dio. Non solo i portavoce di Dio vennero attaccati, perseguitati dalla casta sacerdotale al potere e, a seconda dello spirito del tempo dominante, eliminati o con l'uccisione o con la calunnia. Anche la parola stessa, quando non poteva essere repressa, venne fagocitata dai sacerdoti del culto e falsificata, messa a tacere con le possibilità di cui disponevano. Attorno alla parola di Dio data per mezzo dei profeti, essi hanno drappeggiato le loro parole sacerdotali che in parte, in modo quasi impercettibile, ma comunque continuativo, hanno stravolto le affermazioni dei profeti di Dio nel loro contrario. L'esempio più chiaro lo troviamo nelle parole di Mosè. Il comandamento dato da Dio tramite Mosè dice «non uccidere». Nei cosiddetti libri di Mosè, che sono in gran parte testi scritti da sacerdoti, si afferma tuttavia che Dio avrebbe comandato di uccidere e di assassinare. La lotta condotta dalla casta sacerdotale contro i profeti di Dio si può riconoscere anche tra Mosè e Aronne. Aronne introdusse il vitello d'oro, mentre Mosè riceveva le leggi di Dio. Aronne introdusse il culto sacerdotale. Molte di queste cose furono in seguito attribuite a Mosè.
1: Il teologo evangelico e storico della Chiesa Walter Nigg, nel suo libro Pensatori profetici, non cancellate lo spirito, descrive il sacerdote come nemico naturale del profeta. Quindi, se per mezzo dei veri profeti di Dio è Dio che parla, mentre il sacerdote è il nemico naturale del profeta, di chi è al servizio il sacerdote? Furono i sacerdoti della congrega di quei tempi a far crocifiggere Gesù. Furono i sacerdoti che fecero lapidare Stefano dai Romani. Furono sempre i sacerdoti del culto a procedere contro la parola di Dio. Perché? Perché Dio, tramite i veri profeti di Dio, smascherò sempre l'istituzione dei sacerdoti, come anche Gesù disse agli uomini dei suoi tempi. Non fatevi chiamare rabbi. Tradotto nel linguaggio odierno, ciò significa non fatevi chiamare parroco, sacerdote, vescovo o addirittura papa, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. Soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
2: I sacerdoti, che vogliono dare ad intendere di essere intermediari tra l'uomo e Dio, hanno fatto di Dio un prodotto per il quale definiscono loro stessi l'etichetta e per il quale hanno, simbolicamente parlando, fatto registrare il brevetto. Se qualcuno vuole trovare Dio senza di loro, viene processato, viene escluso dalla salvezza dell'anima per tutta l'eternità. Il loro precetto dice: non è possibile entrare in contatto con Dio senza di noi. Confrontato con le parole di Gesù è una blasfemia vera e propria, un vero e proprio scherno nei confronti di Dio. È il punto centrale del pensiero satanico, che consiste nel voler essere più grandi di Dio e nel separare Dio dalla sua creazione. Il principio separa, lega e domina è il credo delle religioni del culto sacerdotale, indipendentemente dalla loro denominazione. Invece la parola dei profeti di Dio è sotto il sigillo di Dio, che dice: collega e sii.
1: Le religioni sacerdotali si sono sviluppate per il proprio benessere e per il bene dei potenti. Esse hanno sfruttato e sfruttano al massimo in diversi modi i popoli che li seguono obbedientemente, per farsi apparentemente presentare da loro davanti alla legge di Dio. Le religioni del culto si sono avvinghiate a questa terra come un polipo per prosciugare i popoli e metterli al loro servizio. In veste di Gesù di Nazareth, il Cristo disse che non era venuto per abolire la legge dei profeti, ma per adempierla. Parlò dell'adempimento della legge e non di culti, tradizioni, dogmi e riti, e ci diede un criterio per riconoscere chi opera nel suo spirito. Questo criterio dice: dai loro frutti li riconoscerete. Ciò significa che chi opera nel suo spirito porta buoni frutti. Dove si presentano frutti cattivi, non opera lui, bensì il suo avversario. Perché, dopo 2000 anni, nel corso dei quali le istituzioni ecclesiastiche si sono rifatte a lui e sono divenute in tutto il mondo le più grandi religioni del culto di tutta l'umanità, il mondo si trova ora sull'orlo di un abisso? Il semplice criterio che ci è stato dato da Gesù ci aiuta a trovare una risposta. Dai loro frutti li riconoscerete. Oggi i semi malvagi germogliano. Ora è iniziato il raccolto dei frutti marci.
2: E perché è così? Perché nessuna religione ha dimostrato di voler far divenire realtà il regno della pace che è stato annunciato per mezzo dei profeti. A che punto si trova la cosiddetta cristianità? Dove si trovano le istituzioni potenti e influenti dei sacerdoti del culto, con tutti i loro miliardi che hanno sottratto al popolo nel corso dei secoli? Stanno forse realizzando il discorso della montagna, in modo che si possa dire: dai loro buoni frutti si può riconoscere che operano nel suo spirito, nello spirito del Cristo Dio? Al contrario, intrighi, lotte per i posti nelle gerarchie, sfarzo e sete di potere, fino ad arrivare agli abusi perpetrati su bambini e al loro occultamento. Queste sono le escrescenze abbellite con il culto, che crescono sul tronco originario dell'albero genealogico delle religioni sacerdotali. Questi sono in molti casi i frutti marci di un culto il cui apice dello scherno consiste nel rifarsi a Gesù, al Cristo, su colui che riprese i sacerdoti del culto di allora con parole taglienti che dicono: voi siete come sepolcri imbiancati, all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.
6: Von blinden führen
5: Molte persone si sono lasciate bendare gli occhi da guide cieche che conducono i ciechi, credendo di poter mettere nelle mani di un sacerdote lo sviluppo della salvezza della loro anima. La responsabilità del singolo è stata trasmessa ai sacerdoti, nonostante Dio, l'Eterno, abbia sempre parlato in modo diretto al popolo tramite i suoi inviati e non tramite i sacerdoti. Spetta a ogni singola persona portare responsabilità per la parola dell'Eterno che egli ha dato per tutta l'umanità. Chi si lascia bendare gli occhi da rappresentanti, qualsiasi definizione si diano a se stessi, parroco, vescovo o addirittura papa, chi ha messo la propria vita spirituale nelle mani della cooperativa dei mercanti delle indulgenze rituali, i sacerdoti, corre il rischio di passare la soglia della morte che porta nell'aldilà senza avere una coscienza viva e attivata. La sua anima, che forse si sarà sviluppata solo in modo misero, si troverà di nuovo, pure ancora, legata al mondo dei concetti del clero, fino a che riconoscerà che non si può delegare la cura e lo sviluppo dell'anima a un'altra persona, a nessun sacerdote, a nessun parroco, a nessun vescovo e a nessun papa.
0: In der Bergpredigt wandte sich Jesus von Nazareth.
2: Nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si rivolse ad ogni singola persona. Egli non ha istituito una schiera di sacerdoti, né ha mai diretto un concilio per stabilire dei dogmi. Egli esortò gli uomini a seguire Lui, liberamente, e non a seguito di un battesimo somministrato a chi non è ancora in grado di decidere, non tramite intermediari, non tramite le gerarchie dei sacerdoti del culto. Ognuno deve rispondere per sé, quando si tratta di edificare il regno della pace su questa terra, adempiendo le leggi spirituali divine, come ci sono state trasmesse dagli inviati di Dio, dai Suoi profeti, e in particolare da Gesù, il Cristo. Prima di divenire il Redentore di tutte le anime di tutti gli uomini sul Golgota, egli annunciò la sua venuta nello Spirito, quale sovrano del Regno della Pace. Egli annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che ci condurrà nella verità tutta intera. Ed egli ha mantenuto ciò che ci ha promesso. L'Eterno ha trasmesso agli uomini la pienezza della sua eterna parola in modo sempre più ricco.
1: Alla base della parola di tutti i veri profeti di Dio, che, se riguardiamo indietro nel passato, si dischiude come perle infilate l'una accanto all'altra, si trova un grandioso piano di redenzione dell'Eterno. Egli ha parlato e parla tramite i Suoi messaggeri in modo sempre più potente, sempre più profondo e sempre più vasto. Chi è in grado di comprendere le parole dei veri profeti di Dio riconosce in esse la sapienza di Dio, che passa come un filo conduttore luminoso attraverso tutte le rivelazioni date dai Suoi inviati, partendo da Abramo, e in seguito attraverso i profeti dell'Antico Testamento fino ad arrivare a Gesù, il Cristo, la sua parola, la verità dei cieli, è fluita come una corrente sempre più possente verso noi uomini, inesauribilmente, come è inesauribile l'eternità stessa, l'Eterno riversa la sua parola dalla sua pienezza, tramite i suoi strumenti, fra gli uomini, nella misura in cui questi sono stati in grado di comprenderla. Da più di 36 anni l'Eterno parla ora a noi uomini attraverso una corrente possente, tramite la sua profetessa e messaggera, l'inviata di Dio, Gabriele. Egli ci insegna le leggi dell'Eterno essere in una dimensione mai esistita prima e in tutti i dettagli, nella misura in cui esse possono essere espresse nel linguaggio umano nelle tre dimensioni.
0: Per
2: mezzo di Gabriele, egli ci ha insegnato e ci insegna tutto ciò che i suoi discepoli a suo tempo non erano ancora in grado di comprendere. Tramite Gabriele egli porta a compimento la sua opera di insegnamento, di spiegazioni e con la quale ci conduce a Dio come dimora nel profondo di ogni uomo. La parola dell'Eterno, che abbraccia ogni cosa, nella misura in cui può essere trasmessa nel linguaggio limitato tridimensionale, qual è il nostro linguaggio umano, è stata diffusa in tutti i quattro venti attraverso stazioni televisive e radiofonica. Egli chiama instancabilmente i suoi a prendere coscienza della propria origine spirituale divina, della propria figliolanza di Dio, che desidera riunire tutti gli uomini quali figli e figlie di Dio. L'essere universale, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli parla nell'Io sono, l'Io sono in eternità. Il suo messaggio è il messaggio che proviene dall'Eterna Patria per tutti i suoi figli umani. Ciò che egli annuncia nel mondo tramite i suoi profeti di Dio ha validità in passato, nel presente e in futuro. Rimane nell'atmosfera della Terra finché verrà compiuto tramite coloro che seguono la sua parola, compiendo passo per passo le leggi dell'Eterno Essere.
6: Das Wort Gottes durch Gabriele.
5: La parola di Dio data tramite Gabriele viene diffusa in tutto il mondo in una pienezza indescrivibile. All'inizio Gabriele si recò in numerosi paesi di questa terra e Dio, l'Eterno e il Cristo, il Figlio di Dio, si rivelarono in parole possenti davanti a un gran numero di persone. A volte c'erano più di 1000 persone ad ascoltare la parola di Dio e che poterono sperimentare come il mondo spirituale parlò in modo diretto, non di rado per più di un'ora, tramite Gabriele. Per coloro che non ebbero la possibilità di sperimentare personalmente questi incontri, è una cosa in parte inconcepibile, come espresse un giovane venuto a visitare la Biblioteca Sofia. Come molte altre persone in tutto il mondo, questo giovane conosce i messaggi dall'universo grazie alle trasmissioni televisive o come registrazione e gli chiese quindi con grande interesse: ma mi dica, è mai stata presente a una rivelazione? Era veramente dal vivo? Non c'era un manoscritto, un testo su carta? Cari amici, possiamo testimoniare che sì, era ed è Dio, l'Eterno, che spesso ha parlato e parla liberamente per più di un'ora dall'interiore. È la parola di Dio, la parola del Creatore dell'universo. Si tratta di un grandioso evento veramente quasi inconcepibile. Per il profeta di Dio è infatti necessaria la massima concentrazione per percepire la parola di Dio nel proprio interiore e trasmetterla poi nella propria madrelingua, senza lasciarsi distrarre in alcun modo. Nella storia dell'umanità non è mai esistita una testimonianza più grande per lo spirito profetico che nella parola di Dio rivelata tramite Gabriele davanti a così tante migliaia di persone in tutto il mondo. La parola di Dio non falsificata è stata data, può essere esaminata da ognuno liberamente. Nella Biblioteca Sofia si trova il grande tesoro della parola di Dio non falsificata. Essa è l'arca dell'alleanza dello spirito libero. La parola di Dio non falsificata è tradotta in molte lingue ed è accessibile a tutti.
2: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò che avrebbe innalzato un vessillo sotto il quale avrebbe raccolto una seconda volta i suoi da tutti i quattro venti. Il vessillo è stato innalzato. Lo Spirito del Cristo Dio parla a noi uomini. Da più di 36 anni, la parola dell'Eterno e di suo Figlio, il coregnante dell'eternità, il Cristo, data tramite la sua inviata, Gabriele, viene diffusa in tutto il mondo, in tutti i quattro venti. Egli raduna i suoi che si lasciano toccare dal suo spirito e si preparano ad edificare di nuovo insieme ciò che è stato annunciato nella visione di Isaia. Il regno della pace, nel quale non si compie più alcuna iniquità su tutto il suo sacro monte. Tramite il profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali e disse: «In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo». E li farò riposare tranquilli.
3: Ich will sie in Sicherheit sich niederlegen lassen.
2: Quel tempo è arrivato. Nella nostra epoca si adempie un'altra parte del suo piano divino. L'Eterno avvera ciò che ha annunciato all'umanità tramite i suoi profeti. In quest'epoca vengono edificate le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Tramite la sua inviata, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, è stata posta la pietra miliare per realizzare la sua parola data per mezzo di Isaia, Osea ed altri profeti, con l'opera di azione di amore altruistico verso l'uomo, la natura e gli animali. Con questo è nata e continua a svilupparsi la prova della verità dell'insegnamento dell'Eterno, che è l'unico Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè e di Isaia, il Dio di Gesù di Nazaret e di tutti i veri profeti. La pietra miliare è stata posta, la pietra angolare, che le istituzioni religiose hanno sempre rifiutato, diventerà la pietra finale. Il piano di Dio si compie. I frammenti della parola rivelata tramite i grandi profeti di Dio si manifestano di nuovo in tutta la loro portata solo grazie alla parola non falsificata che è stata data nei nostri tempi.
1: Grazie a Gabriele comprendiamo ora le parole dell'Eterno che ci sono state tramandate da Isaia. Il cielo è la mia tenda e la terra lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? Non è forse tutta opera della mia mano? È l'unità universale che parla, la vita universale, che ci parla e che desidera condurci nella coscienza dell'unità di tutto l'essere. Con i loro castelli di pensiero e con i loro edifici sfarzosi, le religioni hanno diviso l'umanità. Le conseguenze sono state e sono un'emarginazione reciproca, fino ad arrivare a guerre che vengono abbellite nel definirle religiose. Il Dio che parla tramite i veri profeti di Dio ha inviato i suoi messaggeri in tutti i tempi per liberare gli uomini dall'abbaglio dell'operato sacerdotale. Lo spirito profetico è sempre lo spirito della libertà e della giustizia, lo spirito dell'unità di tutto l'essere. Quando ci si trova davanti a cose di altro genere, esse non provengono da Dio. Tramite i portavoce di Dio, da Abramo fino a Gabriele, è stato teso l'arco spirituale, è stato rivelato il piano divino.
2: Il cherubino della sapienza divina, che in passato si incarnò in veste umana nel grande profeta di Dio Isaia, è responsabile per il regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Il suo duale spirituale è incarnato in Gabriele. Essi agiscono insieme per il piano di Dio. La culla del creato di Dio è stata salvata grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio. La sua luce splende in ogni anima e in ogni uomo. La coscienza del collegamento tra tutte le forme di vita, come viene insegnata oggi per mezzo di Gabriele, conduce gli uomini passo per passo a dischiudere di nuovo la propria origine dentro di sé, ossia il sé divino, l'essere divino posto nel nucleo centrale di ogni uomo. Dischiudendo la consapevolezza che ognuno è un figlio, una figlia di Dio, e che anche le creature che vivono con noi provengono dal soffio di Dio, si sviluppa un rapporto completamente nuovo con la natura, con le piante, con i minerali e con gli animali. Gli uomini impareranno a riconoscere gli animali come loro fratelli minori. Percepiranno nelle piante gli esseri che si stanno sviluppando e che, come gli uomini stessi, provengono dall'unità universale di Dio. I minerali non saranno più trattati senza rispetto e così l'uomo, la natura e gli animali ritroveranno l'unità prevista fin dall'eternità dallo spirito creatore dell'universo. Esseri che hanno la propria origine in Lui, provenienti dalla forza del Dio Creatore. In questa consapevolezza, Gabriele ha chiamato in vita la Fondazione Gabriele Internazionale, che oggi si irradia in tutto il mondo come esempio e come stella che guida le altre fondazioni, in particolar modo in Africa. Coloro che sono di buona volontà sono chiamati in tutto il mondo a collaborare, a edificare il pensiero dell'unità che dice come in cielo, così in terra. Da questo pensiero dell'unità vissuto si sviluppa poco a poco una nuova umanità con un'etica e una morale più elevate. Sarà un'umanità della libertà, un'umanità che vive in modo consapevole nel rispetto della creazione e che riconosce l'unità di tutto l'essere.
4: Das Land, von dem die großen Gottespropheten kündeten, ist da.
1: La terra annunciata dai grandi profeti di Dio esiste. Essa costituisce la base che si irradia ed edifica altre oasi di vita, soprattutto in Africa. L'Africa è la culla dell'umanità e l'Africa sarà la culla di una nuova umanità che ha accettato l'etica e la morale più elevate di Gesù di Nazareth e che contribuisce ad edificare la terra per il Cristo Dio, che apparirà nello Spirito. Tra la terra della pace, che si sta ingrandendo sempre più, e le culle in Africa, esiste già una comunicazione molto intensa. Il bambino è ancora in fasce nella culla, ma un giorno uscirà dalla culla, maturerà e ci saranno uomini che vivono nell'adempimento di un'etica e di una morale più elevate. Allora il cerchio si chiuderà con la terra della pace della possente Fondazione Gabriele Internazionale per la nuova epoca. L'inizio è stato fatto, come abbiamo detto. Il bambino è ancora nella culla, ma crescerà e uscirà da essa e avverrà. La terra della pace e l'adempimento delle visioni di tutti i grandi profeti di Dio. Cari amici, desideriamo concludere questa trasmissione con alcune parole dell'Eterno date per mezzo di Isaia che chiariscono che la parola dei profeti si adempie. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cari amici all'ascolto, con questa certezza e nella consapevolezza che la sua parola compierà ciò che desidera l'Eterno, ci congediamo da voi e desideriamo informarvi che potete richiedere il libro con lo stesso titolo della trasmissione in commercio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida. Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora, nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazareth ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth.

0: wird die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth.
1: Chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me. Per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi. In questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. È sabato mattina, è il fine settimana. Forse oggi avete un po' di tempo per riflettere sulla seguente frase. Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Prendiamo coscienza che Dio è luce, Dio è armonia, Dio è l'infinito, Dio è l'universo. L'armonia di Dio è vita ritmica, eternamente fluente. I ritmi dell'eterno essere sono assolutamente armoniosi. Sono i suoni delle sfere dell'eternità.
0: Wir alle sind Wesen der Ewigkeit.
1: Noi tutti siamo esseri dell'eternità, poiché il nostro corpo spirituale è immortale. Il nostro essere puro, immortale, è la legge dell'universo, è armonia, è sinfonia, è suono, colore e forma. Dio, l'Eterno, ci ha creati. E così, come è Lui, armonia, amore altruistico, pace, sinfonia, unità, bellezza, purezza, amore altruistico, così siamo anche noi nell'eterno essere. Di conseguenza siamo l'essere in Dio, che è l'essere. Dio è vita fluente. Noi siamo sostanza della vita, avvolti dall'eterna corrente che è Dio. Noi siamo la goccia nell'oceano che è Dio.

0: Unsere Seele, die in sich den Tropfen
1: La nostra anima che porta in sé la goccia proveniente dall'oceano che è Dio deve spesso soffrire a causa della rigidità e della testardaggine del suo essere umano. Affinché la forza radiosa del nostro essere più profondo possa aiutarci ad ammorbidire l'involucro duro dei nostri aspetti umani, dovremmo prendere coscienza e affermare spesso da dove veniamo, chi siamo e quale compito abbiamo in questa vita terrena. Il corpo divino che ha assunto forma, la sostanza dell'universo, si è adombrato a causa del nostro comportamento errato, delle nostre azioni contrarie a Dio. Le ombre, ossia i peccati, avvolgono il corpo spirituale, la nostra coscienza sacra e sublime. Siamo sulla terra per sistemare, con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, queste ombre, oppure per scontarle, affinché il nostro corpo puro, la sostanza dell'universo, possa di nuovo venire alla luce. Se siamo consapevoli che siamo sulla terra per ridivenire divini, allora compiamo anche il primo passo, che consiste nel mettere ordine nella nostra vita, nel districare i nostri pensieri umani, chiedendoci che cosa penso. Se portiamo un po' alla volta ordine e chiarezza nel mondo dei nostri pensieri, riconosceremo sempre più noi stessi e faremo l'esperienza di chi siamo. Soltanto l'autoconoscenza ci può dire chi siamo ancora nel presente e ci indica i nostri aspetti umani che dovremmo sistemare con l'aiuto del Cristo. Il Cristo, nostro Redentore e Fratello Divino, desidera guidarci nei primi passi verso il nostro essere divino, affinché ridiveniamo ciò che eravamo e siamo in eternità. Legge eterna, essere eterno che ha preso forma. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ogni attimo potete quindi decidervi liberamente. Dipende quindi da voi rendere la vostra vita e il vostro futuro più luminosi e piacevoli. Se desiderate cogliere questa opportunità, potreste riflettere su ciò che abbiamo detto oggi. E allora anche le vostre ore, le ore del sabato, vi potranno dare la chiave per comprendere molte cose e divenire elementi per costruire un futuro più luminoso.

0: Am Abend könnten Sie sich
1: alla sera potreste poi rivedere la giornata e chiedervi come avete utilizzato oggi la giornata e le vostre ore e se queste vi hanno parlato e avete potuto riconoscere voi stessi e trovare quindi elementi per costruire un futuro più luminoso. Se lo desiderate, potete portare con voi anche alcuni pensieri per la serata di oggi. Tutti gli uomini hanno un'anima, la sostanza sottile che agisce in noi. Questo corpo di sostanza sottile che noi abbiamo incolpato con il nostro comportamento errato e a causa delle nostre azioni contrarie a Dio, pervade il corpo fisico. Dio ci pervade anche attraverso i nostri nervi e tutte le funzioni del nostro corpo. In base a come reagiamo noi, reagisce anche la nostra anima. A seconda di come pensiamo, reagisce anche la nostra anima. In base al nostro modo di parlare e a ciò che diciamo, reagisce anche la nostra anima. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni segnano la nostra anima e la nostra anima segna a sua volta il nostro corpo. Tutte le sfaccettature della nostra anima, tutti i movimenti negli involucri dell'anima, ogni cambiamento, tutto è registrato negli astri.
0: Alle Veränderungen sind in den Gestirnen registriert. Möchten wir wieder in unser
1: Se vogliamo giungere di nuovo nella nostra sacra ed eterna coscienza, nel nostro vero sé, ognuno di noi deve scontare le ombre, ossia i peccati che avvolgono il nostro corpo spirituale. Con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, affinché possa venire di nuovo alla luce il nostro corpo puro, la nostra sacra coscienza sublime, la sostanza dell'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, auguro a tutti voi una giornata benedetta e anche alla sera di poter fare ulteriori esperienze nello scoprire le vostre ore. Divenite un ricercatore alla scoperta della vostra vita e scoprirete ciò che avete immesso, le ore degli anni trascorsi. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi. Eterna sostanza primordiale della mia anima. Nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io Sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io Sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza, pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: evigen.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente, lo spirito.

0: sono sostanza primordiale. Io sono in eternità. L'Eterno è la forza universale ed eterna in me. L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita.
1: Bin das Leben.
0: Io sono la vita.

0: Mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo Spirito che fluisce in Eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
1: Der Geist Gottes speist meine Seele.
0: Lo Spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo.
1: Ich bin im Geiste Gottes erwacht.
0: Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
1: Meine niederen Gedanken,
0: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
1: Meine Sinne veredeln sich.
0: I miei sensi si nobilitano.
1: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
0: Io sono spirito del suo spirito. Amore del suo amore.
1: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
0: Io sono pieno di forza e potenza grazie allo Spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.
1: Das Niedere schwindet.
0: Le cose infime scompaiono.
1: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
0: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
1: Ich erwache mehr und mehr.
0: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale. La fonte dell'eterno amore scorre dentro di me.
1: Die Partikel meiner Seele.
0: Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
1: In mir erwachen edle Gedanken.
0: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il figlio immortale dell'Altissimo.
1: Es wird still in mir.
0: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
1: Ich werde still.
0: io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

prima del mio eterno essere, è amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: Spirito,
1: ich bin Licht,
0: io sono luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie

0: presi in forza di sostegno. La malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom,
0: la corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

Figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni.

0: Reni.
1: In Christus erwacht,
0: risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni di interiorizzazione, il vostro momento di preghiera, lo spirito libero. Con Dio vivere è più facile. Cari amici, chi di noi non desidera essere o divenire libero? E da quanti secoli, per non dire millenni, l'umanità lotta per raggiungere la libertà, senza però trovarla, come lo dimostrano le condizioni in cui si trova il nostro mondo. E questo non per ultimo, perché la maggior parte degli uomini ha soltanto un'idea vaga di cosa sia veramente la libertà. La libertà e la via per trovare la vera libertà sono il tema della nostra trasmissione, che oggi porta il titolo «Tramite l'autoconoscenza e la fedeltà alla verità raggiungiamo la libertà che rende veramente liberi». Gabriele ha dato molte spiegazioni su questo tema che vogliamo oggi riportare. Cominciamo con un'affermazione che forse può essere un po' provocatoria. Si sente libero soltanto chi è in grado di dire: io mi impegno a raggiungere e a mettere in pratica le parole di Gesù, che ci insegnò: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Se qualcuno oggi diffondesse questa frase come metro di misura per ogni cosa, dovrebbe accettare di trovarsi davanti a tante persone che scrollano la testa e lo guardano con un sorriso di compatimento. Solo poche persone si sentono libere, perché l'egoismo, fino ad arrivare al mobbing, sta prendendo sempre più il sopravvento. Ci si trova a confronto con il prossimo che si fa largo con i gomiti. Quindi nella nostra epoca è sempre più giusto chiedersi: chi sono io? Conosco me stesso oppure no?
2: La risposta è: sembra proprio che la maggior parte delle persone non conosca se stessa, come viene dimostrato giorno per giorno nel nostro mondo dalle sue innumerevoli persone. Le espressioni definitivamente e sembra proprio potrebbero concretizzarsi se noi uomini ci impegnassimo a mettere in questione il nostro modo di pensare, di parlare e tutto il nostro comportamento. Qualcuno potrebbe replicare con la domanda: a quale scopo dovrei mettere in questione me stesso?
3: Sì, per esempio il nostro secondo io, che potremmo definire come l'ombra o lo sconosciuto. Sarebbe bene per noi se, di tanto in tanto, mettessimo in questione il nostro modo di pensare e di parlare e tutto il nostro comportamento, ossia se riflettessimo su di essi, soprattutto se intendiamo essere critici verso noi stessi per quanto riguarda l'autoconoscenza. Chi ha imparato o impara a esaminare a fondo se stesso, nel senso di fare come una radiografia di se stesso, senza però andare da un radiologo per far esaminare a fondo il proprio corpo, trova una traccia verso se stesso, eventualmente anche verso il suo secondo io. Voi, ognuno di noi, potrebbe essere un radiologo in questo senso, se ci esaminiamo senza risparmiarci e analizziamo i nostri pensieri, le nostre parole, tutto il nostro atteggiamento, ovvero noi stessi, ognuno per conto proprio, chiedendoci se il nostro comportamento, tutto il nostro modo di fare e di atteggiarci, non abbia in realtà dei contenuti che finora non abbiamo ancora scoperto o che non abbiamo ancora voluto ammettere.
1: In molte situazioni, tante volte, non sappiamo se siamo veramente la persona che crediamo di essere. Perché no? Perché teniamo conto poche volte del nostro secondo io, della nostra ombra. Autoconoscenza significa quindi analizzare se stessi per conoscere se stessi. Se volete, fate anche voi lo sforzo di esaminare voi stessi in modo critico. Vi meraviglierete di cosa viene alla luce, e non solo di che cosa viene alla luce, e vedrete eventualmente chi siete veramente voi stessi o chi è veramente ognuno di noi. È possibile che si presenti qualcosa di completamente diverso, di cui fino ad ora non sapevamo nulla, che fino a quel momento non conoscevamo e al quale non abbiamo dato molto peso. se si manifesta quest'altro, che siamo in fondo noi stessi e che per noi è ancora sconosciuto, come ci comporteremo nei suoi confronti? E come vogliamo andargli incontro? Vogliamo dargli ancora energia, continuare a rinforzare questi aspetti e coltivarli? Oppure dichiariamo battaglia a questo compagno che ancora non conosciamo, alla nostra ombra, affrontandolo ed esaminando il nostro modo di pensare, di parlare e di agire, per superare ciò che non è buono, che non è veritiero e quindi è falso, gli aspetti ad esempio di perfidia o di slealtà. Spesso questo comporta un duro lavoro su noi stessi. Tuttavia vale la pena di farlo quando ci accorgiamo che la nostra coscienza si fa sentire, quando non facciamo attenzione e ricadiamo nelle vecchie abitudini.
2: Le parole di Gesù che abbiamo già citato potrebbero aiutarci in tutti i campi della vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Espresso con le parole di oggi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Un'altra frase da ricordare sulla nostra via verso l'autoconoscenza, verso la sincerità e l'onestà, potrebbe essere: sia quando lavoriamo, sia quando parliamo, leggiamo, qualsiasi cosa facciamo, dovremmo farlo con tutta la nostra presenza e divenire quindi veritieri. Anche questa meta che ci poniamo consapevolmente potrebbe darci degli stimoli e degli aiuti sulla nostra via per trovare noi stessi.
3: Lo sforzo di fungere da organo di controllo su noi stessi con il tempo ci porta vitalità, elasticità, sicurezza e libertà. A poco ci liberiamo dal voler aver ragione. Smettiamo di essere una persona che si mette in mostra con la propria eloquenza, che spesso lusinga gli altri per concentrare l'attenzione su di sé, e tante altre cose del genere. Se abbiamo smascherato anche solo in parte la nostra seconda metà, il nostro accompagnatore quotidiano che finora ci era sconosciuto, la nostra ombra, può esserci di aiuto porci una meta precisa per conoscere ulteriori aspetti su noi stessi. Questa meta potrebbe essere: quando esaminiamo noi stessi, facciamo attenzione a quel senso di disagio che si fa sentire nei pressi del nostro organo digestivo. Questo cosiddetto senso di disagio ci indica che in noi ci sono aspetti che non sono in ordine.
1: Un'altra frase che ci potrebbe essere di aiuto per la meta che ci vogliamo porre è la seguente: la vita terrena è troppo breve e i nostri attimi sono troppo preziosi per sprecarli con il nostro secondo io, con questo sconosciuto, la nostra ombra.
2: Se siamo disposti a non cedere a ciò che ci suggerisce il nostro secondo io e chiediamo aiuto e sostegno allo spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio per superare ciò che ostacola la fedeltà alla verità e toglierci l'abitudine di comportarci in modo simile o analogo, eliminando così la nostra ombra, ossia il nostro accompagnatore, in noi si farà sempre più luce. Essere fedeli a noi stessi con tutto il nostro modo di pensare e di parlare, con tutto il nostro comportamento, ci porta, tra le altre cose, autostima e libertà. Con questi contenuti di vita sarà più facile vivere, anche insieme alle persone con le quali ci troviamo giorno per giorno. Ricordiamoci, lo spirito libero, onnipresente, è sempre qui per noi. Con lui tutto va molto meglio.
1: Lavorare su noi stessi per capire chi siamo veramente è spesso una via sulla quale non veniamo risparmiati. Non arriviamo alla meta se prendiamo le cose alla leggera. Nonostante tutte queste indicazioni, qualcuno che ci segue alla TV o alla radio protesterà forse affermando che per lui queste cose non valgono, in quanto si ritiene sincero e onesto, una persona buona che non fa alcun male a nessuno e nemmeno agli animali. Siamo sinceri. Non pensiamo e non parliamo forse più o meno tutti in questo modo? Se siamo disposti a spaventarci di ciò, allora riconosceremo su noi stessi, in una giornata in cui si partecipa a molti colloqui, di riproporsi, di controllare a ciò che si pensa e ciò che si dice. Ad esempio, i pensieri e le parole sono in sintonia o c'è invece un certo sdoppiamento? Se i pensieri e le parole non corrispondono, avete già riconosciuto voi stessi per la prima volta. E se avete un colloquio acceso o forte con un vicino oppure un collega o una collega di lavoro, che cosa dite e che cosa pensate? Ecco un esempio di come ci si può riconoscere una seconda volta. Gli aspetti di astuzia, le tattiche che usiamo, o il voler ricevere riconoscimento o raggiungere il proprio vantaggio, anche per quanto riguarda aspetti finanziari, sono talvolta falsità, sono il secondo io, l'ombra, l'accompagnatore. Tutto si basa sulla comunicazione.
3: Ogni malvagità cerca aspetti simili e comunica con essi. La fedeltà alla verità comunica con persone che sono orientate sulla verità. Il simile attira quindi il simile. Le persone che hanno tendenze non sincere creano disuguaglianza, divisione e costrizione. Le persone che hanno un animo onesto creano pace e apportano un beneficio per la vita, libertà e l'essere gli uni per gli altri. Le persone che hanno un animo oppressivo distruggono e arraffano tutto per sé. Chi ha un animo retto edifica e condivide. Anche questi criteri potrebbero essere di aiuto per riconoscere se stessi. Lo sviluppo e la crescita del nostro vero io, senza falsificazioni e senza ombre, non avviene dall'oggi al domani. Se non lottiamo con noi stessi, non potremo né smascherare né superare la nostra ombra, il nostro secondo io. È spesso un cammino lungo e faticoso, un processo quotidiano con il quale impariamo e che ci porta alla rettitudine e alla fedeltà con noi stessi.
1: Nessuno di noi potrà fare a meno di riconoscere se stesso, prima o poi. Ciò significa riconoscere chi siamo in realtà e perché viviamo quali uomini sulla terra. La nostra anima non muore, essa vive in eterno. Il nostro vero essere è il regno di Dio in noi. Chi non desidera conoscere se stesso non conosce nemmeno il proprio cammino verso la vita, né come uomo né come anima. Chi crede nelle parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò «Il regno di Dio è insito in voi» e le rispetta, costui ha in mano la chiave verso la certezza che non possiamo trovare la beatitudine con cose esteriori, ma soltanto rivolgendoci al nostro vero sé, alla fedeltà nei confronti della verità. Con la fedeltà alla verità, con lo spirito libero che è la verità stessa, eterna, si vive in modo molto più facile.
3: Nell'epoca odierna si parla molto di armonia, ma dove la troviamo? Alcuni seguaci di Gesù di Nazareth hanno fatto esperienza anche con l'autoconoscenza e in tal senso anche con il bisogno di armonia. In un'epoca nella quale il tempo sfugge letteralmente di mano all'uomo e la frenesia lo accompagna costantemente, si sente spesso parlare di armonia. Tuttavia, che cos'è l'armonia se non si riesce semplicemente a trovare la calma? L'armonia, come si dice, è l'equilibrio delle forze interiori. Ma chi riesce a trovare le forze interiori? E che cosa sono veramente queste forze interiori? Qualcuno pensa che si tratti della calma, altri di un sistema nervoso equilibrato. Altri ancora pensano che solo concentrandosi sul respiro e meditando sia possibile raggiungere un certo equilibrio che viene definito armonia o forza interiore.
1: Nel nostro mondo vengono offerte molte possibilità per trovare la cosiddetta armonia. E tuttavia lo stress e la tensione del sistema nervoso rimangono, anche se con determinati esercizi di rilassamento si riesce a raggiungere per breve tempo un certo equilibrio delle forze. Ben presto, però, si ripresentano gli stessi disturbi di sempre in tutta la loro portata, lo stress, la disarmonia. Qualcuno dice a se stesso, lo spirito, la fonte eterna in noi, sarebbe l'armonia. Ma chi crede all'eterno spirito libero dell'infinito? Come può raggiungere l'armonia? Come? Alcuni seguaci di Gesù di Nazareth hanno eseguito una respirazione profonda per staccarsi un po' dai pensieri della vita quotidiana ed entrare in armonia. Dopo un certo tempo, i pensieri quotidiani dello stress sul posto di lavoro, le preoccupazioni in famiglia o le liti irrisolte con una persona, tuttavia, si sono ripresentate. Trovare l'armonia significa riconoscere se stessi per quanto riguarda ciò che si trova dietro al nostro comportamento. Sono gli aspetti reconditi più profondi nel nostro modo di pensare, parlare e agire.
2: Noi uomini continuiamo a pensare, continuiamo a parlare di determinate cose e situazioni, spesso fino a che siamo esauriti a livello nervoso e alla sera andiamo a letto carichi di preoccupazioni. Non si può poi di certo parlare di un sonno ristoratore. Il mattino ci ripresenta i pensieri del giorno prima. Ciò che la giornata precedente ci ha portato è in gran parte di nuovo la giornata di oggi, alla quale si aggiungono eventualmente anche altri aspetti. La giostra continua a girare, continuiamo a pensare, continuiamo a parlare, spesso senza alcun risultato. Ci aiuta ben poco respirare in modo profondo al mattino, prima di iniziare la giornata, o ascoltare una meditazione. Anche il caffè preso in fretta ci aiuta poco, dandoci al massimo un breve stimolo. Ci si chiede, che cosa ci potrebbe aiutare ad affrontare bene la giornata e a non essere sopraffatti dalla giornata con le sue situazioni precarie?
3: Un aiuto potrebbe essere quello di soffermarsi brevemente chiedendosi che cosa mi sopraffà? Che cosa mi domina giorno per giorno? Che cos'è? Sono i nostri pensieri. E quali sono? E quali sono le situazioni che ci occupano in continuazione, in pensieri ed eventualmente in colloqui? Potremmo per esempio chiamarli Anna, o Marco, o Sibilla, oppure Piero. Sono soltanto nomi simbolici che ci vogliono dire che siamo noi, ognuno di noi. E in effetti siamo proprio noi, ma non la persona di cui stiamo eventualmente parlando. Non si tratta di colui di cui ci occupiamo e al quale ci riferiamo con nome e cognome, bensì di colui che ci accompagna, che non ha ancora un nome, che ancora non conosciamo. Gli abbiamo dato il nome di accompagnatore, oppure sconosciuto, o anche ombra.
1: È l'ombra che ci accompagna nel nostro modo di pensare, di parlare e di agire, per non dire che c'è letteralmente alla calcagna. La nostra ombra, come abbiamo detto, è colui che si trova dietro al nostro comportamento. È colui che potremmo analizzare quando pensiamo, parliamo ed agiamo. Se vogliamo, potremo conoscere la nostra ombra, che siamo noi stessi. Lo sconosciuto, l'ombra, lo possiamo definire anche come il subconscio. La nostra ombra, colui che ci è ancora sconosciuto, è ciò che ci porta a disarmonia e non ci permette di trovare l'armonia che desideriamo, l'equilibrio delle forze. Come abbiamo detto, la maggior parte degli uomini è ambigua nel suo modo di comportarsi, come sdoppiata tra che cosa dico e invece che cosa nascondo. Per esempio, parliamo e pensiamo in modo completamente diverso. Questo sdoppiamento ci costa energia. Siamo noi che sprechiamo l'energia a causa di questo sdoppiamento. Siamo noi stessi. Noi siamo sia la nostra ombra, sia colui che crediamo di conoscere.
3: L'ombra, ossia ciò che nascondiamo, come per esempio ciò che non vogliamo dire ma che è presente, provoca stress, frenesia e disarmonia. Con il nostro sdoppiamento alimentiamo due campi energetici. Da un lato forniamo energia a colui che crediamo di conoscere, come per esempio Anna o Sibilla o Otto, e dall'altro diamo energia a colui che non conosciamo ancora e che ci è alle calcagna, ossia alla nostra ombra. E questo ogni giorno, dal mattino alla sera, fino a tardi. Ciò significa che alimentiamo due entità energetiche. Ciò impedisce all'uomo di trovare la calma e anche di meditare. Si può poi dire, a ragione, il tempo mi sfugge dalle mani. Teniamo quindi presente che senza renderci conto di chi siamo, alimentiamo giorno per giorno due entità. Ciò esercita una continua pressione sul sistema nervoso. Qualcuno crede di poter far fronte a questa pressione con sostanze che creano assuefazione, mentre altri si recano in centri di contemplazione o ricorrono a tante altre cose.
1: La miglior contemplazione sarebbe quella di scoprire la nostra stessa ombra, di trovarla e di liberarcene, in modo che non ci stia più alle calcagna. La nostra ombra è il nostro comportamento ambiguo. Quindi, ad esempio, ciò che teniamo celato nei colloqui o nei rapporti interpersonali. Siamo noi che dobbiamo esaminarci, non l'altro. Se desideriamo raggiungere l'armonia e l'equilibrio delle forze per risparmiare energia, dovremmo riconoscere noi stessi con il motto «Chi sono io?».
2: La cosa importante in questo senso è sistemare ciò che ci sottrae energia, ossia il nostro secondo io, la nostra ombra. La domanda che possiamo porci è: perché nei nostri pensieri nascondiamo ciò che non vogliamo esprimere? Perché inganniamo in molti sensi noi stessi e di conseguenza anche gli altri, i nostri simili? Se, servendoci di questa parola, perché superiamo il nostro secondo io, la nostra ombra, controllando noi stessi quando pensiamo e parliamo e riproponendoci di essere sinceri e onesti con noi stessi e con il nostro prossimo, con il tempo diventeremo più riflessivi e più tranquilli e avremo più tempo per far fronte alla giornata quotidiana in modo da avere ancora delle forze alla sera. E allora anche il sonno sarà più profondo e il mattino della giornata seguente, a livello energetico, ci porterà più tempo per meditare o per pregare.
1: Siamo dunque giunti al nostro tema, ovvero, con l'aiuto dello spirito libero, che in Occidente chiamiamo Dio, le cose sono molto più semplici. Cari amici, cari ascoltatori e ascoltatrici, per oggi ci congediamo da voi. Avete appena seguito la trasmissione dal titolo «Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, con Dio vivere è più facile». Auguriamo a tutti di utilizzare il tempo con attenzione e trovare il coraggio di esaminarsi continuamente con la parola magica «Perché?». Fino alla prossima volta, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi, Dio nella vostra anima, Dio nei regni della natura, Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno, dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole. e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken,
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte, ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige. Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto. In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce.
0: Ora
1: respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

di Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce.

0: E voi respirate.
1: Si atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello. Ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore, e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro Tempio di Dio respira lo Spirito, respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue.

Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione e guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio Eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi.
1: Alle unordentlichen Gedanken.
2: Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la Sua chiamata tramite Suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona, ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. poiché Dio è amore. Cari amici, non abbiate timore. Cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà e dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Cari amici, benvenuti alla nona puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. È la via del Cristo Dio, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che inizia con il grado dell'ordine e che conduce alla vera libertà, a speranza e fiducia anche in tempi difficili, alla pace e all'unità con il nostro prossimo e passo per passo alla forza interiore, a Dio in noi. Su questa via impariamo che tutto è comunicazione, tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ogni giorno, addirittura ogni ora, ogni minuto, memorizziamo i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, non solo nel nostro conscio e nel subconscio, ma anche nella nostra anima e al di là di essa, nei pianeti delle sfere di purificazione. Grazie agli esercizi e alle spiegazioni che ci vengono date dalla sapienza divina, dal regno di Dio tramite la parola profetica, impariamo a vivere in modo sempre più consapevole e a riconoscere gli aspetti negativi di questi contenuti, per poi sistemarli e cambiare noi stessi con l'aiuto del Cristo Dio. Questo significa che facciamo ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, riconoscendo i nostri aspetti negativi, le cosiddette colpe, e superandoli. Potremmo anche dire che in questo modo sciogliamo le ombre che oscurano la luce interiore, la fiamma in noi, affinché essa possa risplendere sempre più grande e sempre più chiara. I nostri sensi, e in particolare l'organo della vista, hanno un forte influsso sui nostri pensieri e sul nostro comportamento. Per questo l'educazione dei sensi è una parte essenziale delle istruzioni sul grado dell'ordine. Oggi iniziamo il quarto capitolo del libro La via interiore verso la coscienza cosmica e impariamo insieme altri esercizi per affinare l'organo della vista, che ci aiutano a riconoscere noi stessi. Allo stesso tempo, essi ci trasmettono una sottile sensazione di quella che è la vera comunicazione, dell'unità con i regni della natura, con tutti gli uomini. È la nostra meta, la coscienza dell'unità, la vita nello Spirito di Dio. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggiamo ora i testi di istruzione tratti dal libro che ci sono stati dati da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti e gli esercizi di oggi o eventuali domande che potete poi inviarci all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. L'11 novembre 1984 fratello Emanuele salutò gli allievi della scuola intensiva sul grado dell'ordine con le seguenti parole: vi saluto dalle sfere dei cieli, vi saluto dalla vita che è la vita di noi tutti, attingete speranza e fiducia, divenite forti nella fede e nella fiducia. Fratello Emanuele proseguì: Dio, la forza onnipotente, vi chiama ogni attimo tramite innumerevoli bocche. Dio vi chiama dal profondo dell'anima. Ogni cellula del vostro corpo è manifestazione di Dio. Dio vi chiama tramite i minerali, le piante e gli animali. Vi chiama tramite gli astri. Tutto è ricolmo della sua manifestazione. Dopo queste parole di fratello Emanuele, Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. E dato che siamo tutti figli dell'Eterno, figli e figlie di Dio, Gabriele si rivolge a noi chiamandoci fratelli e sorelle. Cara sorella, caro fratello, chi è in cammino verso questa grande coscienza universale, Dio, si sente veramente un figlio dello Spirito universale, un figlio cosmico. Anche se noi uomini sentiamo ancora la pesantezza della terra, poiché la veste materiale è di questa terra. Chi è proteso verso lo spirito presagisce la leggerezza dell'interiore, il dinamismo dello spirito universale, la fonte dell'eterno amore. La via interiore è il sentiero dell'amore che conduce a Dio, nostro eterno Padre. Senza amore non c'è alcuna via che conduca a Dio, poiché Dio è amore. Caro fratello, cara sorella, ad alcuni risulta ancora difficile fare la preghiera dell'anima e i compiti dati dallo Spirito. Sappiamo che ogni inizio è difficile. Finché le cellule cerebrali sono appesantite da cose e avvenimenti del mondo, da pensieri essenziali e futili, da invidia e inimicizia, e i nostri sensi sono ancora proiettati verso l'esteriore, verremo continuamente distolti dagli esercizi spirituali. Inoltre, i nostri sensi sono incessantemente esposti a ondate di stimoli e di conseguenza non riusciamo a giungere subito al silenzio interiore e alla pace profonda dalla quale emerge la vita impersonale, il vero io sono, l'esistenza impersonale.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dovremmo farci scoraggiare dalle sconfitte, e tantomeno dalle opinioni e dalle idee del nostro prossimo. Divieni forte nella fede e nella fiducia, e sii ogni giorno più consapevole che noi tutti siamo figli cosmici, non figli di questo mondo. Finché continuiamo a identificarci con i nostri lati umani, accarezzando debolezze e tendenze umane, sentiremo la pesantezza della terra, che pesa come piombo sulla nostra buona volontà e sui nostri buoni propositi. Solo l'amore per Dio ci fa superare i lati umani. Molti ci chiedono spesso: cos'è l'amore? L'amore è la forza creatrice che fa scaturire la vita pura e le forme spirituali, vivificando quelle terrene, ossia la materia. L'amore è il collegamento che congiunge tutto ciò che è puro. Iniziamo di nuovo a sviluppare l'amore che vede ogni cosa perfetta. È la nostra eredità spirituale che accogliamo nuovamente. Il processo di accettazione dell'eredità spirituale, che è l'amore creatore, universale, Dio, avviene gradualmente. Se perdoniamo subito una persona adirata che ci accusa ingiustamente, compiamo un atto d'amore. Se preghiamo di cuore, affidandoci a Dio nella preghiera, e rimaniamo saldi nella fiducia in Dio, compiamo un atto d'amore. Se aiutiamo il nostro prossimo in modo altruistico, senza aspettarci nulla, né un ringraziamento, né un sorriso amichevole, compiamo un atto d'amore. Se non giudichiamo il nostro prossimo quando, volutamente o meno, compie o dice cose che feriscono o sprezzanti, compiamo un atto d'amore. Tramite queste simili testimonianze d'amore, riprendiamo possesso della nostra eredità. Cresciamo in compiti spirituali sempre più grandi, che adempiamo per amore verso Dio, senza aspettarci ringraziamenti e senza voler essere contraccambiati. In tal modo ridiveniamo figli e figlie consapevoli di Dio, che escono gradualmente dalla legge di causa ed effetto, dalla ruota della rinascita ed entrano nella legge assoluta, che sono nuovamente loro stessi manifestazione, dato che sono nuovamente divini. Finché non siamo pronti a lavorare su noi stessi con spirito di sacrificio e non contrapponiamo ai pensieri negativi pensieri positivi di comprensione, di fiducia ed amore, se ci lasciamo andare, richiamando continuamente il passato con i nostri pensieri, non saremo in grado di percorrere la via dell'amore. Resteremo uomini tra uomini, che si muovono nella marea dei pensieri umani. Pertanto, se ci occupiamo sempre delle stesse cose, del nostro passato o di problemi attuali, oppure sempre delle stesse tendenze, ci sarà difficile percorrere la via interiore. Se non siamo pronti al sacrificio, è ancora prematuro incamminarsi sulla via interiore.
0: Fratello Emanuele ci ha incoraggiati dicendo: cari allievi, combattete le tendenze, le sensazioni umane e i bassi moti con la potenza dell'amore, ma non mortificatevi. Sul sentiero che conduce alla via interiore vi insegno l'educazione dei sensi, del cuore e dell'anima. I sensi umani debbono affinarsi sempre più, in modo che l'anima possa purificarsi e possa farsi varco la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima. Se non si affinano i sensi umani, non è possibile orientarsi sullo spirito, sul divino, poiché i sensi dell'uomo sono come antenne. Se sono rivolti verso l'esterno, colgono impressioni esteriori, pensieri umani, forze provenienti da campi energetici e molte altre cose. Se i sensi dell'uomo sono affinati, si collegano con i sensi dell'anima e costituiscono le antenne che si orientano poi sul nucleo centrale dell'anima, sul divino. La scintilla redentrice nell'uomo risplende luminosa solo se l'uomo, nobilitando i sensi e purificando i sentimenti, i pensieri, le parole e la propria volontà, rimetterà al Cristo la zavorra del proprio basso ego, affinché la trasformi. Gabriele ci ha spiegato: dobbiamo quindi dichiarare battaglia al basso ego, affinché possa farsi varco la vita interiore, il nostro vero essere. Se l'anima si risveglia sempre più nello spirito di Dio, essa aspira alla disciplina interiore, all'altruismo, alla vita impersonale. Se l'anima si è risvegliata nello spirito di Dio, se l'anima e l'uomo aspirano a Dio, al suo amore, percorreremo con gioia il sentiero dell'amore, il sentiero interiore. Fratello Emanuele disse: alcuni di voi devono ancora risvegliare l'anima affinché divenga consapevole della propria origine e figliolanza divine e aspiri alla disciplina spirituale per compiere la volontà del Signore. Per questo alcuni allievi sentono questa via come una liberazione, mentre altri la ritengono troppo difficile. Voi percepite e pensate in base al vostro stato di coscienza, alla maturità della vostra anima. Fratello Emanuele continuò dicendo: cari allievi, cominciamo con l'educazione dei sensi. Per poter giungere ai sensi interiori, ossia i sensi dell'anima, è necessario che i sensi esteriori obbediscano. Nelle istruzioni precedenti abbiamo iniziato con l'educazione della vista. Vi ho dato alcuni esercizi semplici, come per esempio quello di osservare una conifera o un'altra pianta. Gli esercizi hanno dimostrato che il subconscio o gli involucri dell'anima o addirittura la coscienza finora dischiusa trasmettono impressioni totalmente diverse da quelle che si hanno osservando esteriormente, ossia con la mente. Quest'ultima registra l'aspetto esteriore, la parte materiale, mentre il subconscio o gli involucri dell'anima o addirittura la coscienza finora dischiusa possono esprimersi in modo opposto alla mente. Il subconscio, gli involucri dell'anima o la coscienza dischiusa dimostrano chi e come l'uomo è in realtà.
1: Fratello Emanuele ha continuato dicendo: cari allievi, sia nel subconscio che negli involucri dell'anima si trovano le rispondenze, tutto quello di cui l'anima e l'uomo si sono gravati nel corso delle incarnazioni sulla Terra. Le rispondenze si manifestano nel conscio e danno anche l'impronta all'uomo. Egli è ciò che percepisce, pensa, dice e fa. Le rispondenze, che sono colpe più o meno gravi dell'anima e del subconscio, segnano l'uomo. Come l'uomo parla, ciò che pensa, la struttura e il ritmo del suo corpo, i suoi movimenti nel loro insieme, sono l'immagine delle sue rispondenze. Dato che tutto è basato sull'irradiazione, anche le rispondenze irradiano e determinano il carattere dell'uomo. Fratello Emanuele spiegò ancora. L'allievo dovrebbe quindi prestare attenzione alle proprie rispondenze e non alla propria mente. Finché l'uomo non è in sintonia con il divino, parla spesso in modo diverso da come pensa e pensa in modo diverso da come percepisce. Per giungere alla profonda autoconoscenza è necessario essere sinceri con se stessi. Ciò che si muove nell'interiore, le rispondenze, debbono venire alla luce. Ne dovete prendere coscienza per potervi riconoscere veramente. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele spiega inoltre: la mente non dice sempre all'allievo, al viandante sul cammino interiore, ciò che si trova ancora in lui e che segna il suo essere attuale. La mente inganna se stessa, ignorando le rispondenze o reprimendole. Essa produce immagini umane e quindi relative alla vita terrena, immagini che rispecchiano ciò che l'uomo vorrebbe essere, ma che non è. Cari allievi, imparate a riconoscervi dentro di voi, ad afferrare e analizzare le vostre rispondenze e giungerete gradualmente a comprendere la causa dei vostri problemi e delle vostre difficoltà. Con gli esercizi che vi trasmetto, ossia accogliendo in voi i regni della natura, l'essenza della vita nelle forme della natura, cerco di trasmettervi una piccola impressione della coscienza dell'unità, l'affinità di tutte le cose. Tutto ciò che osservate, tutto ciò che vedete è in voi sotto forma di essenza. Gabriele ci ha spiegato in merito. Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele ci esorta quindi a sviluppare le forze interiori affinché i sensi esteriori e quelli interiori si affinino gradualmente e noi, ossia l'uomo e l'anima, giungiamo nella grande corrente dalla quale noi tutti proveniamo.
2: Fratello Emanuele continua spiegandoci altri compiti per l'organo della vista. Ora osservate con i sensi esteriori, con la vostra mente, i minerali e le pietre. Mentre lo fate, cercate di svuotarvi da tutti i pensieri. Sforzatevi di non pensare a nulla. Di svuotarvi per eseguire il seguente compito. Dirigete ora l'organo visivo su un minerale o su una pietra. Quando ne avrete afferrata l'immagine esteriore, chiudete gli occhi e interiorizzate l'immagine. Sforzatevi di mantenervi liberi dai pensieri. Attendete alcuni attimi finché l'immagine comincia a divenire attiva nell'interiore e vi trasmette ciò che vi segnalano le vostre rispondenze. Chi esegue consapevolmente questo compito dato dallo Spirito riconoscerà ben presto che i sensi esteriori rispecchiano qualcosa di totalmente diverso da ciò che trasmettono le rispondenze che si trovano nel subconscio o negli involucri dell'anima o addirittura della coscienza attualmente dischiusa. Al termine di ogni esercizio, scrivete sulla pagina sinistra del vostro diario mistico ciò che rispecchiano i sensi esteriori. Sulla pagina destra del vostro diario annotate invece ciò che vi comunicano l'interiore, le rispondenze oppure la coscienza attualmente dischiusa.
0: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni su questi esercizi per affinare i sensi. Nel testo di istruzione leggiamo: nel corso degli esercizi spirituali riconosceremo che sulla pagina destra non sempre sono annotate cose positive. L'immagine interiore, le rispondenze, possono trasmetterci qualcosa di completamente diverso di quanto ci trasmette la mente. Durante l'esercizio di contemplazione, la mente, ossia l'uomo, può perfino lodare e glorificare l'onnipotenza di Dio, affermando i regni della natura come opera divina, mentre le rispondenze in noi possono rispecchiare esattamente il contrario. Possiamo quindi riconoscere che l'intelletto, l'uomo, spesso si inganna. Consapevolmente o meno, inganniamo noi stessi. Tuttavia, l'interiore, in questo caso le rispondenze, ci dicono ben di più, ci mostrano chi siamo in realtà. Per ottenere dei buoni risultati con questi esercizi spirituali, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e sforzarci di restare liberi da ogni pensiero per tutta la durata dell'esercizio. Non pensiamo, facciamo l'esercizio. Ripeto, potrai eseguire in modo giusto questo esercizio e riconoscere

0: Per poter conoscere te stesso in tutti i campi elementari e con il tempo sperimentare che l'essenza di tutte le forme di vita è in te e che tu sei una parte dell'infinito, devi riconoscere te stesso e sperimentare le limitazioni, i lati umani che ancora sono in te, che creano il distacco tra te e la coscienza dell'unità. La coscienza universale. La coscienza dell'unità è l'unità con i regni della natura, con tutti gli uomini, esseri e cose. La coscienza universale è la vita che proviene dallo Spirito Divino.
1: Nel libro segue ora un altro esercizio. Gabriele ci ha spiegato. Fratello Emanuele ci ha dato un altro esercizio che ci aiuta a conoscerci in ogni dettaglio, anche nelle forze dei campi elementari. Osserviamo gli animali, sia quelli che preferiamo che quelli che ancora ci ripugnano. Questo esercizio è uguale al primo. Cogliamo di nuovo l'immagine esteriore con l'organo visivo, come ci ha insegnato fratello Emanuele. L'immagine esteriore viene quindi registrata dal cervello, dalla nostra mente. Poi chiudiamo gli occhi e interiorizziamo l'immagine. Lasciamo quindi che le impressioni esteriori divengano attive nel nostro interiore. In noi affiorano rispondenze o impulsi che provengono dall'essere puro. Ambedue ci mostrano chi siamo in realtà. Riportiamo di nuovo nel diario mistico ciò che ci dicono le due immagini. Riportiamo sulla pagina sinistra ciò che ci trasmette l'immagine esteriore e sulla pagina destra ciò che ci trasmette l'interiore. Cari amici, come ci ha spiegato fratello Emanuele, lo scopo di questi esercizi è di aiutarci a riconoscere noi stessi e di giungere passo per passo all'esperienza che facciamo parte della grande unità dell'infinito. È una sensazione profonda e sublime che possiamo percepire anche nelle parole di fratello Emanuele che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione e che desideriamo ripetere in conclusione di questa puntata. Dio, la forza onnipotente, vi chiama ogni attimo tramite innumerevoli bocche. Dio vi chiama dal profondo dell'anima. Ogni cellula del vostro corpo è manifestazione di Dio. Dio vi chiama tramite i minerali, le piante e gli animali. Vi chiama tramite gli astri. Tutto è ricolmo della sua manifestazione. Con queste parole siamo arrivati al termine della nostra trasmissione odierna. Se desiderate rileggere gli esercizi e le spiegazioni che abbiamo sentito oggi, potete trovarli nel quarto capitolo del libro La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande in merito, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale sentiremo un altro esercizio per l'educazione dell'organo della vista e indicazioni e aiuti per superare il nostro passato. Ricordiamoci sempre che non siamo soli su questa via. Il Cristo ci chiama ed è sempre al nostro fianco con il suo aiuto e con la sua forza. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione Un saluto in Dio. Abbiamo avuto un colloquio con Gabriele sul tema Dio in noi. Ho annotato alcune cose che ora vorrei presentare brevemente. In particolar modo nella nostra epoca, per molte persone, il tema Dio in noi suona quasi come una provocazione. Leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su ciò che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare di catastrofi in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. La terra, insieme con gli animali e le piante, soffre a causa di un abuso che è stato fatto con il cosiddetto concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha i propri argomenti per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli, e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma che Dio è in noi. Negli ultimi tempi, cari amici all'ascolto, ci sono tantissime persone che escono dalle istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso degli eccessi della casta sacerdotale, dell'ipocrisia, delle menzogne e non per ultima cosa delle innumerevoli perversioni ed eccessi che si preferisce non elencare per nome, a meno che non si parli di mostruosità e degli aspetti più infimi dell'umanità.
1: Die Kirchenaustritte häufen sich.
2: Il numero di persone che escono dalla Chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dalla Chiesa in cui credevano e dove si sentivano a casa per trovare Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità e i partiti parlano a vanvera di bene comune e vita sociale. Se si esaminano però le cose in modo più profondo, ci si accorge che ciò che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, governa un paese che è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, e ciò nonostante si definisce appunto cristiano. Finché il governo continua a reggere le staffe alla casta sacerdotale, finanziandola per esempio in Germania con circa 14 miliardi di euro ogni anno, non cambierà molto, dato che sia colui che regge le staffe alle confessioni, sia il cavaliere confessionale che guida il cavallo, non ritengono necessario cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e del prossimo. Anche le chiese e i duomi vengono restaurati spendendo milioni su milioni che alla fine provengono dalle tasche dello Stato e di conseguenza dalle nostre, ossia dai cittadini. E tutto ciò nonostante nella Bibbia dei sacerdoti, sulla quale la casta sacerdotale si basa e che viene presentata ai fedeli come verità assoluta, è scritto: Dio, che ha creato il mondo e tutto ciò che c'è su di esso, Egli, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo.
0: E noi, cittadini, veniamo caricati di tasse e veniamo sempre più salassati, come un gallo che viene fatto soffrire per farlo diventare un cappone, che finisce poi come arrosto di Natale sul piatto di Papa Benedetto, secondo la notizia riportata alcuni anni fa a Natale dai mass media. Che cosa disse Gesù il Cristo? Lo vorrei citare. Tutti coloro che metteranno mano alla spada periranno di spada. Fine della citazione. Questo mondo dimostra chi siamo noi uomini. Guerre, omicidi, assassini, carestie, sofferenze, malattie, pestilenze, sofferenze senza fine che vengono anche inflitte agli animali. E poi ci si chiede, dov'è Dio? E altri ancora dicono, alla favola di Dio ci ho creduto per un po' di tempo, ma ora non credo più. Non esiste un Dio.
3: Che cosa dovrebbe fare Dio con tutto questo mucchio di macerie umane? Dovrebbe distruggerlo completamente? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo stiamo già facendo noi uomini. Infatti, siamo noi che abbiamo reso questo mondo e questa terra ciò che sono, e non Dio. Gabriele, tu hai parlato con noi di questo tema e hai detto che ci sono anche persone che sono in grado di analizzare bene le cose. E magari chiediamo ai nostri ascoltatori, permettetemi di porre una domanda a tutti coloro che sanno analizzare bene e che ora scrollano la testa. Siete forse un animale che segue il gregge o una persona che dice sempre di sì? Siete una persona che crede a ciò che le viene presentato da altri uomini, anche se uno o l'altro parlano di Dio? Siete un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra, di tradizioni e confessioni e quindi di sacerdoti dogmatici? O siete invece uno spirito libero che ha imparato a soppesare e valutare le cose e non crede a tutto ciò che gli viene presentato, nemmeno alla promessa che Dio sarebbe in uno o nell'altro luogo, o addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe il mistero di Dio?
4: Anch'io sono solo una persona, un essere umano, come lo siamo tutti noi. Se qualcuno fa una promessa, dovrebbe anche poterla dimostrare. Nessun uomo può promettere a un altro che troverà Dio per mezzo delle indicazioni e istruzioni che gli dà. Non lo posso fare nemmeno io. Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, in noi, in ognuno di noi.
1: Entsprechend unseren inneren Anlagen.
0: In base alla nostra predisposizione interiore, cerchiamo tutti la comunità con altre persone. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché si dice non è bene che l'uomo sia solo. E non seguire alcuna persona orientandosi su di essa significa trovare Dio dentro di sé, poiché è solo da questo che si sviluppa il vero senso comunitario fedele. Trovare Dio significa quindi trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose, e ora cito, «Io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Gabriele, tu ci hai detto, e questo vale anche per me, «Io non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi fa molte promesse e desidera guidarmi in una o nell'altra direzione per trovare Dio».
4: Proprio così. Ho fatto molte esperienze con tante persone e ho imparato che raramente, molto di rado, ci si può fidare al 100% di una persona. Per questo ho cercato Dio e lo ho trovato nel mio interiore. Tuttavia, come ho già detto, non lo posso dimostrare a nessuno.
2: Anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, come hai detto tu, non lo può dimostrare agli altri. Un buon esempio può costituire un'indicazione, ma non una prova. Gabriele, tu ci hai detto, per questo le mie parole non legano. Si riferiscono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e in particolare alla sua promessa che dice «Io sono la via, la verità e la vita». Il mio desiderio profondo, ci è detto, era ed è di trovare Dio. Ci hai detto, lo ho potuto trovare dentro di me perché non mi sono legata ad alcuna persona, ma mi sono orientata e mi oriento sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola», leggiamo che Gesù di Nazaret si trovò a confronto con domande su Dio che gli vennero poste dai suoi contemporanei. Vi leggiamo. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio». Gesù rispose loro e disse: «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «O voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio».
0: Questa meravigliosa parabola con questa immagine così bella ci può spiegare l'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, l'uomo ha una predisposizione interiore per la comunità, dato che, come già detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, se ci si collega con colui che nei suoi insegnamenti ci ha continuamente fatto e ci fa prendere coscienza che egli è la via, la verità e la vita, il Cristo, e si seguono passo per passo i suoi insegnamenti, si troveranno allora quelle persone che hanno un modo di pensare e di vivere analogo. Tuttavia non ci si dovrebbe legare nemmeno ad esse. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se ci si riferisce alla società di oggi. Tuttavia, questo è veramente scritto in questo modo in alcune Bibbie dei sacerdoti, e ora lo cito: «Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo». Fine della citazione. Questo ci porta a chiederci: dove dimora quindi Dio se non si trova in chiese di pietra?
3: Sì, molte persone credono che in loro vive un'anima. Si potrebbe fare tanti discorsi filosofici per vedere se è così oppure no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile, che non è di questo mondo. Supponiamo che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ossia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel nostro respiro. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno, all'uomo che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e non lo riprenderà più inspirando. La vita è eternità e l'eternità la chiamiamo Dio, oppure eterno, o esistenza eterna, oppure essere eterno. Pensiamo ora alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a germogliare, a fiorire, e com'è per noi? Se ci rivolgiamo alla luce, a Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diveniamo più liberi e più felici, saremo sinceri, aperti, coerenti e giusti verso i nostri simili, perché siamo giunti a Dio, la vita, in noi e siamo fedeli a noi stessi.
0: Torniamo di nuovo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, care ascoltatrici e ascoltatori, Dio in me, e ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi, la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima, fluisce nelle cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato tradizioni ecclesiastiche. Gesù non ci ha insegnato di andare in templi di pietra. Gesù ci ha insegnato, e questo lo disse anche ai sacerdoti di allora, non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi anche voi, come tutti gli uomini, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di diventare liberi. Gabriele, nel colloquio che abbiamo appena avuto su questo tema, tu ci hai detto: io non desidero legarvi a nulla, né presentarvi qualcosa che non è vero, non desidero nemmeno prescrivere come ci si dovrebbe comportare. Desidero semplicemente dirvi: provate a fare ciò che ho provato a fare anch'io e molti dei miei simili. Anch'essi, come me, hanno trovato Dio dentro di sé e sono divenuti così persone con le quali si può vivere insieme.
5: Sì, cari amici, provate a farlo. Siete liberi. Rivolgetevi spesso a Dio in noi, nell'interiore, e sentirete che diverrete liberi.
2: Abbiamo sentito che Gesù di Nazareth ci ha insegnato ad andare in una stanza tranquilla e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato ad andare in chiese di pietra. Come potremmo fare con questa piccola stanza tranquilla?
5: Per esempio, nel mio appartamento ho preparato un piccolo angolo per la preghiera. Un tavolino, una sedia, una candela. Con il tempo ho sentito sempre più la necessità di ritirarmi per pregare oppure di prepararmi prima con un po' di musica per entrare nel silenzio e poi rivolgere alcune preghiere profonde e sentite verso l'interiore. Provate a farlo. Preparatevi un piccolo angolo in cui pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un posto che vi attira. E prendete continuamente coscienza
4: che Dio, nostro Padre nei cieli, vi ama. Ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria perenne, in eternità.
2: Ognuno è libero di credere o di non credere che, come uomo, è solo un viandante che porta dentro di sé l'eternità. La nostra anima si è temporaneamente incarnata in un corpo umano per vivere in questo mondo. Quando il corpo umano decede, l'anima segue il suo cammino e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo nell'interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre, ed è tutt'uno con Lui, come Gesù disse di sé: il Padre mio ed io siamo uno. L'unità interiore con Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che fanno parte del Regno di Dio. Soltanto la patria eterna in Dio, nostro Padre, ci unisce.
4: Ritorniamo al tema della stanzetta tranquilla. Vi siete resi conto che non vi voglio portare in un'associazione esteriore o in una comunità esteriore. Desidero soltanto stimolarvi a trovare voi stessi, chiedendovi: chi siete? Chi siamo noi veramente? Se lo desiderate, ritrovate voi stessi e analizzate che cosa vuol dire la frase: Dio è sempre presente. Egli è nella natura. Egli è la vita, è la luce in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero possente. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi, con tutti noi. Preparatevi a ritirarvi in questa stanzetta silenziosa e verrete sempre più attirati da questo luogo, anche se è solo un angolino silenzioso della vostra stanza. Mantenete questo vostro piccolo luogo preparato per interiorizzarvi e per raccogliervi, libero da pensieri umani non buoni. Ritiratevi in questo angolino accogliente soltanto quando desiderate ascoltare musica e prepararvi alla preghiera. E quando pregate, pregate rivolgendovi nel profondo dell'anima, ossia verso l'interiore, poiché voi stessi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Questa trasmissione non va intesa come una lezione. Ciò che desidero è portare avanti la causa di Dio, non per me, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desidero far sentire vicino ai miei simili. Ho trovato Dio, la vita, nel profondo della mia anima e so che Egli ama tutti noi. Egli ci ha contemplati nel suo cuore e creati come nostro eterno Padre. Posso parlare di queste cose, ma non le posso dimostrare a nessuno. Lo so, ma non lo posso dimostrare. Voi, tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è nostro Padre. Egli, Dio, nostro Padre dei cieli, ci ha creati come esseri puri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo deciderà, tuttavia vale la sua chiamata, che Egli ci ha trasmesso, per esempio, tramite la parola del Cristo Dio e che dice: «Venite tutti a me», ossia al Cristo. «Voi che siete affaticati e oppressi, io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo andare, quindi? Dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, da Lui che dimora in noi.

0: Wieder komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
1: Vorrei riprendere brevemente il tema della stanzetta silenziosa. Se vi preparate un angolino tranquillo, quindi un angolino silenzioso per pregare, accendete una candela e pregate, preparandovi eventualmente con un po' di musica armoniosa per trovare voi stessi, percepirete ben presto che non siete soli. In voi c'è qualcosa che vi parla, che vi infonde coraggio, che desidera guidarvi e condurvi.
2: Gabriele, tu erklärtest uns weiter.
3: Gabriele, nel colloquio su questo tema ci hai spiegato. Prima o poi, in voi, in ognuno di noi, si presenterà la domanda: che cosa potrei o potremmo fare ancora per avvicinarci di più a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Se questo desiderio del cuore risuona in noi, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati come indicazioni per il nostro cammino. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro Eterno Padre, i 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè, e da Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna. Una persona in grado di analizzare bene le cose comprende il significato dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù e sa che è stata annunciata una nuova epoca, essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che incontra il prossimo in pace, con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle generazioni future. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori, avete la guida interiore, il Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere a fare qualcosa spiritualmente. Nello spirito della verità in Dio, voi e noi tutti siamo uomini liberi.
1: È comunque permesso descrivere la propria fede e desidero farlo. Io amo Dio, nostro Padre dei Cieli, perché mi è stato concesso di fare l'esperienza che Egli ama voi, tutti noi. Noi uomini non abbiamo bisogno di confessioni religiose, né di tradizioni ecclesiastiche. Non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa, ossia un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro che è in noi, poiché Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci esortò con le parole: seguitemi. Quindi seguite il Cristo. Ho intrapreso il cammino per avvicinarmi al tesoro interiore e non parlo quindi dalla teoria. Parlo in base alla mia esperienza e so che voi, tutti noi, possiamo portare alla luce questo tesoro. Per me è una gioia se cominciate a rivolgervi a questo tesoro veramente unico. Per me è una gioia se trovate la pace interiore nella consapevolezza della presenza di Dio. Per me È una gioia se vi accorgete che non siete soli, che in voi c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, e respira e fluisce. È lo Spirito, è la verità, è la vita in voi, in tutti noi. Vi auguro la stanzetta silenziosa. Vi auguro buone preghiere profonde. Vi auguro di crescere verso la libertà. Vi auguro la vita nella natura e con la natura. Vi auguro la comunicazione con la parte più profonda dentro di voi, nei nostri simili. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, in questa consapevolezza vi auguro un saluto in Dio di cuore e Dio con noi.
0: Ein herzliches Gott zum Gruß und Gott mit uns.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa trasmissione dal titolo Il significato della nascita del Cristo è andato perduto. La festività del Natale, per chi vive in Europa, si trova nel periodo invernale. Quasi ovunque si è già cominciato a fare i preparativi per le giornate dell'Avvento e del Natale. Tutti i negozi sono addobbati e si cerca di preparare al cosiddetto Natale la cosiddetta popolazione cristiana. In tante città ci sono mercatini di Natale con tipici dolci natalizi, il punch di Natale, gli alberi di Natale, i regali di Natale e tante altre cose che riguardano il Natale. Ma com'è l'atmosfera natalizia? Quale dovrebbe essere la giusta atmosfera di Natale? E qual è veramente il significato del Natale? Ne siamo ancora consapevoli? Non soltanto in modo superficiale, nel senso che diciamo sì, tutto questo ha qualcosa a che fare con Gesù. L'atmosfera di Natale non è forse soltanto un po' di sentimentalismo? Forse è caratterizzata anche un po' da malinconia? Oppure ci sentiamo toccati dalle luci, dalla gioia, perché la famiglia si riunisce di nuovo insieme? Ma come sono poi i discorsi che si tengono? E quali sono i contenuti di questi discorsi nella cerchia intima dei familiari? Per i veri cristiani il Natale è un giorno in cui si commemora la nascita di Gesù di Nazareth. I giorni di Natale possono quindi essere giornate per interiorizzarsi. Se riflettiamo in modo più profondo sull'evento del Cristo Dio che si è incarnato in veste umana e riferiamo a questo evento il nostro modo di pensare e di vivere.
2: Rivediamo il grande evento di 2000 anni fa. Già la ricerca di un alloggio fu una via cruci senza paragoni per i genitori di Gesù. Sicuramente Maria era molto indebolita. Ogni madre può immedesimarsi e immaginare che cosa vuol dire dover camminare per lunghi tratti al freddo e di notte da un albergo all'altro, poco prima di partorire o dover stare in sella a un asino. Maria e Giuseppe dovettero supplicare di essere ospitati. Si trovarono però sempre a confronto con la durezza degli uomini e dovettero sperimentare che gli uomini non avevano alcuna compassione per una donna che stava per partorire. Sicuramente anche Giuseppe era molto preoccupato e si chiedeva se Maria ce l'avrebbe fatta a resistere fino a che avessero trovato un posto per passare la notte. Quale uomo che sta per diventare padre non si preoccuperebbe per la moglie e per il bambino in una situazione del genere? Perfino nella nostra società del benessere e con una buona assistenza medica. Ma il bambino venne al mondo in condizioni molto semplici, in una stalla di Betlemme, come viene detto. Era un bambino particolare. Infatti, nel bambino si incarnò la maestà dei cieli, il co-regnante del regno di Dio. Nell'alloggio di fortuna, gli animali misero a disposizione della piccola famiglia la loro mangiatoia. L'asino e il bue portarono calore nella stalla fredda di Betlemme. La paglia dell'asino e del bue fecero da letto al bambino appena nato.
3: Il co-regnante del regno di Dio si incarnò per compiere il suo grande mandato in veste di Gesù di Nazareth. Man mano che cresceva, il figlio, ossia Gesù, venne preparato in silenzio al suo compito. Il figlio dell'Altissimo fece un apprendistato da Giuseppe, suo padre terreno, poiché vale il principio prega e lavora. Gesù imparò il mestiere del falegname e lo esercitò fino a che in lui divenne attivo il suo mandato proveniente dal regno di Dio. Quando Gesù fu adulto, suo Padre dei cieli lo inviò agli uomini come il più grande profeta di tutti i tempi. E Gesù, il Cristo, cominciò a seguire la sua strada. Istruì gli uomini e diede loro insegnamenti. Essi erano toccati dalle sue parole semplici, ma ancor più dalle sue azioni, dalle sue opere che portarono a molti salvezza e guarigione e dalla testimonianza che egli diede di Dio e per Dio. Che cosa ci insegnò? Ci insegnò a compiere passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna. Insegnò l'amore per il prossimo nel discorso della montagna e lo visse come esempio per noi. E soprattutto portò il messaggio dell'amore di Dio per noi uomini, che siamo i suoi figli.
2: Come avvenne in tutti i tempi, anche questo grande uomo del popolo, Gesù di Nazaret, fu calunniato e tradito dalla casta sacerdotale di allora e fu consegnato nelle mani dello Stato romano. Ponzio Pilato voleva obbedire all'imperatore. Nonostante sua moglie avesse sognato che Gesù di Nazaret era innocente, Pilato lo consegnò ugualmente come colpevole al popolo che era stato istigato dalla casta sacerdotale. E il popolo in tumulto gridò: «Crocifiggilo!» Perché il popolo che in un primo tempo lo aveva accolto acclamando Osanna gridò poi «Crocifiggilo!» Perché, come abbiamo detto, era stato istigato dalla casta sacerdotale, dato che Gesù, il Cristo, diceva in modo chiaro come si dovevano considerare i farisei e gli scribi e di chi erano veramente al servizio. Infatti, nessuno può servire due padroni, o per me o contro di me, come disse Gesù di Nazaret.
1: Siamo veramente in grado di immaginare che cosa voglia dire per un uomo essere inchiodato vivo in croce dopo essere stato flagellato, ossia torturato in modo brutale, e non volontariamente, come viene spesso spiegato in modo sbagliato per sminuire questo accaduto, bensì per essere stato tradito da coloro che prima erano i suoi amici, da Giuda, ma anche da Pietro, che si rese conto di essere un traditore soltanto dopo che il gallo, come gli era stato predetto, aveva cantato 3 volte. E oggi? Dove siedono oggi coloro che sono come Pilato? E dove ha oggi la sua sede il gallo? Nella nostra epoca il gallo canta incessantemente. Queste sono domande rivolte alle persone che si definiscono cristiane. Se ci si definisce cristiani, non si dovrebbe anche essere seguaci di Gesù, del Cristo? Proprio il periodo di Natale dovrebbe indurci ad avere rispetto e ad onorare la Maestà Celeste che venne tra noi uomini e che sulla croce portò la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini. E in fondo, l'atto di redenzione del Cristo Dio dà ad ognuno la certezza di poter percorrere la via che riconduce alla casa del Padre nei cieli. Il bue e l'asino riscaldarono il bambino Gesù. Che cosa ci vuol dire questo a noi come cristiani?
2: Girolamo, che scrisse la Bibbia e che venne canonizzato come santo dalla Chiesa, scrisse, e ora cito, «Fino al diluvio non si conosceva il piacere della carne degli animali, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali». Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricongiunto la fine con il principio, tanto che ora non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. Fine della citazione. Che cosa ci vuol dire questo? E Natale? Che cos'è oggi il Natale? La festa di Natale dovrebbe essere, come si dice, una festa dell'amore. Ciò che la cosiddetta cristianità celebra a Natale è forse amore? Una domanda critica rivolta a noi cristiani. Il Natale di tanti cristiani è divenuto una festa del macello. Chi ha introdotto questa festa del macello? Forse il bue e l'asino accanto alla mangiatoia di Gesù? È stata forse portata dal bue e dall'asino che con il calore del loro corpo permisero al bambino Gesù di sopravvivere? L'amore degli animali potrebbe essere per noi cristiani un simbolo per l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chiediamoci, chi ha reso così superficiale l'evento della nascita del Figlio di Dio? Noi seguaci di Gesù di Nazareth affermiamo che è stata ed è la casta sacerdotale che lo fa. Molte persone non riescono nemmeno più a credere alla nascita del Figlio di Dio, perché questo grande evento è stato reso superficiale, sminuito con statuette di cera e di legno, con il presepe, canti di Natale per i bambini e tante altre cose.
3: Vi preghiamo di comprenderci nel modo giusto. Non abbiamo niente contro il Natale, ma non siamo d'accordo con il fatto di rendere tutto così superficiale e sminuire il significato con un piccolo presepe. Noi seguaci di Gesù di Nazareth vogliamo ricordare ai nostri simili che Gesù, il grande spirito, venne crocifisso ed è risorto. Gesù era un uomo, forte e adulto, e non era più un bambinello. Egli, il più grande profeta di tutti i tempi, diede testimonianza per l'unico Dio. E proprio a causa di come testimoniò per Dio e del suo amore per gli uomini, divenne pericoloso per la casta sacerdotale, con i suoi culti esteriori e i suoi rituali, tanto che essa decise di eliminarlo. Lo fecero così crocifiggere dallo Stato romano. Non venne crocifisso il bambino, bensì un uomo forte e giovane. La sua resurrezione è la vita eterna di ogni anima e la via che conduce alla casa del Padre. Il Cristo Dio risorto è la possente maestà, il coregnante dei cieli e siede alla destra dell'Eterno Padre. E invece i cristiani si occupano di statuette di cera e di legno nel presepe. Questo comportamento non è forse un po' strano? Gesù viene presentato come il bambinello nella culla, che non è ancora in grado di parlare, e in seguito come uomo morto in croce. Condannato quindi ancora una volta a tacere. Chi è riuscito a inculcare nei cosiddetti cristiani questa profanazione del vero significato? Gesù non tace, le sue parole hanno validità, la sua parola è valida per il passato e per il presente. Ed egli disse, chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è come un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Queste e molte altre sono parole del Cristo, ma i suoi insegnamenti, e in particolare l'insegnamento sublime del discorso della montagna, oggi vengono denigrati e calunniati, affermando che sarebbero un'utopia e che non sarebbe possibile viverli. Perché?
2: Chiediamoci, la cosiddetta festa del Natale nel mondo occidentale è costruita sulla roccia o piuttosto sulla sabbia? Non è forse palese che tante attività collegate ai giorni dell'Avvento e di Natale non hanno assolutamente più niente a che fare con il grande evento della nascita della luce del Cristo Dio in questo mondo? Vogliamo ora continuare dando uno sguardo a ciò che avviene normalmente tra la gente nei giorni dell'Avvento. Immaginatevi per esempio quanto segue. La prima domenica di Avvento la famiglia Maia va a prendere il presepe in soffitta e lo prepara. La seconda domenica di Avvento si sparge forse nel presepe la paglia che si è andati a prendere dal contadino, aggiungendo anche un piccolo cuscino e una copertina fatta a maglia. Arriva la terza domenica di Avvento. Si va quindi a cercare un bambolotto in un angolino della soffitta e lo si pone nella culla del presepe. Che cosa pensava forse la famiglia Meyer mentre fa tutte queste cose? Il bambinello di plastica dovrebbe essere un simbolo per il loro figlio adulto che è già sposato e ha tre bambini. La quarta domenica di Avvento, i genitori di questo figlio, sempre della famiglia Meyer, si mettono davanti al presepe con le candele accese e intonano canti per bambini. Che cosa direste di una scena del genere? Non è forse strano che dei genitori si comportino in questo modo nei confronti dei propri figli? Questi Meyer non dovrebbero forse essere addirittura sottoposti a cure psicoterapeutiche? E se ci pensiamo bene, in fondo tutte le feste che si fanno per il presepe e il bambinello, in ultima analisi, sono simili. È forse in questo modo che si dovrebbe commemorare il grande spirito, il co-regnante dei cieli? Dovrebbe veramente essere chiaro per tutti che il grande evento non ha assolutamente nulla a che fare con la culla per il bambinello che si è andati a prendere in soffitta.
1: E nel presepe vengono messe anche statuette di legno, del bue e dell'asino come simbolo per la stalla di Betlemme. Ma cosa succede oggi agli animali, i loro simili, soprattutto nel periodo prima di Natale? Il periodo che precede il Natale è costituito da giornate con tanta sofferenza per gli animali, per le creature che vivono con noi. Infatti, come abbiamo detto, il Natale è diventato una festa del macello, per la quale vengono sacrificati miliardi di animali. Quasi nessuno si rende conto della loro sofferenza. Se gli animali potessero far sentire la loro voce, se noi prestassimo loro ascolto, essi ci direbbero a senso. Dio l'Eterno vi ha dato il comandamento che dice non uccidere. Avete avuto tra di voi il figlio del nostro Creatore. Egli vi ha istruiti ed ha vissuto i suoi insegnamenti come esempio per voi. Dio è il vostro Padre dei cieli e il nostro Dio Creatore. Egli è il Creatore di ogni forma di vita. Infatti, neanche un passero cade dal cielo senza che Dio lo sappia. Così come non esiste un capello sulla testa dell'uomo che egli non abbia contato. Pensate voi forse che per noi sia diverso? Voi siete stati ammoniti. Ciò che fate al più piccolo l'avete fatto a me. Così, dice il Signore e il nostro Dio Creatore. Ma come sono stati i trascorsi 2000 anni dalla nascita di Gesù? dove sono rimasti il cuore mite, la misericordia, anche verso di noi che siamo i vostri fratelli animali? Non è così che anche in voi scorre lo stesso sangue che fluisce in noi, che mantiene la vita fisica? Non avete anche voi lo stesso soffio vitale che vivifica anche noi? Perché siete così privi di sentimenti e festeggiate la festa dell'amore con i nostri cadaveri nei vostri piatti? Voi gioite negli occhi che brillano dei vostri figli e dei vostri nipotini? Avete mai guardato noi animali negli occhi? A noi accadono vere e proprie tragedie. Perché ci strappate i nostri piccoli per rinchiuderli, ingrassarli e macellarli, per poi spellarli, farli arrosto e mangiarli, e poi ascoltate melodie natalizie alla luce delle candele? Dov'è rimasta la vostra compassione? Cristo ha forse insegnato queste cose? Abbiate pietà. Dove sono l'amore e la veridicità che avete sviluppato se vi comportate in tal modo contro di noi che siamo i vostri fratelli minori?
3: E gli animali, se fossimo in grado di sentirli e di comprenderli, ci direbbero ancora: abbiamo una pelliccia, abbiamo le piume, siamo diversi da voi, ma abbiamo lo stesso soffio che c'è in voi e il nostro cuore palpita nello stesso modo del vostro e dei vostri bambini. Non vi capiamo. Ci piacerebbe così tanto poter volgere il nostro sguardo in alto verso di voi, confidando nella vostra figliolanza di Dio. Ma voi ci picchiate, ci maltrattate, ci rinchiudete, ci ingrassate e ci avvelenate per ucciderci e per mangiarci. Tutto ciò avviene forse per adempiere il significato del vero Natale? Noi, così dicono gli animali, i tacchini e i volatili, i pesci e i caprioli, i vitelli, i maiali, gli asini e i cavalli. Noi soffriamo in modo indicibile, ma voi non sentite i nostri lamenti. Vicino al presepe, con il bambino in fasce, mettete l'asino e la mucca. Perché? L'asino e la mucca riscaldarono la misera stalla quando il Cristo, il Figlio dell'Eterno, venne in questo mondo per portare a tutte le creature la pace, la consapevolezza per l'unità della creazione. Essi divisero con lui l'alloggio che gli uomini avevano rifiutato di dargli. In che modo avete ringraziato i nostri fratelli e sorelle, l'asino e la mucca? L'asino e la mucca e altri loro fratelli e sorelle si trovano sulle vostre tavole: salame e filetto di vitello, prosciutto e pollame, preparati per bene e serviti come arrosto ben condito per il pranzo di Natale. È questo il modo in cui commemorate la nascita del Figlio di Dio ed è così che ringraziate il vostro Dio Creatore? Queste e simili parole risuonano a migliaia, a milioni, dalle piccole anime, provate dalla sofferenza, dagli animali che si trovano in balia di noi uomini, nei ghetti degli animali e nei macelli.
2: Io sono una persona che si occupa degli animali. Guardo spesso gli animali negli occhi e oggi posso dire: perché non comprendiamo il linguaggio degli animali? Perché? Perché vogliamo avere la loro carne. Se non mirassimo ad avere la loro carne e lasciassimo vivere i loro piccoli, allora saremmo in grado di comprendere il linguaggio degli animali. perché con i loro occhi essi ci indicano chiaramente che cosa ci vogliono dire. Ci fanno vedere anche con determinati gesti che cosa vogliono. E perché allora li spegliamo? Perché?
0: Warum fühlen wir nicht die Not?
2: Perché non percepiamo la sofferenza e non sentiamo i richiami degli animali che soffrono nelle stalle da ingrasso e nei macelli? Perché non ci immedesimiamo nelle crudeltà che avvengono di notte nei boschi e nei campi, quando gli animali vengono strappati alla loro famiglia con un colpo di fucile e muoiono spesso in modo tremendo dopo lunghe sofferenze, quando poi arrivano sulle tavole natalizie ben imbandite come arrosto di capriolo o piatto di selvaggina e si sono in realtà un pezzo di una storia di indicibile sofferenza di un essere in grado di percepire. Il Natale non dovrebbe servire proprio per riflettere su tutte queste cose? Chi è in grado di analizzare bene le cose riflette e si chiede che cosa comporta per gli animali il Natale, che è diventato una festa del macello. Quanta morte e quanta sofferenza porta al mondo degli animali. Quante creature sono state e vengono uccise per questo? Quante oche vengono ingrassate, ingozzate con indicibili sofferenze? Quanti caprioli sono già stati uccisi? Quanti animali sono già stati portati via dalle stalle e uccisi per essere poi mangiati?
4: Cari amici, e se ora forse direte, ma il Natale è la festa dell'amore? Non si può criticare in questo modo. Permetteteci di chiedervi, è giusto agire in questo modo? Che fine ha fatto la notte santa? In realtà Dio è l'amore. Culti, rituali, incenso e dogmi non hanno nulla in comune con la Santa Notte. Il Cristo non ha insegnato cose del genere. E inoltre, perché abbiamo bisogno di un Santo Padre sulla Terra, di un rappresentante di Dio, se l'unico Santo, Dio, ci è così vicino? Gesù di Nazaret ci ha portato il Padre nostro. Egli ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa e di pregare rivolgendoci a Dio, nostro Padre, che è in ogni uomo. Se Gesù di Nazaret avesse voluto chiese di pietra, ci avrebbe detto: andate nelle chiese di pietra ogni giorno festivo e adoratemi lì per 2000 anni in un presepe. Se Gesù di Nazaret avesse voluto dogmi, riti e culti con incenso e altre cose del genere, ai suoi tempi avrebbe consigliato agli uomini di continuare a seguire il culto di Baal e non avrebbe detto: io rinnovo ogni cosa.
1: Chi è in grado di fare un'analisi profonda, proprio in questi giorni festivi si prenderà del tempo per mettere a confronto i concetti sacerdotali che sanno di incenso con la nascita del Figlio di Dio. A Natale chi pensa ancora ad una notte sacra? A chi è stata consacrata e perché? Ai sacerdoti? Che anche a Natale pensano di dover essere al centro di ogni cosa, alle chiese di pietra, al consumismo, oppure la notte santa dovrebbe essere per il grande spirito dei cieli, il coregnante dell'infinito, per il Cristo Dio che si è fatto uomo. Dov'è rimasta la notte sacra? Dov'è finito il cuore per il Cristo Dio?
2: Ma forse qualcuno che è alla ricerca di Dio a Natale troverà il tempo per provare a mettere in pratica ciò che Gesù di Nazaret ci ha consigliato a senso con le parole. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ciò sta scritto anche nelle Bibbie delle chiese. Provate a farlo e fate voi stessi l'esperienza di Dio. Sperimentate la vicinanza di Dio nel vostro interiore. Per far questo non sono necessari intermediari. Dio è rappresentato in ogni uomo, nel profondo dell'anima. E Gesù, il Cristo, ha donato a noi uomini la scintilla redentrice, una parte della sua eredità divina, come forza energetica di sostegno, affinché possiamo percorrere di nuovo la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre. Provate a farlo.
4: Forse ora chiederete, cosa fanno a Natale i seguaci del Nazareno? Il Natale si trova nella stagione dell'anno in cui c'è meno luce. Anche noi seguaci di Gesù di Nazaret accendiamo delle candele come simbolo della luce. Infatti la luce è venuta a noi. E nei nostri giardini adorniamo conifere e abeti con delle luci. Eventualmente alcuni abeti vengono decorati anche con delle ghirlande, con piccole luci, oppure chi lo desidera addobba un albero di Natale a casa. Ci fa piacere adornare gli alberi ed eventualmente decoriamo anche un albero a casa. Ma in questo caso un albero finto, e lo chiamiamo albero di Natale. Ci sono tanti alberi di Natale che non devono essere abbattuti nella natura, ma alberi di Natale che sono vere e proprie opere d'arte, ossia alberi di Natale artificiali, se proprio ne vogliamo avere uno. Ma vi preghiamo di non chiamare l'albero di Natale albero del Cristo, come avviene in alcuni paesi europei, perché è un'usanza pagana e la tradizione dell'albero di Natale non ha nemmeno 200 anni e pertanto non può provenire dal Cristo.
3: Noi, seguaci del Nazareno, siamo per la natura, poiché la linfa che scorre negli alberi può essere paragonata al sangue che fluisce nel nostro corpo. Per questo non tagliamo gli alberi che sono nel pieno della loro linfa. Rispettiamo la vita anche negli alberi. Ma chi ci ha portato questa usanza pagana? È stato solo il culto sacerdotale. Chi è in grado di analizzare le cose si renderà conto che il culto sacerdotale proviene dal culto di Baal e che è quindi un culto pagano. Ma il Cristo non ha nulla a che fare con tutto ciò. Giuseppe ha forse tagliato un albero nel pieno della linfa? Maria ha forse addobbato un albero del Cristo? Era felice, ha adorato Dio e gli era grata di poter partorire suo figlio, Gesù, nella stalla di Betlemme e di riporlo sano nella mangiatoia.
2: Noi seguaci del Nazareno accendiamo volentieri tante candele, appunto, come simbolo della luce che è venuta tra noi. Ci piace anche avere qualcosa che risplende nelle nostre stanze, anche con un po' di lustrini che luccicano. E perché? Prendiamo coscienza che la patria eterna è piena di luce, piena di soli dell'essere, piena di calore. Il regno di Dio è a sette dimensioni, risplende nei colori più belli dell'eterno essere. Perché quindi nella stagione più buia dell'anno non dovremmo porre alcune belle bocce decorative sui nostri tavoli o addobbare con esse un albero di Natale? Ai seguaci del Nazareno piace anche avere una tavola decorata a festa e fare insieme un pasto vegetariano. Tutto ciò che corrisponde al vero è permesso, ma è sempre importante che ci rendiamo conto di perché festeggiamo la nascita del Figlio di Dio.
4: E se parliamo di Gesù bambino, a questo proposito si deve dire che il bambino Gesù è divenuto adulto ed è asceso al Padre. È il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli. Egli farà ritorno nello Spirito, ma non come bambinello, bensì come figura splendente di vita. E noi, seguaci del Nazareno, nelle nostre preghiere, chiediamo che venga a noi questa figura piena di luce della vita. Ci riuniamo per pregare anche a mezzanotte della sera di Natale, ma siamo liberi. Preghiamo liberamente, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Non abbiamo tradizioni, non abbiamo sacerdoti. Siamo liberi e preghiamo in modo libero, ognuno con le proprie parole. Non abbiamo riti, culti e dogmi. Non abbiamo nulla che ci porti nell'esteriore, verso culti esteriori.
3: Ci raccogliamo orientandoci sulla scintilla redentrice del Cristo Dio in noi e viviamo nella coscienza che Dio è in ogni uomo e dimora in Lui, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E siamo particolarmente felici quando in mezzo a noi c'è una persona tramite la quale Dio, l'Eterno, e Gesù, il Cristo, possono parlare ai Suoi figli in veste umana per mezzo della parola profetica. Infatti Dio è l'amore ed Egli ha nostalgia di ognuno dei Suoi figli. Desidera che ritorni finalmente a casa, nelle dimore dei cieli, di cui ci ha parlato anche Gesù, il Cristo. Dato che Dio è amore, 2000 anni fa Egli ci ha inviato Suo Figlio in Gesù di Nazareth. E Gesù di Nazareth, il Cristo, ha promesso a noi uomini che ci avrebbe inviato il Consolatore per condurci, per mezzo di Lui, nella verità tutta intera. Questo tempo è arrivato. Il Cristo risorto ha mantenuto la Sua promessa fatta agli uomini, poiché Dio, l'Onnipotente, nella nostra epoca ci ha inviato di nuovo un grande profeta. È Gabriele che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa. E per mezzo di lei, nel corso di più di 35 anni, Egli, che è il Consolatore, ha riversato tutta la verità proveniente dai cieli, nella misura in cui oggi gli uomini sono in grado di comprenderla. In migliaia di rivelazioni pubbliche date dallo Spirito del Cristo Dio, l'umanità ha ricevuto una pienezza di conoscenze spirituali come non era mai avvenuto prima. Il Cristo Dio chiama di nuovo tutti gli uomini di buona volontà, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Seguitemi».
1: Considerando questo grande evento cosmico, possiamo ora comprendere meglio che cosa si intende con il significato perduto della nascita del Cristo. Potete comprendere, cari amici, perché è avvenuto il tradimento nei confronti di Gesù del Cristo? Perché le tradizioni, delle quali abbiamo fatto o facciamo forse ancora parte anche noi, appunto, non sono cristiane. Vale la pena di riflettere anche su questo. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Dato che Dio, il Padre di tutti noi, è amore e noi tutti siamo i Suoi figli, permetteteci di congedarci come fratelli e sorelle. Quale augurio possiamo quindi fare ai nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo per il periodo dell'Avvento e quello di Natale e anche agli animali in tutto il mondo? Pace, la pace che questo mondo non conosce. La pace sia con voi, disse Gesù, il Cristo. Le sue pecore conoscono la sua voce. A voi, a noi tutti auguriamo un saluto in Dio di cuore e un periodo colmo di pace. Arrivederci.

0: cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazaret ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazaret, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e non per ultimo delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli. Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole Dio in noi, ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: Dio non dimora in templi di pietra. Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo, Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice devi fare. In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto farai. O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

Gesù di Nazaret amava gli animali e si impegnò sempre per loro. Oggi il Cristo Dio rivela in modo inequivocabile, tramite la parola profetica, l'uomo non dovrebbe uccidere il suo prossimo, né togliere intenzionalmente la vita agli animali, né macellarli per cibarsene, poiché quali creature di Dio, essi sono il suo secondo prossimo. Leggete la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù di Nazaret, anche riguardo al rapporto e alla comunicazione con gli animali, nella rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele La Parola al numero 011-191-156-77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È il titolo della trasmissione di oggi, uno spazio dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Un cordiale saluto a tutti. Due parole su Vita Universale, un'associazione senza scopo di lucro che diffonde i principi del cristianesimo originario, al di fuori da chiese o confessioni religiose. È un'associazione nata in Germania circa 30 anni fa sulla base della parola profetica di una donna di nome Gabriele. Gabriele è conosciuta oggi in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Tramite Gabriele abbiamo ricevuto centinaia di libri che danno aiuti spirituali per tutti i campi della vita. Le moltissime rivelazioni profetiche sono disponibili a tutti nel centro del cristianesimo originario in Germania, la Biblioteca Sofia.
1: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te è un detto che si trova nella saggezza di molte culture popolari e che viene anche chiamato la regola d'oro della vita. Nel buddismo si dice non trattare gli altri in modo che tu troveresti dannoso. Nell'induismo non fare agli altri ciò che sarebbe causa di dolore. Nel confucianesimo non fare agli altri ciò che tu stesso non vorresti fosse fatto a te. E in modo analogo la stessa frase si trova nell'ebraismo. Nell'Islam si dice «Nessuno di voi è credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se stesso». Ed in modo simile troviamo questa frase in altre religioni e culture.
0: Quindi in tutte le culture e religioni esistono dei principi di base, dei pensieri comuni che ci danno una chiave importante per la nostra vita e possono collegare tutti gli uomini come dei fratelli, delle sorelle, poiché figli dello stesso Dio, dello stesso Padre, anche se questo Dio viene chiamato in modi diversi. Come mai allora, proprio a causa delle diverse religioni, abbiamo grandi divisioni, addirittura guerre tra i popoli? Tutte le religioni, infatti, conoscono il comandamento di Dio che dice non uccidere, ma evidentemente non lo mettono in pratica abbastanza. E questa domanda la vorrei porre anche a quei governi che sono guidati da partiti che si ispirano all'ideale cristiano, ma non hanno problemi quando si tratta di produrre o di vendere delle armi, quindi a fare dei profitti sul sangue degli altri.
1: Anche Gesù, il Cristo, alla fine del suo discorso della montagna disse «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». O detto in modo analogo «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Questa frase è una chiave importantissima per la nostra vita. Infatti tutti noi, sia che crediamo in Dio oppure no, in qualche modo siamo alla ricerca della verità. Per trovarne le tracce occorre sfruttare ogni attimo della nostra vita, con la consapevolezza che esiste molto di più di ciò che vediamo e sperimentiamo nella vita materiale. Non dovremmo vivere alla giornata, ma farci delle domande sulla vita, del perché ci succedono certe cose, poiché chi cerca, trova. Dovremmo considerare che esiste una vita dopo la vita, nei mondi spirituali dell'aldilà, dove l'anima che ha lasciato il corpo terreno continua il suo viaggio evolutivo.
0: Nessuna religione in effetti dà delle risposte concrete su queste domande. Sentiamo parlare piuttosto dei segreti e dei misteri di Dio. Tramite la parola profetica dei nostri giorni, invece, veniamo a sapere molte cose sulla vita dell'anima, che è eterna. E questo ci aiuta a vivere la nostra esistenza in modo più consapevole e positivo. La via verso la verità passa dalla via interiore, di cui parlarono molti grandi mistici del passato e anche alcuni filosofi, e che dice «conosci te stesso». Questa è la base anche per l'insegnamento che il Cristo, attraverso la parola profetica, ci porta oggi di nuovo, quindi nella nostra epoca. La via interiore ci invita dapprima a rispondere alla domanda «chi siamo? Da dove proveniamo? Dove andiamo? E qual è il senso e lo scopo della nostra vita terrena?» Nessun rito, nessun dogma o cerimonia ci può rendere migliori e neanche può rispondere a queste domande. La risposta si trova nella vita stessa, che è una scuola per imparare ad evolverci, nella coscienza che tutto è collegato col tutto. E quindi anche la natura e gli animali sono una parte di noi. La vita non è solo qui nella sfera materiale, esiste una vita anche nella sfera spirituale ed esiste una patria spirituale dalla quale tutti proveniamo e alla quale tutti un giorno faremo ritorno.
1: Quindi La spiritualità non significa vivere da asceti in qualche modo separandosi dalla realtà. La spiritualità è una vita basata su principi morali, etici e positivi. La spiritualità è la ricerca di una conoscenza profonda che riguarda noi stessi come individui, ma anche la conoscenza delle leggi spirituali cosmiche e universali che portano ad un profondo rispetto per tutte le cose. Se cominciamo a farci queste domande, non potremo più far male a nessun animaletto e col tempo sentiremo anche crescere la sicurezza interiore dell'esistenza di Dio, non come qualcosa di astratto e lontano da noi, ma come una presenza amorevole che ci è invece molto vicino. Ma come facciamo per scoprirlo? Chi lo può dimostrare?
0: Se vogliamo, potremmo provare ad osservare il nostro modo di vivere ogni giorno ed in modo sincero. Quando ci succede qualcosa, ad esempio, sia che sia positivo o negativo, potremmo chiederci perché questo ci accade. Se ci osserviamo senza veli e falsità, ci accorgeremo che prima di un'azione buona o cattiva possiamo averla indotta noi stessi con le nostre stesse parole. E prima ancora delle nostre parole, che forse hanno causato un litigio, abbiamo avuto dei pensieri negativi, scaturiti da sentimenti o sensazioni negative e contro il nostro prossimo. Questi pensieri sono allo stesso tempo il monito che ci avvisa affinché non giungiamo ad azioni contro il nostro prossimo, oppure ci aiuta a trovare le parole giuste quando ci esprimiamo, anche per imparare a mettersi nei panni degli altri prima di giudicarli. Questi pensieri, che sono i nostri, ci dicono chi siamo veramente e che in realtà non siamo sempre quello che vogliamo far credere di essere agli altri. Dietro ci sono le nostre maschere, si trova spesso il nostro ego, ma se guardiamo più a fondo troviamo il contenuto di tutto quello che facciamo, diciamo, pensiamo e sentiamo. Certamente non è facile ammetterlo, ma questa sincerità è la via, è ciò che ci consente di conoscere più a fondo noi stessi e anche di cambiare.
1: Quindi, prima di parlare o di fare qualcosa che potrebbe danneggiare il prossimo ed anche noi stessi, dovremmo fermarci a riflettere e valutare le conseguenze del nostro dire e fare, usando bene questa davvero benedetta frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa frase porta in sé la conoscenza della legge di semina raccolta, altrimenti detta anche di causa ed effetto.
0: Spesso non pensiamo o agiamo in modo negativo solo nei confronti di persone, ma anche verso la natura e gli animali. Se riflettiamo in senso globale, la somma di azioni sbagliate di moltissime persone porta ad una somma di conseguenze. Ad esempio, questo riguarda anche il pianeta. La Terra si ribella con catastrofi climatiche che non sono altro che effetti di cause che noi stessi abbiamo posto. Anche dietro ogni pezzetto di carne che consumiamo si trova un'enorme sofferenza di esseri viventi, gli animali, che in realtà sono anch'essi dei nostri fratelli, solo più piccoli, solo più indifesi. Sono esseri senzienti ed intelligenti che però subiscono brutalità terribili come la vivisezione, gli allevamenti intensivi e la caccia. Anche per gli animali allora vale questa frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Sembra elementare, eppure non riflettiamo mai abbastanza sui contenuti dei nostri pensieri negativi e soprattutto sulle loro conseguenze. Proviamo a definire cos'è un pensiero o un sentimento negativo. Odio, invidia, gelosia, paura, svalutazione degli altri, cattiveria, mancanza di comprensione, egoismo, credersi migliore di altri, mettersi al di sopra degli altri, ingiustizia, intolleranza, disprezzo e molte altre cose. Se questi sentimenti o pensieri sono in noi, allora noi siamo fatti così. Spesso giudichiamo in modo ingiusto quasi tutte le persone che vediamo solo per il loro aspetto esteriore senza neppure conoscerle. L'osservazione dei nostri errori e difetti ci aiuterà a sbagliare di meno e forse ci porterà a comprendere anche la verità della reincarnazione come una parte della legge cosmica di causa ed effetto. Infatti, molti lati del nostro carattere sono presenti fin dall'infanzia ed è possibile supporre che li abbiamo portati con noi da vite precedenti, sia i difetti che le qualità. Un esempio. Ci sono molti bambini che suonano strumenti musicali in modo straordinario fin da piccoli. È forse un caso?
0: In conclusione vogliamo ancora ricordare la nostra regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E invitare tutti di cuore a farne buon uso. Questo può anche voler dire non rubare, non uccidere, non dare falsa testimonianza. Col tempo riusciremo ad applicare questa frase sempre meglio nella nostra vita e questo sarà come uno strumento di lavoro su noi stessi che ci porterà ad una vita appagata e felice. In omaggio a tutti coloro che sono interessati a questi temi, abbiamo portato con noi questo libretto, Il discorso della montagna, che vogliamo offrire gratuitamente poiché è fresco di stampa. Chi desidera approfondire di più questi temi, l'etica e la morale del cristianesimo delle origini di oggi, può anche consultare la nostra pagina internet www.vita-universale.org o telefonare per richiedere informazioni gratuite e senza impegno. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio. È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità
1: durchglüht,
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem
0: nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben,
0: il respiro è vita e la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo spirito è in noi.

0: unsere menschlichen,
1: i nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione della serie Profezia Divina e Scienza. Nella puntata di oggi ci occuperemo del tema La vita dopo la morte. Per la maggior parte delle persone il tema del decesso e della morte è un tabù, qualcosa su cui si preferisce non riflettere e su cui si cerca di non parlare. La domanda riguardo all'esistenza di una vita dopo la morte viene considerata un problema filosofico. In tutti i tempi ogni religione ha avuto ipotesi specifiche nelle quali si poteva o si può credere oppure no. Da circa 30 anni si è iniziato ad affrontare il tema del decesso e della morte anche dal punto di vista scientifico. Verso la metà degli anni 70 furono pubblicati i primi libri specifici sull'argomento della ricercatrice svizzera Kübler-Ross, che si è occupata dello studio del processo della morte, e dello psichiatra americano Raymond Moody. Per la prima volta vennero intervistate persone che avevano fatto esperienze molto vicine alla morte o persone in punto di morte, documentando così alcuni elementi che si ripresentano quasi come standard nel processo della morte. Una conoscenza molto vasta su come e perché avviene il decesso e soprattutto in merito alla vita dopo la morte è stata data all'umanità per mezzo della profezia divina dell'epoca odierna. Per questo motivo, nella tavola rotonda di oggi, desideriamo da un lato chiarire l'attuale punto di vista scientifico sul tema del decesso e, nei punti in cui arriveremo ai limiti delle conoscenze scientifiche, potremo rifarci alle rivelazioni dello Spirito Divino. Sono felice di salutare i nostri ospiti in studio, il dottor Hans-Günther Kügler, dottoressa Annemarie Gross, Dieter Potzel, Alfred Schulte e il dottor Peter Thurneisen, con i quali avremo uno scambio molto interessante. Iniziamo con il fenomeno dell'esperienza di pre-morte. Come si definisce questo concetto?
2: Gli esperti hanno due definizioni per questo concetto. Uno degli esperti è il ricercatore americano Bruce Grayson, che ha descritto quanto segue, e ora cito: le esperienze di premorte sono profonde esperienze psichiche con elementi trascendentali e mistici che si presentano soprattutto nel caso di persone vicino al punto di morte o in una situazione di un serio pericolo fisico o emozionale.
3: La professoressa Jenny Solden, presidentessa della IANS, cioè International Association of Near Death Studies, o per coloro che non sanno l'inglese si tratta dell'Organizzazione Internazionale per Studi sui Casi di Persone Vicine al Punto di Morte, scrive: le esperienze di premorte sono racconti di ricordi di esperienze psichiche profonde, in genere con caratteristiche paranormali, trascendenti e mistiche. Esse si presentano durante uno stato di coscienza anormale, in una fase reale di morte oppure in una fase di pericolo di morte fisica, psicologica, emozionale o spirituale, ed hanno in genere effetti collaterali. Questa è la sua definizione.
1: Prima di approfondire i singoli elementi di queste esperienze di pre-morte, potremmo chiedere se queste esperienze si presentano frequentemente. Quante persone ci sono che hanno già avuto o hanno un'esperienza di questo genere?
2: Ci sono dati statistici secondo i quali circa 25 milioni di persone hanno probabilmente avuto un'esperienza di premorte negli ultimi 50 anni. Secondo i dati americani e tedeschi, circa il 4,2% della popolazione si è già trovata a confronto con un'esperienza di premorte. In tutto il mondo ci sono quindi migliaia di persone che hanno già fatto queste esperienze. E queste NDE, come vengono abbreviate, naturalmente non vengono sufficientemente documentate, dato che in genere i medici non vogliono avere nulla a che fare con queste cose. Non si tratta quindi di un tema che interessi attualmente in modo particolare i medici o che li riguardi molto da vicino. E non è soltanto un problema dei medici, ma è invece molto diffuso nella nostra società qui in Europa. Non si vuole parlare della morte, non ci si vuole confrontare con il decesso.
4: Nicht auseinandersetzen.
3: Il motivo di questo blocco nel parlare del decesso o della morte si trova sicuramente nel modo in cui siamo stati informati sulla vita dopo la morte o negli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Penso in primo luogo alle grandi chiese ufficiali che in fondo avrebbero il compito di confrontarsi con questo tema e di informarci. E quello che ci raccontano sono concetti piuttosto vaghi del cielo, del quale non si sa bene che cosa vi avvenga. La possibilità di fermarsi in purgatorio dopo la morte, o secondo certi presupposti di essere addirittura condannati ad eterne pene all'inferno, rende questo tema ancora più minaccioso e fomenta tante paure, e per questo si preferisce non parlarne. Ora però è così, e questo oggi lo sanno tante persone in tutto il mondo, che Dio, l'Onnipotente, non tace riguardo a questo tema. Da circa 35 anni una donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera parla all'umanità. È Gabriele. E tramite questo strumento, per mezzo di questa profetessa di Dio, nei decenni trascorsi, egli ha rivelato tutto ciò che è importante sapere sul tema della vita dopo la morte e del decesso. E credo che nel corso del nostro colloquio di oggi potremo approfondire insieme tutti questi aspetti.
1: Certamente. Nonostante questo tabù, ci sono ugualmente alcuni medici e scienziati che si occupano di questo tema della morte, e alcuni scienziati si sono anche posti la meta di approfondire questo tema dei fenomeni delle esperienze di premorte e hanno fatto anche degli studi su questo argomento. Che studi ci sono in merito?
4: Una delle ricerche più approfondite venne presentata nel settembre 2009 ad un simposio delle Nazioni Unite a New York. Questa ricerca dovrebbe essere effettuata in 25 ospedali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Si tratta del cosiddetto AWARE study, che significa Awareness and Resuscitation, ossia la percezione nel momento in cui si viene riportati in vita. Questo studio è ancora in corso. La migliore ricerca effettuata dal punto di vista qualitativo è quella del cardiologo olandese Van Lommel. Si tratta di una ricerca portata avanti per 4 anni e ne è pubblicata nel 2001 nella famosa rivista scientifica The Lancet e venne eseguita in 10 ospedali in Olanda. Sono state intervistate 344 persone sopravvissute ad un arresto di prepunto di morte, con quale frequenza si presentano e quale potrebbe essere la causa di queste esperienze. Per la definizione della morte clinica si scelse la fase di perdita di coscienza nel cervello che si presenta subito dopo un arresto cardiorespiratorio. 288 delle persone interrogate non ricordavano più nulla della morte, ma 62 persone si ricordavano della fase in cui il cuore si era fermato e si tratta quindi del 18%. E di queste, il 24% avevano fatto un'esperienza al di fuori del corpo, ossia avevano osservato la situazione dal di fuori.
1: A questo punto sarebbe naturalmente interessante sapere che cosa hanno raccontato. Nei film di Hollywood si vede spesso come l'anima, o in qualsiasi altro modo la si voglia chiamare, si trovi sospesa sopra il corpo e veda tutto ciò che avviene intorno. Questa immagine che viene mostrata nei film è soltanto fantascienza, una fantasticheria di Hollywood, oppure che cosa raccontano queste persone?
3: Dopo le interviste fatte con queste persone che hanno fatto queste esperienze di premorte, si deve dire che alcune di esse hanno una coscienza intatta e un senso di percezione intatto nel periodo di tempo in cui il loro corpo viene rianimato. Alcune di queste persone, per esempio, sentono di librarsi sopra il proprio corpo e percepiscono esattamente ciò che viene fatto con il loro corpo, chi è presente nella stanza, sentono che cosa si dice e in seguito, quando sono ritornate nel corpo, se la rianimazione ha avuto successo, sono in grado di ricordare anche tutti questi particolari. Tutto ciò è naturalmente molto interessante, soprattutto dal punto di vista scientifico, dato che si può anche verificare se ciò che la persona che è stata rianimata ha percepito mentre la sua coscienza era al di fuori del corpo corrisponde a ciò che hanno sperimentato le persone vive che si trovavano nella stanza.
1: Ciò significa che si può fare un confronto tra le informazioni di coloro che erano presenti e la persona che è stata rianimata e che ricorda con la sua coscienza.
2: Proprio così.
1: Se ritorna indietro, se viene rianimato.
2: Giusto. E questo è quindi interessante dal punto di vista scientifico, perché se si può verificare che è effettivamente lo stesso di ciò che è realmente accaduto, naturalmente ciò ha un'importanza grandissima, di cui parleremo anche in seguito. In alcune situazioni ci sono comunque anche aspetti piuttosto divertenti in questa percezione avuta, mentre la coscienza era al di fuori del corpo. In un caso la persona rianimata non riusciva più a trovare la dentiera, ma poteva affermare che mentre veniva rianimata, un certo infermiere l'aveva messa in un determinato cassetto dove fu effettivamente trovata.
1: Eh sì, è un particolare divertente che tuttavia dimostra diverse cose. Ora si presenta una domanda, e ne abbiamo già parlato brevemente anche prima. Che cosa dice lo Spirito di Dio su questo tema? È effettivamente possibile che il defunto si libri sopra il proprio corpo?
2: Sì, è una cosa del tutto reale e lo Spirito di Dio lo conferma. Lo si può leggere anche nel libro Ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. E proprio da questo libro ho annotato alcune frasi. Si afferma che l'anima della persona in punto di morte non solo percepisce tutto ciò che avviene nell'esteriore, ma che è anche in grado di percepire i pensieri degli uomini. Quindi si va ben oltre la percezione quando l'anima si sfila dal corpo. Si può anche arrivare al punto, per esempio, che l'anima, riconoscendo i pensieri delle persone intorno a lei, possa arrabbiarsi molto se riconosce che una persona pensa male di lei. E ora cito dal libro. Dato che deve rendersi conto che alcune persone si sono spesso servite di lei nel corso della vita terrena, lusingandola e spingendola con regali a fare cose che essa come essere umano non avrebbe mai voluto fare. L'anima vuole chiedere spiegazione di ciò a queste persone, ma esse non reagiscono, non la sentono. Questa è la citazione tratta dal libro. All'anima che ha lasciato il corpo umano non resta quindi nascosto nulla, né dove si trova la dentiera, né quello che stanno pensando le persone vive.
1: Ciò significa quindi che non si può fingere nulla davanti ad una persona in punto di morte. Questa percepisce le persone intorno a lui come sono realmente e non come fingono di essere. A questo punto si presenta di nuovo la domanda in merito alla scienza, a ciò che viene documentato su queste esperienze di pre-morte e ciò che raccontano le persone che hanno fatto queste esperienze. Ci sono analogie tra ciò che raccontano queste persone che tornano indietro da un'esperienza di pre-morte come questa?
4: Sì, vengono raccontate spesso cose analoghe. Nella ricerca di cui abbiamo parlato prima, effettuata dal cardiologo olandese, si afferma che il circa 50% di queste persone che sono poi sopravvissute erano consapevoli di essere morte. Circa il 30% ha fatto un'esperienza del tunnel, come viene definita, e di cui si è già sentito parlare tante volte. Circa il 25% vede anche dei bei colori, o un altro 25% vede una luce. Circa il 30% di queste persone dicono di aver visto un bel paesaggio dei cieli, e circa il 30% hanno raccontato addirittura di aver incontrato parenti già defunti. Il 13% hanno affermato di aver rivisto la propria vita, come se il film della vita venisse loro presentato ancora una volta.
1: E questo significa forse che si sperimentano ancora una volta le diverse situazioni vissute nel corso della propria vita?
4: Cito la descrizione pubblicata nel libro Coscienza infinita del cardiologo Van Lommel, dove una di queste persone descrive le cose nel seguente modo. Sembrava quasi che davanti a me si dispiegasse tutta la mia vita fino al giorno d'oggi, come in un panorama, in una specie di riassunto tridimensionale. Osservai tutto non soltanto dal mio punto di vista, ma ero in grado di conoscere anche i pensieri di tutti gli altri che avevano avuto parte in un determinato evento, come se i loro pensieri fossero in me.
1: Sì, è molto interessante e naturalmente ci si chiede, la scienza come spiega l'esistenza di un tale film della vita?
2: Quello che queste persone hanno raccontato è stato semplicemente documentato, ma fino ad oggi non esiste una spiegazione scientifica valida. In questo libro, dal titolo Ognuno muore da solo, viene spiegato anche questo film della vita. Si spiega che questo film è costituito praticamente da aspetti memorizzati in noi. E ora leggo. In questa situazione, ossia al momento della morte, l'anima rivede passo per passo, ossia immagine dopo immagine, la vita terrena che si è per questa volta conclusa. L'anima che si è staccata poco a poco dall'involucro perituro recepisce ciò che è memorizzato nel suo involucro di sostanza sottile che la avvolge e che è attivo nella sua irradiazione, ovvero il suo involucro di sostanza sottile. Più avanti si legge che questo riassunto lo possiamo immaginare come una sequenza di innumerevoli immagini, ossia aspetti memorizzati, che fanno parte del passato dell'uomo.
1: E ciò che sperimentiamo in questo cosiddetto film della vita, come hanno raccontato alcune persone che hanno avuto questa esperienza di pre-morte, non deve essere per forza positivo, ma può eventualmente essere anche molto deprimente o addirittura incutere paura. Mi ricordo di un'intervista con un'infermiera che era stata rianimata ed ha poi parlato delle sue esperienze. Aveva visto se stessa, come aveva curato i pazienti in ospedale e come infermiera aveva sempre pensato di essere altruista, buona, disponibile ad aiutarli e che in fondo aveva vissuto una vita abbastanza a posto. Nel film della vita che aveva visto, aveva riconosciuto di se stessa che in realtà aveva fatto tutte queste cose in modo egoistico. Voleva fare carriera, voleva dare una buona impressione sui medici, voleva essere lodata dai familiari e sentì e riconobbe che tutti i suoi sforzi, tutto il suo impegno erano stati totalmente inutili, perché nell'aldilà non le avrebbero portato assolutamente nulla. Queste immagini che vediamo nel film della vita possono quindi dirci molto sul nostro vero comportamento, dato che ciò che viene memorizzato come film della vita non sono le nostre parole esteriori o le nostre attività materiali, bensì ciò con cui riempiamo queste parole o queste attività, quindi il nostro animo, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, le nostre intenzioni più recondite. E ciò che è forse negativo o un peso per noi o per gli altri, non lo vediamo soltanto nel film della vita, ma lo percepiamo anche nella nostra anima. Ciò significa che il dolore o la sofferenza che abbiamo provocato ad altri è poi il dolore e la sofferenza che percepiamo noi nella nostra stessa anima. Si arriva addirittura al punto che si può dire che se qualcuno ha cacciato gli animali come cacciatore, sentirà in sé la paura e il panico dell'animale cacciato. Oppure una persona che ha fatto soffrire gli animali o li ha uccisi, non vedrà soltanto di aver ucciso o fatto soffrire gli animali, ma percepirà nella propria anima anche il loro dolore, i tormenti, il terrore, il panico, tutto ciò che l'animale ha sperimentato. Ciò significa che con questo film della vita non vengono soltanto stralciate una per una le situazioni sperimentate, ma che in questa persona si sviluppa anche una specie di coscienza di ciò che è ingiusto. E naturalmente si presenta la domanda: ci sono documentazioni scientifiche su questi fatti?
2: Una delle persone intervistate di cui abbiamo parlato prima racconta quanto segue, e ora cito. Ogni evento era accompagnato da una conoscenza del bene e del male, o rispettivamente dalla comprensione delle sue cause e conseguenze. Ci sono altre persone che descrivono che nel corso delle loro esperienze in punto di morte hanno percepito in modo molto chiaro dentro di sé e hanno visto quali conseguenze hanno avuto ogni loro singola azione, i loro pensieri, i loro sentimenti nel corso della loro vita, non solo in merito a se stessi, ma anche riguardo alle persone alle quali li hanno inviati. Hanno quindi preso improvvisamente coscienza della rete della loro dipendenza interiore e come hanno influenzato altre persone e che cosa hanno provocato in loro. E tutte queste cose ricadono su chi le ha inviate Molte persone si rendono improvvisamente conto di queste cose nelle loro esperienze in punto di morte. È una consapevolezza che molte persone in genere non hanno nella normale vita quotidiana di una persona sana.
1: Ciò che hai appena descritto come rapporto scientifico lo sappiamo anche dalle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Egli la chiama la legge di causa ed effetto. Ciò che un uomo semina ricade su di lui, diviene quindi il suo raccolto. Vuol dire che lo sappiamo dallo Spirito di Dio e naturalmente ci si chiede, è veramente così che al momento della morte riconosciamo subito tutte queste cose che si presentano a noi all'improvviso, che vediamo subito cos'era giusto, cos'era sbagliato? Lo Spirito di Dio ne parla?
2: Sì, dallo Spirito di Dio sappiamo che è una cosa molto individuale. Può anche succedere che l'anima passi nell'aldilà come in uno stato di sonnambulismo. Non si rende nemmeno conto di essere morta. È come se morisse da sonnambula. Ciò avviene spesso in particolare nei casi di morte dovuti a incidenti, quando la morte subentra all'improvviso e la persona

0: che a poco a poco capiscono di non essere più in un corpo umano, dato che non ricevono più risposta quando chiedono qualcosa ai loro simili, ed essi non si accorgono più della loro presenza. Questo è il brano tratto dal libro. Ciò significa che è possibile che sia necessario molto tempo prima che un'anima si renda conto di essere nell'aldilà e di poter quindi fare in modo consapevole questo riassunto della sua vita terrena passata. È pertanto una cosa individuale.
1: Naturalmente è così, e anche questo lo sappiamo grazie alle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nei mondi dell'aldilà ci sono anche esseri spirituali custodi, ci sono aiuti per queste anime affinché possano andare avanti. In genere si parla di angeli custodi. Sono esseri spirituali che restano effettivamente intorno alle anime delle persone defunte e cercano di aiutarle. Ma non dobbiamo pensare che sia una cosa semplice. A volte mi immagino ciò che avviene tra noi uomini. Qualcuno viene da noi, ci dice qualcosa e noi reagiamo dicendo: è sbagliato, non è proprio vero, non credo a quello che dici, non è vero. E la stessa cosa può avvenire anche nell'aldilà. L'essere custode si avvicina all'anima, cerca di dare spiegazioni all'anima della persona defunta, ma lei non le accetta. Naturalmente ci sono anche situazioni diverse, quando l'anima è più luminosa, quando la coscienza è un po' più ampia, allora l'angelo custode può veramente dare aiuti e guidare. Non è quindi una cosa schematica e sempre uguale, ma ci sono tante, tante possibilità di come possono avvenire queste cose nell'aldilà. All'inizio abbiamo preso in esame le ricerche e le affermazioni scientifiche, chiedendoci se ci sono analogie, ma Dieter ha affermato che ognuno fa un'esperienza diversa. Com'è nelle documentazioni scientifiche? Si parla del fatto che queste esperienze di premorte possono essere molto diverse tra loro?
2: Sì. Ma dobbiamo chiarire ancora una cosa, le ricerche scientifiche di cui abbiamo parlato e i casi documentati riguardano sempre persone che hanno avuto un'esperienza in punto di morte, ma che sono poi ritornate in vita, quindi sono di nuovo nell'aldiquà. Ciò che sappiamo dalle rivelazioni va molto più in là, tramite la coscienza dischiusa della profetessa e messaggera dell'epoca odierna, Gabriele, Dio dà spiegazioni approfondite all'umanità sulle vere correlazioni, ossia si tratta di una dimensione completamente diversa da quella che la scienza può studiare. Ciò nonostante, penso che si possano trovare alcuni paragoni. Nel 18% di questi racconti, queste esperienze vengono descritte come spiacevoli, a volte addirittura come esperienze che incutono paura. Quindi non si può presupporre che vedremo sempre un paesaggio dei cieli e una bella luce. E poi si aggiunge un altro aspetto. Queste esperienze negative fatte in punto di morte non sono quasi mai state oggetto di ricerche.
0: Sì, e ho qui un esempio interessante. C'è un libro molto valido dal titolo Ritorno al domani, scritto da George Ritchie, che era uno studente di medicina di 20 anni che durante la Seconda Guerra Mondiale era stazionato in una base dei Marines, dove ebbe un'esperienza di premorte che egli descrive in modo completamente diverso. E ora vorrei leggere uno stralcio da questo libro. Eravamo in movimento. Avevamo lasciato dietro di noi la base dei Marines, con il suo ambiente di strade squallide e bar, e ora ci trovavamo al margine di una pianura vasta e piatta, in una dimensione dove sembrava che non ci volesse alcun tempo per viaggiare. Fino a quel momento avevamo visitato luoghi dove i vivi e i morti esistevano gli uni accanto agli altri, dove essere senza corpo, senza che i vivi se ne accorgessero minimamente, si libravano effettivamente sopra gli uomini terreni e le cose ed erano orientati su ciò che essi desideravano. Ed ora arriviamo ad una pianura. Questa pianura pullulava di vita, era piena zeppa di orde di esseri senza corpo. Da nessuna parte si vedeva una persona terrena circondata di luce. A quanto pare queste migliaia di uomini non avevano più un corpo, come io stesso, ed erano gli esseri più deludenti, arrabbiati e miserabili, in ogni senso, che io avessi mai visto. Signore Gesù, gridai, dove siamo? Inizialmente pensavo che stessimo guardando un grande campo di battaglia. E ovunque gli uomini erano condannati a condurre una lotta gli uni contro gli altri. Si piegavano, si picchiavano, lottavano come selvaggi. Ma non poteva essere una guerra dei nostri giorni, perché non c'erano né carri armati né fucili. Nonostante sembrasse che stessero letteralmente gli uni sopra gli altri, era come se ognuno di loro potesse

0: colpire solo l'aria. Alla fine, naturalmente, riconobbi che non potevano toccarsi veramente, dato che non avevano dei corpi. Se avevo già pensato di sperimentare l'inferno, a quel punto ero certo che fosse così. Fino a quel momento avevo osservato tutta questa miseria che consisteva nel fatto di essere legati al mondo terreno, del quale non facevamo però più parte. Ora vidi che c'erano altri tipi di catene. Non c'erano cose o persone di sostanze solide che potevano incatenare l'anima. Queste creature sembravano essere legate ad abitudini dei sensi e dei sentimenti, a odio, a bramosie, pensieri distruttivi e concetti. Ancora più terribili dei morsi e dei calci che si davano a vicenda erano gli abusi sessuali che molti di loro mettevano in mostra come una febbrile pantomima. Intorno a noi si cercava di compiere perversità che io non avrei mai immaginato. Ciò che uno di loro pensava, anche solo di sfuggita o involontariamente, si manifestava subito intorno a lui in modo visibile a tutti, più completo di come avrebbe potuto essere espresso in parole, più veloce del suono. In questa sfera di esseri senza corpo non era possibile essere soli. Non c'erano angolini privati in un universo nel quale non esistevano pareti. Non c'era un luogo che non fosse occupato da altri esseri dei quali si era totalmente in balia in ogni momento. Come sarebbe, pensai all'improvviso, preso dal panico, se dovessi vivere lì in eterno, dove i miei pensieri più privati non sarebbero assolutamente più privati, senza poterli tacere, senza poterli nascondere. Nessuna possibilità di fingere, di essere diverso, ma soltanto di essere ciò che ero realmente. Come sarebbe insopportabile, a meno che chi è intorno a me non abbia gli stessi pensieri.
1: Ciò che hai appena detto, soprattutto la prima parte, il modo in cui questi esseri si trattano, come si picchiano, eccetera, sembra proprio una descrizione dell'inferno. E la parola inferno incute molta paura, e un inferno come quello che ci viene insegnato dalla Chiesa non esiste realmente. Esiste tuttavia ciò che Hans Gunther ci ha letto in questo racconto, ossia degli stati di coscienza. Paradiso o inferno non sono luoghi in senso fisico dove ci soffermiamo, bensì il cielo oppure l'inferno sono il nostro stato di coscienza. E in base a ciò con cui abbiamo colmato la nostra esistenza, la nostra coscienza, avremo intorno a noi un cielo oppure un inferno. Lo Spirito del Cristo Dio ha rivelato molte cose in merito nei suoi libri e vorrei leggere un brano tratto dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà, scritto per noi da Gabriele. In questo libro si descrive, per esempio, che le anime molto incolpate, che chiamiamo anche anime oscure, possono attaccarsi a vicenda in modo molto violento. Nell'aldilà vale la legge il simile attira il simile. Ciò significa che in una sfera vivono sempre anime con una coscienza simile o con la stessa coscienza. Pertanto, se un'anima ha una coscienza adombrata o oscura, sarà anche circondata da esseri simili o uguali, ed essi possono attaccarsi a vicenda in modo molto feroce, possono assillare l'altro, lo possono cacciare, possono cercare di esercitare violenza su di lui, non più in senso materiale e fisico. E ciò nonostante è veramente una cosa impressionante che incute paura. Leggo una frase da questo libro. Un'anima luminosa vivrà in un ambiente luminoso e bello. Un'anima oscura, tenebrosa, incontrerà a sua volta solo cose oscure. L'aldilà è quindi costituito da sfere tenebrose, dove regnano il terrore, la sofferenza e le pene interiori, e anche da sfere più luminose, fini, con paesaggi meravigliosi, i cui colori sono un incanto di armonia e sinfonia. Questo è un passaggio dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà. Riconosciamo quindi che il cielo e l'inferno esistono come livelli di coscienza, ma non nel senso che ci vuol far credere la Chiesa.
0: Vorrei comunque sottolineare ancora una volta che questi inferni che ci siamo creati noi stessi, in merito ai quali ci ha appena letto questo brano, non sono eterni. Infatti, prima o poi ogni anima si vorrà ravvedere, dato che queste sofferenze diverranno così terribili per lei che prima o poi non potrà fare altro che decidere di ravvedersi, di riconoscere ciò che ha fatto di male e di cambiare. E così si può dire che per ogni anima arriverà prima o poi il momento in cui anch'essa diverrà più luminosa, diverrà di nuovo più chiara e potrà fare dei passi verso Dio. Quando? Questo lo decide ogni anima per sé. Ma non esiste un inferno eterno, esiste sempre un aiuto e la mano che ci viene offerta nell'aldiqua e nell'aldilà. Tutto ciò ci è stato rivelato molte volte dallo Spirito di Dio.
1: Riassumendo, possiamo quindi dire che la nostra vita nell'aldiqua influenzerà in seguito anche la nostra vita nell'aldilà. E naturalmente si pone di nuovo la domanda alle persone che hanno avuto questa esperienza in punto di morte. Come si sono comportate dopo? È cambiato qualcosa nella loro vita?
0: Per quanto riguarda le persone che hanno avuto un'esperienza così profonda in punto di morte, che hanno riconosciuto all'improvviso le correlazioni tra le loro azioni e gli effetti che hanno avuto su altre persone, che ricadono poi di nuovo su di loro, dopo essere stati rianimati, hanno vissuto in modo molto più serio. Si sono sentite più indipendenti dalle opinioni delle altre persone, non hanno più cercato di ottenere un riconoscimento ingiusto, ma questa esperienza così profonda ha segnato la loro vita da quel momento in poi, tanto che hanno vissuto in modo molto più serio. Per loro è quindi stato un beneficio.
1: Ma la scienza come spiega queste esperienze di premorte? La scienza in genere si limita a fenomeni materiali?
0: Sì, oltre alla ricerca di Van Lommel ci sono state altre due ricerche britanniche e una americana. In complesso sono stati esaminati 862 pazienti che sono stati rianimati e la cosa comune è che in tutti questi studi circa la stessa percentuale di pazienti ha raccontato questa esperienza di premorte e si è anche constatato che nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco ciò provoca sempre anche un blocco delle funzioni cerebrali.
1: Si può quindi dire che nei pazienti che hanno fatto queste esperienze non si poteva più registrare alcuna attività cerebrale?
2: Sì, si può dire che è così. Quando il cuore si arresta, nel giro di pochi secondi si interrompe l'afflusso di sangue al cervello. Sulla base di diversi esami si è verificato che l'elettroencefalogramma, ossia la misurazione delle correnti cerebrali, nel caso di un arresto cardiaco mostra una linea piatta già dopo 10 o 20 secondi. E ciò significa che non si registrano più correnti elettriche nel cervello. Se un paziente per caso si trova in un reparto di rianimazione e viene colpito lì da un infarto cardiaco, il periodo di questo arresto può durare fino a 60-120 secondi. Se ciò avviene in un normale ospedale o addirittura al di fuori di un ospedale, questo periodo di tempo è ancora molto più lungo.
1: Ma allora questo vuol dire che queste esperienze di premorte non possono aver luogo nel cervello?
0: Credo che sia proprio questo il punto cruciale di tutta la questione. Infatti la medicina tradizionale parte dal presupposto che la coscienza sia legata ad un cervello normalmente funzionante. Secondo la medicina tradizionale, la coscienza sarebbe il prodotto di processi fisiologici e di processi materiali, mentre tutto ciò che abbiamo sentito indica che la coscienza è completamente indipendente dalle funzioni del corpo, ossia che la coscienza non dipende dalla materia. La medicina tradizionale ha sviluppato innumerevoli modelli, cercando di spiegare in qualche modo dal punto di vista fisiologico tutto ciò che è stato raccontato e che abbiamo appena sentito. Ma naturalmente non è riuscita a trovare una soluzione. Queste teorie sono una più astrusa dell'altra, dato che ci si rifiuta di accettare la coscienza come qualcosa di indipendente dalla materia. E proprio perché presuppone che la coscienza sia appunto dipendente dalla materia, la medicina tradizionale cerca di mantenere in vita il corpo con ogni mezzo e a tutti i costi, perché crede che se si perde il corpo di un paziente, egli perda anche la propria coscienza e tutto sia finito. Ma a quanto pare le cose sono diverse, la coscienza ha la parte più importante, la materia è soltanto un fenomeno concomitante.
1: La scienza è quindi arrivata ai limiti delle sue conoscenze.
0: Van Lommen, il cardiologo che ha portato avanti questa ricerca importante in Olanda, ha sviluppato un concetto completamente nuovo che è un aiuto per comprendere la NDE. Egli parte dal presupposto che la coscienza non abbia una base materiale, ma che esista già prima della nascita e continui ad esistere anche dopo la morte. Definisce tutto ciò come la coscienza non locale, che ricorda un po' la terminologia usata nella fisica. Egli afferma che questa coscienza non locale con i suoi ricordi avrebbe la propria origine in un campo, in una dimensione invisibile, che assomiglia in fondo ai campi d'onda della fisica quantistica. E il cervello, secondo la sua teoria, al suo modo di vedere, non sarebbe altro che una specie di modulo di ricezione o un punto di collegamento con questa coscienza non locale. Questi campi di informazione possono essere senz'altro paragonati ai campi di probabilità che conosciamo dalla fisica dei quanti. E Van Lommel afferma che nel corso della vita esisterebbe un'interazione di meccanica quantistica tra questi campi di coscienza e l'uomo. Quindi lo spazio non localizzato nel quale sono memorizzati i miei ricordi comunica poi con il corpo e ciò che consideriamo come la nostra coscienza di ogni giorno sarebbe sempre solo una parte della coscienza infinitamente grande.
1: Se sono informato bene, non è poi una cosa tanto nuova. Già da molto tempo ci sono fisici che si occupano di quantistica, che hanno già descritto da tempo fenomeni di questo genere, è giusto?
0: Ci sono alcuni famosi fisici che si occupano di quantistica, come per esempio Hans-Peter Dürr, oppure l'americano Jack Sarvati, che affermano che la fisica quantistica moderna potrebbe essere la chiave per comprendere il dualismo tra corpo e anima. E la cosa importante è il principio dell'intreccio o entanglement, di cui forse avete già sentito parlare. Due particelle che appartengono una all'altra, se vengono divise, restano collegate tra di loro e lo scambio di informazioni tra loro avviene ad una velocità incredibile e si verifica anche se le due particelle sono lontanissime l'una dall'altra. Quindi, per esempio, un quanto su Marte e un quanto sulla Terra saprebbero allo stesso momento ciò che sta avvenendo all'altro. Questo fenomeno di entanglement o intreccio finora è stato dimostrato soltanto per i quanti, ma ci sono anche fisici o scienziati che affermano che anche il cervello umano segue principi analoghi e che anche in questo caso le informazioni verrebbero elaborate in modo simile a ciò che avviene nella fisica quantistica. E c'è una citazione interessante del professor dottor Thomas Görnitz, un allievo di Carl Friedrich von Weizsäcker, che è un altro fisico molto famoso che si occupa di meccanica quantistica. Nel novembre 2008 il dottor Görnitz affermò, e ora cito, se dalla teoria dei quanti si può dedurre un'equivalenza tra materia, energia e informazioni quantistiche, ciò comporta tra l'altro che i pensieri che si trovano nella nostra coscienza non sono meno reali delle particelle elementari che si potrebbero isolare dalle cellule del nostro cervello. I pensieri si comportano quindi come i quanti. Vorrei citare ancora ciò che ha scritto Sarvati, di cui ha appena parlato il dottor Kugler, sempre in merito all'intreccio quantistico. Egli disse: nella coscienza umana non avviene nulla senza che ci sia qualcosa che reagisca nell'universo. Con ogni pensiero, con ogni azione, memorizziamo dei dati non solo sul nostro piccolo disco fisso, ma anche qualcosa nell'universo dei quanti, che dura più a lungo della nostra vita terrena.
1: E sembra quindi che in punto di morte ci troviamo a confronto con queste informazioni quantistiche.
0: Sì, proprio così. In questo libro di Van Lommel dal titolo Coscienza infinita, il concetto dei quanti ha un ruolo essenziale nelle spiegazioni, anche se naturalmente non lo possiamo approfondire fino ai dettagli in questa trasmissione.
2: Anche altri ricercatori della NATO, come per esempio il neuropsichiatra Peter Vendig e il cardiologo Sam Banya, ritengono che i risultati che hanno ottenuto con le loro ricerche siano un'ulteriore indicazione che la vita continua anche nell'aldilà. Vorrei citare alcune loro spiegazioni. Se lo spirito e il cervello sono indipendenti l'uno dall'altro, ciò porta alla domanda se la coscienza continua a esistere anche dopo la morte e solleva anche la questione sull'esistenza di una controparte spirituale per l'uomo. Se il cervello è un intermediario dello spirito, potremmo dire che esso continua a esistere anche dopo che il cervello è morto.
1: Quindi se persone morte cerebralmente vengono poi riportate in vita, vuol dire che ciò che la fisica quantistica o Van Lommel definiscono come coscienza deve essere rimasto collegato in qualche modo al corpo.
0: Sì, e dal punto di vista spirituale questo collegamento è dato da ciò che definiamo il nastro d'argento. La cosa interessante è che ciò sta scritto già nella Bibbia, ossia nel libro di Coelet, dove nel capitolo 12 si legge una frase molto interessante. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni della malattia, prima che la corda d'argento si strappi. Questo è il passo citato dalla Bibbia, dal predicatore. Ciò significa che il nastro d'argento è una realtà spirituale. Questo nastro d'argento collega l'anima immortale con il corpo mortale, come ci è stato spiegato in modo dettagliato con le rivelazioni date dallo Spirito di Dio nella nostra epoca. Nel momento in cui il nastro d'argento viene reciso, non è più possibile rianimare una persona, riportarla in vita. In questo caso l'anima si è veramente messa in cammino nei mondi nell'aldilà. Questo collegamento non esiste più, ma in molti casi in cui si afferma che l'uomo è cerebralmente morto o morto, in realtà questo collegamento esiste ancora, ossia il nastro d'argento è ancora in parte intatto. Si afferma che l'uomo sarebbe morto, mentre è in realtà in punto di morte. E tramite questo nastro d'argento, che è un nastro che trasmette informazioni, l'anima cerca poi spesso di percepire per mezzo del suo corpo umano ciò che avviene intorno a lei. Cerca quindi addirittura di farsi sentire dalle altre persone, ma non è più in grado di farlo, perché la sua forza non è più sufficiente. Questo nastro d'argento può essere mantenuto intatto per molto tempo dall'anima, in particolare se l'anima si aggrappa ancora al suo corpo umano. Solo quando il nastro d'argento si è spezzato non è più possibile rianimare la persona. E ciò significa che in tutti i casi di queste persone che hanno avuto esperienze premorte possiamo essere certi al 100% che il nastro d'argento era ancora intatto e che tramite di essa è stato anche ristabilito il collegamento tra l'anima e il corpo, in modo che essa potesse poi riprendere la sua vita in veste umana. Dal punto di vista spirituale è quindi il nastro d'argento che conta.
1: E quali conseguenze hanno queste conoscenze anche per te, dato che nel tuo lavoro ti occupi di sepoltura di persone e si parte dal presupposto che l'anima non si separa dal corpo immediatamente dopo la morte o che ha semplicemente bisogno di un certo tempo per sciogliere questo nastro?
0: Sì, naturalmente quando mi occupo della sepoltura di una persona la mia coscienza non è sufficientemente ampia per percepire queste cose, ma in genere faccio così, che quando vado da una persona defunta mi rivolgo alla sua anima dal mio interiore e cerco di spiegarle che so che l'anima si trova ancora nelle vicinanze. E per quanto riguarda il corpo, occupandomi della sepoltura, lo tratto un po' come un malato grave, ossia parto dal presupposto che il corpo potrebbe ancora percepire dei dolori se l'anima sta ancora cercando di compenetrarlo. Ciò significa che faccio tutto con molta cautela e cerco di abituare a poco il defunto a ciò che avverrà passo per passo. Per questo secondo me non è bene che, per esempio, il corpo venga cremato già dopo un solo giorno. Io cerco sempre di fare in modo che il defunto possa stare sdraiato ancora per un certo tempo, in modo che l'anima possa staccarsi più facilmente e che il corpo non venga subito posto ad una temperatura di 2 o 4 gradi, ma che possa rimanere ancora per alcune ore ad una normale temperatura ambiente. E anche che la bara non venga subito chiusa con il coperchio, ma soltanto un po' alla volta. Cerco quindi di comportarmi con il defunto in modo che penso possa aiutare l'anima a congedarsi passo per passo da questo corpo. Naturalmente nelle sepolture si fanno ben altre cose. Facciamo un esempio contrario. Quando personaggi famosi o eminenze ecclesiastiche vengono esposti nella loro bara, si fanno interventi molto radicali sul corpo. Si arriva al punto di estrarre gli organi, di prelevare il sangue. E forse queste cose ci possono spaventare, ma sono cose che si fanno per conservare un bel aspetto esteriore per 4 o 5 giorni in più. Ma nessuno si rende conto di ciò che viene fatto prima con il corpo e per l'anima ciò può comportare delle sofferenze indicibili, dato che non si tiene conto del fatto che forse l'anima è ancora collegata al corpo. Riassumendo, chi si occupa di sepolture dovrebbe quindi trattare con molta attenzione e con cautela il defunto.
3: heißt das zusammengefasst, man geht behutsam mit dem Verstorbenen um.
1: Ci rendiamo quindi conto che una morte non è uguale all'altra. Per la scienza esiste tuttavia una definizione secondo la quale la morte subentra nel momento della morte cerebrale, e questo è anche il momento in cui si possono prelevare degli organi dal corpo.
0: Questa medicina dei trapianti o prelievo di organi diviene ovviamente molto discutibile alla luce di tutto ciò che abbiamo appena sentito. E inoltre possiamo dire che la fisica dei quanti corrisponde in molti punti alla profezia divina. Con un organo che viene trapiantato vengono quindi passate anche informazioni da una persona all'altra. Quando subentra la morte cerebrale si pensa sempre che l'uomo sia morto, che non abbia più alcun dolore, mentre invece sappiamo che i dolori possono essere trasmessi anche per mezzo del nastro d'argento. Esso è quindi una specie di conduttore del dolore e fino a che il nastro d'argento non sia completamente staccato, nel corpo possono essere ancora trasmessi dolori. Pertanto, se una persona muore di una malattia che le ha provocato dolori molto forti, è possibile che il medico dichiari che il paziente sia morto, ma che tramite il nastro d'argento esistente continuino a fluire informazioni, mentre il paziente non è più in grado di farsi sentire nel caso abbia dei dolori. E questo è l'aspetto tragico di questa condizione, il fatto di non essere compreso da coloro che lo circondano. Se da un corpo vengono poi prelevati degli organi o viene fatta un'autopsia e il nastro d'argento non si è ancora staccato al 100%, ciò comporta sofferenze molto grandi per l'uomo. Penso che queste siano conoscenze di cui i medici dovrebbero tener molto più conto, soprattutto il fatto che ci vuole del tempo prima che questo nastro d'argento si stacchi dal corpo. Trovo che questo renda interessante e giusto il modo di comportarsi della persona qui presente che si occupa di sepolture.
1: Per quanto ne so, le chiese approvano che vengano prelevati degli organi, ritengono giusto farlo. È vero, si va però ancora oltre. Mi ricordo di un caso avvenuto alcune settimane fa in Germania. Ad Aachen, un parroco cattolico ha spiegato alla sua parrocchia per propria convinzione interiore che non avrebbero dovuto donare organi, proprio per i motivi che abbiamo appena spiegato qui nella trasmissione. La conseguenza è stata che nel giro di una settimana è stato sospeso dalla sua carica perché ha affermato queste cose pubblicamente. La Chiesa è quindi un'assoluta sostenitrice del prelievo degli organi. E perché lo è? Perché in fondo non sa nulla su ciò che avviene al momento del decesso e sulla vita dopo la morte. Nel corso di 2000 anni la Chiesa ha sviluppato molto sapere intellettuale, che viene definito teologia, ma non è in grado di dare spiegazioni in merito a ciò che avviene veramente all'anima, l'anima immortale che si trova nell'uomo, oppure su ciò che avviene al momento della morte e sulla vita dopo la morte, perché non sa nulla di tutte queste cose.
0: Questo mi ricorda anche il filosofo Friedrich Nietzsche, che una volta disse: ciò che un teologo ritiene sia vero deve essere falso. Potrebbe quasi essere un criterio per riconoscere la verità.
1: E se ora teniamo conto di ciò che abbiamo sentito prima dal punto di vista scientifico, ossia le scoperte della fisica quantistica, la scoperta che la coscienza dell'uomo non è appunto legata al cervello materiale e tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, devo dire che dovremmo valutare questo tema della donazione di organi e del trapianto di organi in modo molto più prudente di quanto non si faccia normalmente nella propaganda. Per me è anche molto interessante constatare che tutto ciò che ho appena sentito dal punto di vista scientifico corrisponde in gran parte a ciò che lo Spirito del Cristo Dio ci ha rivelato negli ultimi decenni per mezzo della sua profetessa Gabriele. Molte persone vivono con un atteggiamento che dice: dopo di me può anche venire il diluvio, io vivo come mi pare e piace, la cosa più importante è che io stia bene, quello che avverrà dopo la mia morte non lo so in ogni caso. E secondo me è proprio colpa delle grandi chiese che con i loro insegnamenti sbagliati hanno portato gli uomini su una strada completamente sbagliata. È sbagliato pensare che il battesimo o un sacramento, che sia l'Eucarestia, la confessione o l'estrema unzione, possano cambiare qualcosa nella coscienza di un'anima. Non servono assolutamente a nulla. L'unica cosa che è importante per la salvezza della nostra anima e chiedersi come abbiamo vissuto. E anche in questo caso non conta più ciò che abbiamo presentato verso l'esterno, bensì come sono stati effettivamente e sinceramente i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Ciò vuol dire che tutto ciò che presentiamo al mondo come spettacolo non serve assolutamente a nulla, per quanto possiamo essere valutati in modo positivo dal mondo. Secondo me, quindi, negli ultimi secoli la Chiesa si è caricata di una colpa molto grave, proprio perché ha condotto gli uomini su una strada sbagliata. Dallo Spirito del Cristo Dio conosciamo una frase che dice: come l'albero cade, così rimane. E questo è importante. Nessun sacramento, nessuna cerimonia funebre, per quanto possa essere bella, nessuna estrema unzione, possono cambiare qualcosa in merito al livello di coscienza dell'uomo al momento della sua morte. Abbiamo sentito che ci sono anime che continuano a vivere in base ai loro sentimenti, alle loro sensazioni e ai pensieri che vivono in veste umana. Ad esempio, soldati caduti in guerra continuano a combattere nell'aldilà come soldati. E questo a volte per periodi di tempi lunghissimi, fino a che il loro essere custode riesce a raggiungerli e a dare a loro delle spiegazioni. Credo che sia importante usare del tempo per riflettere su queste cose. Le conoscenze sulla morte, la vita e il decesso possono così essere anche stimoli per riflettere sul proprio modo di vivere, per impostarlo in modo giusto e quindi non avere più paura della morte.
0: Sì, io cerco sempre di far presente a me stesso che ogni giorno potrebbe anche essere l'ultimo. Molte persone muoiono, per esempio, a causa di un infarto cardiaco o di un incidente. Anche molti filosofi hanno detto: sfrutta la giornata o cogli l'attimo. Sfruttare la giornata significa quindi anche prendere coscienza che sono qui sulla Terra per imparare. Quindi posso fare errori, ma posso imparare dagli errori. E qual è la meta? Di fare pace con i miei simili, di mettere veramente in ordine ciò che non è in ordine. Tengo conto di queste cose, per esempio, anche quando mi occupo dei preparativi e della stesura dell'ultima volontà per il proprio funerale. Non si tratta tanto di vedere che tipo di bara dovrà essere o di che materiale dovranno essere le maniglie. A tutti quelli che vengono da me, io dico: prendete coscienza che se oggi fosse l'ultimo giorno, che cosa dovreste ancora mettere in ordine? Con chi dovreste parlare ancora una volta? C'è ancora qualcosa che è forse ancora importante dal punto di vista interiore? Credo che queste siano le cose decisive e se si affrontano un po' alla volta penso che non dobbiamo nemmeno avere più paura di ciò che verrà. In tutte queste cose per me è anche importante che la coscienza, in primo luogo, non ha nulla a che fare con il cervello, ma che è un gigantesco campo energetico nel quale sono memorizzati tutti i ricordi e il nostro cervello è soltanto il punto di intersezione, per usare parole moderne.
1: Per me è importante che riceviamo aiuti non soltanto nell'aldilà, eventualmente da un essere custode, ma anche ora, nella nostra vita attuale, abbiamo sempre l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio che è in ogni uomo ed Egli ci aiuta se gli chiediamo di farlo e se ci sforziamo di vivere in modo retto e di fare i passi per imparare che sono previsti per la nostra vita. Credo che sia un grande conforto sapere che Dio ci aiuta in ogni momento e il Cristo è sempre presente per ogni uomo. Ciò non ha nulla a che fare con la religione o con l'appartenenza ad una determinata fede. Il Cristo è presente per ogni uomo. Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione dal titolo Profezia Divina e Scienza, con il tema La vita dopo la morte. Ringrazio di cuore i nostri ospiti in studio per le informazioni che ci hanno dato, dal punto di vista scientifico, e anche per ciò che abbiamo sentito in merito alla profezia divina della nostra epoca. Con questo ci congediamo anche da voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci seguite costantemente alla radio e anche alla televisione, un cordiale saluto in Dio. Nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica, vogliamo parlare oggi ulteriormente della quarta forza basilare, il grado di coscienza della serietà divina. Una cosa vi posso dire già ora, si tratterà di nuovo di un'ora celestiale per uomini che aspirano a valori etici e morali. Anche oggi abbiamo ricevuto il testo di questa istruzione spirituale da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che salutiamo di tutto cuore qui con noi. Un saluto in Dio. Infatti Gabriele si trova in studio e salutiamo anche lei cordialmente. Prima di cominciare, vorrei ancora ricordare brevemente il libro omonimo che accompagna queste trasmissioni, che si può acquistare nelle migliori librerie o anche richiedere tramite internet. Come abbiamo già sentito nella trasmissione precedente, la parte più profonda della nostra anima non appartiene a questo mondo. Questo lo disse già Gesù di Nazaret anche ai suoi persecutori. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di qui. Anche il nostro vero essere non è di questo mondo. Pertanto, dovremmo raccoglierci su valori interiori che conducono a consuetudini di vita come l'educazione, le buone maniere, l'etica, la morale, lo stile, così ad esempio la sincerità, la fedeltà, la purezza di comportamento, la nobiltà e la coscienziosità. Riassumendo, si potrebbe dire: non facciamo agli altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi, ossia che gli altri siano nei nostri confronti infedeli, senza scrupoli, senza etica o buon costume, con modi saccenti, litigiosi, colmi di inimicizia, eccetera, eccetera. Pertanto queste cose non dovremmo farle neanche noi agli altri. Per questo il motto delle persone che aspirano alla verità e alla rettitudine dice: sii serio, sii coscienzioso, sii riservato in tutto. Soprattutto se incontri qualcosa di imprevisto, inaspettato e senza una prospettiva produttiva riconoscibile. Se rimaniamo raccolti in noi stessi, questo può essere un passo di apprendimento per imparare ad analizzare tutto, quindi a scandagliare ciò che noi diciamo personalmente, come ci comportiamo personalmente, per misurare le conseguenze che potrebbero nascere spesso da colloqui e attività senza utilità.
2: Dovremmo sempre fare attenzione ad analizzare nel modo giusto ciò che l'attimo ci mostra, ciò che l'energia della giornata vuole indicarci, per riconoscere da ciò che apparentemente non è così essenziale l'aspetto che ci porta un passo avanti, così che la giornata divenga una giornata fruttuosa. Nulla, ma proprio nulla, è senza significato che ci possa far fare un passo avanti. Da nessuna parte esiste la stagnazione, né un passo indietro. In tutto è contenuta l'evoluzione, attraverso la comunicazione universale. Molte persone non sfruttano la loro giornata perché non prestano attenzione a ciò che essa vorrebbe loro dire. Un comportamento improduttivo nei colloqui sul lavoro non andrebbe sopraseduto in silenzio senza dare indicazioni. Guidare le persone verso un modo di pensare analitico sarebbe il compito di coloro che sono già in grado di pensare in modo analitico e retto, fedele alle parole di Gesù di Nazareth, che già 2000 anni fa insegnò: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Le sue affermazioni possono anche venire espresse in questo modo: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo sarebbe il principio di base che conduce ad un vero modo di stare insieme, ad un'analisi profonda e ad un'evoluzione che porti ad un risultato fruttuoso in un colloquio, nel mondo del lavoro e in famiglia.
1: Su questa via della serietà, ossia coscienziosità, ci avviciniamo alla nostra vera meta eterna. L'immagine della nostra vita si colora di nuove sfumature che colmano di gioia. Se guardiamo più da vicino la parola immagine di vita, questo significa anche che otteniamo un'irradiazione del corpo e dell'anima maggiore e a poco sviluppiamo una comunicazione verso energie più elevate. Tuttavia questo è possibile soltanto se i contenuti del nostro mondo, dei pensieri, sì, di tutto il nostro comportamento sono stati messi in ordine, così che passo per passo riconosciamo la volontà dell'Eterno Spirito e facciamo anche ciò che è la legge universale dell'ordine, della volontà, della sapienza, della serietà, della pazienza, dell'amore e della misericordia. Se abbiamo raggiunto ampiamente un certo ordine nel nostro modo di comportarci e siamo ogni giorno in collegamento con i comandamenti di Dio e con il discorso della montagna di Gesù, impariamo poi a conoscere noi stessi, soprattutto quando rendiamo conto a noi stessi e ci chiediamo: quello che ora sto pensando, che dico e che faccio corrisponde ai comandamenti di Dio e all'insegnamento di Gesù? Per noi diverrà sempre più chiaro che solo l'orientamento nella giornata è significativo, poiché la giornata mostra ad ognuno innumerevoli aspetti. La giornata è l'ammonitore sincero che mantiene attiva la nostra coscienza. Se siamo seri, coscienziosi, impariamo dalla nostra giornata.
3: Si può anche dire che se ci abituiamo ad osservare e analizzare noi stessi, la giornata diviene nostra compagna e buona amica. Grazie all'autosservazione e all'analisi di noi stessi, impariamo a conoscere anche sempre di più il nostro prossimo. Osservando, analizzando il nostro comportamento personale e deponendo i nostri aspetti impuri, i nostri sbagli, cominciamo a vedere più in profondità. Sperimentiamo noi stessi e con il tempo, dalla prospettiva dell'esperienza fatta con noi stessi, siamo in grado di percepire il nostro prossimo e di comprendere chi è veramente. Perché il gioco nascondino di molte persone può essere scoperto una volta che abbiamo imparato ad analizzare noi stessi e a riconoscere noi stessi.
2: Per chi lotta contro la propria perfidia, contro la propria malignità, per chi è giunto sulle tracce della propria insincerità o addirittura l'ha superata, l'altra persona è un libro aperto. Il superare coscientemente i nostri aspetti negativi ci sensibilizza alla percezione di mali simili che incontriamo qui e là. Sempre più raramente ci inganniamo nei confronti del nostro prossimo, poiché l'intera irradiazione caratterizza la persona. La coscienza pura, una coscienza elevata, sviluppata, è in grado di far luce sull'altra persona. Anche il suono della voce, la scelta delle parole mostra chi è la persona, poiché ogni essere umano esprime se stesso. E da tutto ciò, il sismografo della coscienza di una persona purificata è in grado di riconoscere cosa c'è dietro alle parole dell'interessato. Persone con valori elevati, con una sovranità interiore, vengono guidate dall'alto, da forze più elevate. Noi uomini siamo troppo poco coscienti che in tutto l'universo tutto è in comunicazione reciproca. Nell'essere universale nulla è isolato, scollegato. Tutto vive e si muove e porta in sé l'evoluzione attraverso il principio collega e sì. Soltanto il principio separa, lega e domina è al di fuori della legge universale, cosmica, eterna. È la legge personale, fatta su misura per la persona, sulla sua personalità, sull'ego umano. Tali persone sono in genere individualiste. A loro manca il modo di pensare comunicativo. Persone che separano, legano e dominano sono anche di parte. Ciò che non fa parte del loro orgoglio di classe viene escluso. Coloro che sono loro ben accetti vengono legati ad essi grazie alle loro competenze e alla loro esercitazione al potere. E chi si lascia catturare diviene per loro un prigioniero sul quale poi essi dominano. Il loro cosiddetto collegamento con coloro che hanno lo stesso modo di vedere è solo un fare comunella e può dar motivo ad esercitare del mobbing. Ad esempio, quando uno dei loro ex seguaci non segue più le loro orme. Tutto questo caratterizza la nostra epoca odierna. Per questo il motto che proviene dallo spirito universale dice «Sii serio, non lasciarti sedurre». Impara e metti in pratica le leggi universali elevate, così che tu possa venire guidato da forze sublimi.
1: Quindi l'intero universo è collegato attraverso la comunicazione nel principio trasmettere e ricevere. Noi uomini dobbiamo imparare che tutto si basa sulla comunicazione, sul trasmettere e ricevere. Se pensiamo, parliamo e lavoriamo, trasmettiamo. E cosa riceviamo? Riceviamo soltanto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle parole e nelle azioni. Riceviamo aspetti più elevati, quindi forze più luminose, oppure veniamo manovrati da forze oscure. Ma ciò che è decisivo è sempre il nostro potenziale di trasmissione e non quello degli altri. Per questo il richiamo e l'ammonimento. Attenzione, tu ricevi ciò che semini. Se non c'è evoluzione, se non sviluppiamo forze di vita più elevate, veniamo attaccati da forze negative e impure. Per questo riceviamo l'offerta che proviene dallo Spirito Universale, Dio, nostro Padre Celeste, ad evolverci verso di Lui, poiché il nostro vero essere, nel profondo della nostra anima, è il vero essere. Esso proviene da Dio e si trova in Dio.
3: I passi verso la vera vita, la vita universale, il collega e sì, aprono prospettive inimmaginabili dalla vita che tutto comprende, che è Dio. Se ci troviamo su questa via, allora riconosciamo un aspetto dopo l'altro, troviamo una soluzione dopo l'altra. Il nostro potenziale di trasmissione è divenuto retto, sincero e fedele nei confronti di colui che è la vita. Siamo aperti per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la madre terra e riceveremo. Ad esempio, se cerchiamo una soluzione in un colloquio confuso, ci libereremo quindi dal pensiero del cercare, della ricerca e pregheremo per avere la sua vicinanza e per trovare la soluzione. Con il tempo sperimenteremo che il nostro plesso solare, vicino al nostro organo digestivo, comincia a vibrare delicatamente. Ci accorgiamo improvvisamente che il piano dei sentimenti entra in movimento e ci apriamo per ricevere. Nei nostri pensieri si muovono alcune cose e improvvisamente riconosciamo come poter portare avanti in modo sensato questo colloquio confuso. Comprendiamo e cerchiamo di approfondire la soluzione.
2: Tutto, ma proprio tutto, ci trasmette e ci dà le soluzioni e le risposte corrispondenti, a condizione che siamo disposti a mettere in pratica le leggi dello spirito universale su noi stessi. Così più avanti, grazie allo sviluppo elevato della coscienza, potremo ricevere attraverso un modo di trasmettere positivo e illuminato. Alla nostra coscienza, che si sviluppa passo per passo, pervengono soluzioni positive universali, che non costituiscono un modo di raggiungere uno scopo per i nostri bisogni personali, ma sono in fondo per il grande tutto. Come abbiamo già detto, in tutto, ma proprio in tutto, è contenuta la risposta e la soluzione. Il lavoro che eseguiamo è costituito da energia e l'energia trasmette, quindi dona e riceve. Se siamo in comunicazione con forze più elevate, allora non solo riusciremo a svolgere il nostro lavoro, ma vedremo in esso anche qualcosa che ci porta un passo avanti. Riceveremo gli impulsi per portare avanti in modo produttivo colloqui e attività, oppure per giungere ad un nuovo sviluppo. Grazie al trasmettere e ricevere sperimentiamo anche l'evoluzione in tutto ciò che osserviamo esattamente e riconosciamo nei colloqui ciò che ha un senso e può portare ad un passo avanti. In ogni attività, in tutti i colloqui, anche se si tratta di colloqui problematici, è già contenuta la soluzione positiva che desidera venire alla luce. Tutto, ma proprio tutto, porta in sé lo spirito della verità e il potenziale di trasmissione dell'universo. Ascoltiamo un po' di musica per lasciare agire in noi ciò che abbiamo appena ascoltato.

0: Liebe Mitmenschen, so kann gesagt werden.
1: Cari amici, si può quindi dire che una persona spiritualmente matura è una persona che si basa più sui sentimenti, poiché ha imparato a immedesimarsi in ogni cosa. Quindi a percepire nel profondo in ogni cosa. Ha imparato cosa significa trasmettere e ricevere. Percepisce e sente nel profondo del suo prossimo e saprà capirlo profondamente con i suoi sentimenti desti. Una persona che si basa sui sentimenti è in grado di immergersi nel piano dei propri sentimenti, come un sommozzatore che sonda il fondo del mare. Nel profondo del piano dei sentimenti, detto simbolicamente nel profondo del mare, percepisce continuamente la comunicazione fluente con lo Spirito Eterno, la legge universale. Ogni volta che il sommozzatore spirituale, la persona che si basa veramente sui sentimenti, si lascia scivolare nel profondo della sua vita, percepisce la fonte di comunicazione pura, costituita dalle sinfonie dell'Eterno Essere. Quindi chi è ampiamente puro di cuore riesce ad accedere alla pienezza infinita, alla forza di vita eternamente fluente che scorre in ognuno di noi. Nel profondo della nostra anima siamo collegati con la legge universale ed eterna della vita, con Dio, nostro eterno Padre, con la nostra eterna patria, dove si trovano le nostre radici eterne. Tuttavia, se il mondo dei nostri pensieri non è puro e non è pulito, ci troviamo sempre nel conscio e non possiamo quindi immergerci nel profondo della vita. Chi si attiene

0: radicata nel profondo con la legge universale Dio. Coloro che percorrono seriamente la via verso la vita e adempiono passo per passo le leggi eterne e universali sono persone che hanno una coscienza ampliata e ampiamente libera da grandi colpe. La loro coscienza diviene sempre più la pietra preziosa levigata che riflette molte sfaccettature dell'infinito. Coloro che vivono nella legge universale sono persone giuste, fedeli a Dio. Sono consapevoli della verità e per questo in tutto ciò che capita loro guardano ciò che corrisponde alla vera vita, a differenza di ciò che è solo apparenza. Le persone con una coscienza più elevata hanno dischiuso l'occhio della verità, ma vedono comunque anche l'ego umano che cerca di brillare e comprendono anche ciò che si nasconde dietro ad esso. Chi vive nella verità viene sostenuto dalla legge universale della verità, si sente libero e consapevole di Dio. Le persone che vivono nello spirito della verità hanno imparato a pregare. Sanno che le preghiere impegnano ad adempiere ciò che viene espresso in preghiera. Ogni persona è responsabile per il suo modo di pensare, parlare e agire, per ciò che trasmette e riceve. E questo vale anche per le preghiere. Gesù ci ha insegnato: ma tu ritirati nella tua cameretta quando preghi e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede anche nel segreto ti ricompenserà. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici all'ascolto, ci sarebbe veramente ancora molto, proprio tanto da dire. Ma per oggi vogliamo fermarci qui, perché per alcuni ci sono già state certamente tante cose su cui riflettere.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari ascoltatori alla radio, il tempo vola e anche oggi abbiamo ricevuto un'ora di istruzione spirituale preziosa nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Per oggi vi salutiamo e permetteteci di augurarvi per le prossime giornate molta forza per riflettere e trovare soluzioni nella coscienza di Dio. A tutti un cordiale augurio e un arrivederci alla prossima puntata nella Scuola di Vita per imparare ad affrontare la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo. Come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: sei trovato te stesso, hai trovato Dio, e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo. In te c'è Dio. In te c'è il tuo prossimo. In te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo, che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
2: Christus spricht weiter. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale, e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta, o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: in Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori. Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi, per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern? Nach rechts und nach links.
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Das wird früher oder später über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare: per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità, di cosa siamo avidi. Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio.
3: Gabriele
2: ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi, per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega, il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento «Chi vive come goccia nell'oceano che è Dio è divenuto la legge di Dio». Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liobanì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più calda.

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa da Liobanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte». Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce

sussurro del vento e lo spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita. Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della madre terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora Cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo. Li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla sapienza divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: «I giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?»
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno il nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Da questo deriva il vero beneficio per la vita, un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina. Pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche ed esteriorizzate si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
2: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore. Poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
1: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione, che sono di vedute troppo ristrette e altro ancora. Queste persone la sanno sempre meglio. Se qualcuno chiede loro perché non provano loro a fare di meglio, viene travolto da un fiume di accuse su come questa persona impossibile, presuntuosa e arrogante, questo sbruffone, si possa permettere di fare tali domande, e così via. L'ultima frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei, sia sul posto di lavoro. Si parla poi male di colui che viene definito un saccente. Si cerca e si trova uno o l'altro aspetto da criticare in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano: ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
2: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro rafforzate nel tuo cuore.
1: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
0: Oppure non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
2: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
1: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
0: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
2: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando dalla pienezza che non conosce limiti.
1: Renditi conto in continuazione che quello che pensiamo incessantemente, sia positivo sia negativo, è ciò che diventiamo, è ciò che si realizza in noi e nel nostro ambiente.
0: Muoviti in pensieri grandi, perché tu sei più grande di quanto pensi.
2: Rimani fermo sui tuoi principi di vita. Rimani in te stesso. Smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
1: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
0: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
2: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
1: Impara ad appartenere a te stesso. Diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
0: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
2: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
1: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
2: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso, perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse: o per me o contro di me.
0: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo. Arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

0: Libri per una vita consapevole e positiva. Libri utili e interessanti per una vita migliore. Vi presentiamo tre titoli su un tema che riguarda ognuno di noi, senza alcuna differenza: il senso della nostra vita sulla Terra, la vita dopo la morte e la reincarnazione. Nessuna energia va perduta e la vita continua, senza interruzione. Infatti, dopo la morte del corpo, l'anima continua a vivere in una dimensione di sostanza più sottile. Ma cosa sappiamo sulla vita dopo la morte? Come vive l'anima nell'aldilà? Proprio questo è il contenuto dei libri che stiamo per presentarvi.
1: Il primo libro ha come titolo «Da dove vengo? Dove vado? Il viaggio della mia anima». È un libro che risponde in modo semplice ed esauriente alle domande poste più frequentemente sul tema della vita dopo la morte. Cosa succede durante il decesso? Esiste una vita nell'aldilà? E come sarà il viaggio della nostra anima? Si parla inoltre del karma e della reincarnazione, del senso e dello scopo della nostra vita su questa terra, di come assistere le persone in punto di morte e di molti altri aspetti. In questo libro non vengono presentati i misteri, bensì la verità, ossia che la morte non è un taglio netto alla nostra vita, ma è la porta che attraversiamo per continuare a vivere, verso una vita tanto più luminosa quanto più coscientemente l'uomo avrà portato a termine i compiti della sua vita terrena. Da dove vengo? Dove vado? Il viaggio della mia anima. Un libro di 84 pagine al prezzo di 8 euro e disponibile anche come ebook.
0: Passiamo ora al secondo titolo, Vivere e morire per continuare a vivere. Ognuno muore da solo. In questo libro, Gabriele, la profetessa messaggera di Dio, ci spiega che impara a comprendere la propria vita non avrà più paura della morte e ci dà spiegazioni dettagliate che ci aiutano a superare la paura della morte e a vivere in modo più consapevole. Dà inoltre risposte a domande importanti e di attualità nella nostra epoca, per esempio, come si può considerare il trapianto degli organi da un punto di vista spirituale? Esiste la reincarnazione? Esistono l'inferno e la dannazione eterna? Cosa avviene al momento della morte? E l'anima come continua a vivere nell'aldilà? È un libro che illustra molte correlazioni finora sconosciute, che trasmette speranza e infonde coraggio a utilizzare in modo consapevole la propria vita. Vivere e morire per continuare a vivere. Ognuno muore da solo. 200 pagine a soli euro 9,50.
1: Il prossimo titolo è Quello che vi volevano nascondere. Reincarnazione. Un dono di grazia della vita. Il viaggio della mia anima. Dove diretta? In questo libro si legge che già i primi cristiani conoscevano la reincarnazione e che questo insegnamento venne poi soppresso nel VI secolo. La reincarnazione, come la legge di semine raccolta, sono verità conosciute da molti popoli e religioni di questa terra, che non sono in contraddizione con la vera fede cristiana, anzi, ci aiutano a comprendere meglio il senso della nostra vita. Perché siamo su questa terra e quale compito abbiamo? Quello di liberare la nostra anima dalle sue colpe, vivendo secondo le leggi di Dio. Quali risposte ci dà l'insegnamento della reincarnazione?
0: Sicuramente ci aiuta a comprendere meglio quello che avviene nella nostra vita. Questo significa che nulla avviene per caso e che possiamo imparare da tutto quello che ci capita. E non dobbiamo nemmeno avere paura della morte, né tantomeno di una cosiddetta dannazione eterna, poiché Gesù di Nazaret non ha mai insegnato niente del genere. Questo terribile insegnamento proviene piuttosto dalle istituzioni ecclesiastiche che non sono più in grado di rispondere alle domande essenziali sulla vita e sulla morte. Per noi è importante comprendere che Dio è un Dio dell'amore che non condanna nessuno, ma che ci dà sempre la possibilità di porre rimedio agli errori che abbiamo commesso e di cambiare. Siamo quindi sulla terra per imparare e per cambiare in modo positivo e Dio ci aiuta. Trovate tutto questo nel libro Reincarnazione, un dono di grazia della vita, il viaggio della mia anima, dov'è diretta, che potete richiedere per soli 9 euro o come ebook.
1: Potete acquistare questi libri in offerta speciale. Tutti e tre i titoli a soli 22 euro. Richiedeteli subito a Edizioni Gabriele, La Parola, chiamando il numero 011 191 156 77, oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com. Ripeto il numero di telefono 011 191 156 77, oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo,
0: fragen wir uns,
1: ci chiediamo,
0: ist das das innere
1: è questa la vita interiore?
0: Ist das
1: o non è invece una completa bramosia della vita materiale?
0: Das innere Leben,
1: la vita interiore è purezza, bellezza,
0: Gleichklang,
1: sintonia,
0: Liebe,
1: amore,
0: Freiheit,
1: libertà
0: und
1: e unità.
0: Das innere Leben,
1: la vita interiore
0: Geist,
1: è lo spirito,
0: es ist seine Kraft,
1: è la sua forza,
0: es ist sein Gesetz,
1: è la sua legge dell'amore, che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri, con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi? O non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sulle economie di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il Creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio «non uccidere», che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni, e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: «Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini, da un lato per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali e dall'altro attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, Suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le Sue parole? Chi le ha prese sul serio?
0: Il fatto è che l'umanità ha gettato le Sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia. E gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Sommer, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
1: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
0: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
1: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei programmi di alimentazione mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori emigranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo. Li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi, e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti, che sono già nell'abisso, gridano: le mie proprietà sono la cosa più importante per me. Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.

0: isbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 km quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. Smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini. L'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti, soffrono, percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali, percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
1: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra. Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica.

0: In questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della Terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della Terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua, causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo, ogni anno vanno perduti 10 milioni di ettari di terreno coltivabile, una superficie grande come 15 milioni di campi da calcio. Si trasformano in terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno. E c'è ancora molto altro. Possiamo citare solo alcuni aspetti. Raccogliere tutti i fatti riempirebbe infatti diverse biblioteche. Tuttavia, sia che si guardi all'estinzione delle specie o alla catastrofe climatica, alla carenza d'acqua o alle pandemie sempre più frequenti, gli eventi si stanno aggravando sempre più in tutto il mondo. E cosa avviene? Lo sfruttamento della madre terra continua senza sosta, anzi addirittura su scala più ampia.
1: E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, da quasi 50 anni ci ammonisca continuamente, come ad esempio nel 1996 con le parole: «O voi uomini, in tutti i popoli di questa terra, per quanto tempo volete ancora rendere onore a coloro che hanno inquinato la terra, che hanno gettato il corpo della terra nella febbre? Guardate le guerre, guardate le devastazioni, guardate le catastrofi in tutto il mondo. Sono le catastrofi dell'ego umano». Cari amici, chiediamoci, cosa sarebbe stato ancora possibile fare 40 o 30 anni fa o anche 20 anni fa? Cosa si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse accettato la parola profetica di Dio nella nostra epoca? Sì, se avesse prestato ascolto a Dio, il creatore e donatore di ogni forma di vita, vivendo poi di conseguenza. Un'altra domanda. Chi ha cercato con tutti i mezzi possibili di mettere a tacere la parola eterna di Dio data per mezzo della sua profetessa dell'epoca odierna, come in tutti i tempi? Chi l'ha ascoltata e gettata al vento? E chi ha interpretato in modo sbagliato l'affermazione «sottomettete la terra», imponendo alla gente la sua teologia ostile alla vita e contribuendo così in modo decisivo al fatto che il pianeta Terra sia arrivato al punto in cui si trova oggi e le creature di Dio siano state e vengano maltrattate e uccise da secoli? Chi è stato?
0: Ora le cose stanno così come stanno, ma come si andrà avanti? E per quanto tempo ancora la Terra potrà continuare a sopportare tutto quello che l'uomo sta facendo? E il giornalista Dirk Steffen scrive a proposito: la nostra intromissione nel sensibile sistema di autoregolazione lo porta così lontano dalla sua condizione di equilibrio che è impossibile riparare completamente al danno. La Terra sta cominciando a riorganizzarsi e nel farlo naturalmente non tiene conto di noi. Ci comportiamo come parassiti e il nostro organismo ospite sta per liberarsi di noi. Quindi è ormai palese che non si può riparare facilmente ai danni che abbiamo provocato. Per molte cose è già troppo tardi. L'umanità non ha ascoltato le parole di Dio Padre, con le quali Egli, per esempio, nel 1991 ha ammonito in un altro messaggio dato per mezzo Gabriele, nel quale l'Eterno disse: sulla terra continuerà ad accadere quello che Gesù di Nazareth ha rivelato. I popoli lotteranno gli uni contro gli altri. Sulla terra ci saranno guerre civili, epidemie, malattie, difficoltà e problemi, senza tetto, morti e molto altro ancora. Il buon amico, con cui si intende la terra, che è diventato il nemico dell'uomo, si scrollerà di dosso tutto quello che si trova sulla terra e nelle acque. E già nel 1986 il cherubino della sapienza divina spiegò quanto segue per mezzo della profetessa del Regno Eterno, Gabriele. A ogni azione segue una reazione. Molti chiedono come potrà essere il futuro, cosa accadrà in futuro. Già Gesù parlò dei tempi futuri. Molti ascoltano i media, leggono giornali e riviste e vengono così a conoscenza di quello che avviene in questo mondo. E come già rivelato, si fanno più o meno pensieri su quello che porterà il futuro. Cari amici, cosa porterà il futuro? Gesù di Nazareth ce lo ha detto. Il futuro porterà quello che gli uomini hanno seminato nei tempi passati e in quest'epoca.
1: Cari amici, questi sono solo alcuni estratti dalle innumerevoli rivelazioni date negli ultimi decenni, con le quali lo Spirito di Dio ha messo in guardia noi uomini su quello che avverrà, oltre ad alcuni fatti e analisi sulla situazione attuale in cui si trova l'umanità. In tutto questo dobbiamo renderci conto che le catastrofi non hanno nulla a che fare con Dio. Il vero Dio, l'Eterno, Unico, Universale, il Creatore di tutta la vita, non è un Dio che punisce. Egli è l'amore e la libertà assoluti. È il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli. Nessun essere umano, nessuna anima è esclusa dal Suo eterno amore di Padre. Indipendentemente dalla cultura, dalla nazionalità o religione di cui ci sentiamo parte, la Sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo è per tutti noi la via di ritorno alla nostra patria eterna, da cui un tempo siamo provenuti. Per amore verso di noi, i Suoi figli e le Sue figlie in veste terrena, negli ultimi millenni, da Abramo fino ad oggi, fino a Gabriele, Dio ci ha inviato continuamente i Suoi portavoce, i Suoi profeti e le Sue profetesse, per ammonire noi uomini, per preservarci dal raccolto di quello che noi stessi abbiamo seminato. Di conseguenza, non è Dio l'Eterno che ci invia le catastrofi, le sofferenze, i colpi del destino, le malattie, le guerre, ma è l'uomo che raccoglie quello che ha seminato. Come il contadino che semina il mais nei suoi campi, in seguito raccoglierà mais e non grano. È logico. Eppure, noi uomini ci comportiamo come un contadino che semina spine nei suoi campi e poi inorridisce se poi crescono spine al posto del grano. Noi uomini siamo così orgogliosi del nostro intelletto e del nostro modo di pensare logico. Ma quando si tratta della legge di causa ed effetto, mettiamo da parte ogni logica e preferiamo dare la colpa a Dio o al prossimo. La legge di semina e raccolta è incontestabile e vale in ogni caso, che ci crediamo o no, che la accettiamo o no. Potremmo anche dire: non credo nella legge di gravità, ma precipiteremo comunque a terra se saltiamo giù dal tetto della casa.
2: In merito a quello che incombe sull'umanità, nel 1987 il cherubino della sapienza divina ha trasmesso un'immagine molto chiara per mezzo di Gabriele. Egli disse: il grande gigante, la legge causale, il gigante dalle tante cause che gli uomini hanno posto nel corso dei secoli e dei millenni, molte delle quali non sono ancora state spiate, passa sulla terra. Il grande gigante pone il piede una volta in un luogo e poi di nuovo in un altro. Là dove pone il suo piede, gli effetti iniziano a manifestarsi, indicando all'uomo quello che egli stesso ha causato. Pone il piede in un luogo, un terremoto. In un altro avviene un'altra catastrofe. Altrove inizia una guerra. Posa il piede da un'altra parte, contaminazione atomica, e pone il suo piede anche nei mari. Ora alcuni potrebbero pensare: ma perché Dio non interviene? Cari amici, Dio, l'Eterno Unico Universale, è amore assoluto e libertà. Questa è la sua legge. Ogni persona, ogni anima ha ricevuto da Dio la libertà assoluta ed è per questo che Dio non interverrà nella sua legge. Tuttavia, Egli non ci lascia mai e non ci abbandona semplicemente al nostro destino, creato da noi stessi, ma ci dona invece la Sua parola attraverso i Suoi profeti e le Sue profetesse. Egli, il nostro Eterno Padre, lo ha fatto in continuazione fino ad oggi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, per amore verso di noi. La sua parola eterna, data tramite la sua profetessa Gabriele, è stata data in modo completo a noi uomini da oltre 45 anni per tutti i campi della vita. Egli ammonisce e mette in guardia in modo che ognuno possa indirizzare in tempo la propria vita in modo nuovo, se lo desidera. In migliaia di rivelazioni, date tramite la sua profetessa istruttrice per la nostra epoca, egli ci insegna la via verso l'interiore, verso Dio in noi. Ci insegna a rispettare il regno delle piante e degli animali, come la madre terra, perché sono parte di noi. Ci insegna a riconoscere il nostro comportamento errato, ostile e avido e a metterlo in ordine. Ci insegna a perdonare il prossimo, a chiedere perdono, in ultima analisi, a seguire la via dell'amore per Dio e per il prossimo che ci conduce alla casa del Padre. È la via che ci è stata indicata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Ognuno può percorrere questo cammino, indipendentemente da religioni, istituzioni e guide esteriori. In quest'epoca difficile, il Cristo, il co-regnante dei cieli, desidera condurci a Dio in noi. Già nel 1989 il cherubino della sapienza divina diede la seguente indicazione: questo mondo, così come è ora, non può più essere salvato. Si può salvare l'anima e l'uomo, Ma anche in questo caso vale: si salvi chi vuole lasciarsi salvare. E sottolineo consapevolmente la parola vuole, poiché la salvezza è unicamente in Cristo, che è in ognuno di voi la forza redentrice che rende liberi.
1: Cari amici, Dio ci ha avvertiti in tempo e ha parlato in continuazione nei nostri cuori, affinché possiamo riconoscere chi è Lui, il nostro Padre eternamente amorevole. Nel 1991 ha rivelato: figlio mio, io ti amo. Io non desidero che tu soffra. Io non desidero che tu sia ammalato. Io non desidero che tu abbia fame. Io non desidero che tu sia senza tetto. Io non desidero che tu viva in luoghi colpiti da catastrofi. Figlio, io ti voglio salvare, ma sei tu che lo determini, poiché tu hai il libero arbitrio di cambiare oppure di continuare a vivere nel peccato, nel tuo peccato. Figlio, figlio mio, io ti amo. Percepiscimi nel tuo cuore. Figlio mio, io, tuo padre, ti avvolgo. Percepisci la protezione in me. Trova rifugio nel tuo interiore. Lì sono io. Figlio, figlio mio, io ti amo. Ritorna al cuore di tuo padre. Tu vivi in me, in eterno, di eternità in eternità. Sì, egli chiama instancabilmente ed ha anche aiuti su aiuti. Ad esempio, nel 1995, il Cristo Dio si è rivelato con le seguenti parole. Molti chiedono: cosa si può fare ancora? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Iniziate nel piccolo. Ognuno è prezioso. Iniziate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via pentendovi dei vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate chi ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più lo stesso peccato. Questo significa: perdonatevi reciprocamente affinché ci possa essere pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice affinché si faccia pace. E se ognuno sviluppa poco alla volta la pace e l'amore dei cieli dentro di sé e li irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e saranno in pace con voi. I fiori sbocceranno, gli arbusti raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi diventeranno sani, germoglierà una semina sana e sorgerà un terreno sano, una terra in salute, ma non limitandosi a parlare della parola della vita, bensì attraverso l'azione.
0: Cari amici, Gabriele ci insegna: ogni giorno, ogni momento possiamo imparare ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e a percepire che Lui, la vita, ci circonda in tutto. Dio si può quindi trovare. Egli è in noi. Proviamo a farlo. Chi aspira con costanza ad avvicinarsi a Dio, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce in se stesso Dio in me, Dio in tutti noi e in ogni cosa. Possiamo quindi essere certi che non siamo soli. Dio è in noi ed è con noi, come già detto, anche con la sua parola eterna, che è accessibile a ognuno in tutta la sua pienezza, così come è stata e viene riversata dal Regno Eterno per mezzo della profetessa istruttrice di Dio. Tutti la possono ascoltare e leggere nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Grazie a molte rivelazioni divine ricevute attraverso la profetessa del Regno Eterno, Gabriele, sappiamo già ora, senza che molti se ne rendano conto, in mezzo a quest'epoca segnata da catastrofi, malattie e guerre, grazie all'operato della sapienza divina, è iniziata l'era del Giglio. È l'inizio della nuova era, in cui persone pacifiche vivranno su una terra purificata, senza confini, senza nazioni e senza religioni. Persone nuove edificano il regno della pace sulla nuova terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, della purezza, della libertà e unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come si andrà quindi avanti? Dio, l'Eterno, ce lo ha indicato più volte in riferimento all'umanità. E come andrà avanti per ognuno di noi? Per la nostra vita, per la nostra anima, lo decidiamo noi stessi, ognuno di noi personalmente. Pertanto dipende da noi. Auguriamo a voi, a tutti noi, buone decisioni, giorno per giorno, e un futuro di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita. In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo, riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

Cari amici all'ascolto che ci state seguendo in tutto il mondo, un benvenuto di cuore a questa terza e ultima puntata della nostra serie dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio? Come potete vedere, questa trasmissione viene registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia in Germania e da qui desideriamo inviare i nostri saluti di cuore a tutti, in ogni parte del mondo. Per iniziare, abbiamo oggi l'opportunità di salutare tra noi la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele, che ha preparato il manoscritto per questa terza puntata. E vi posso già anticipare che

0: Questa trasmissione potrà essere veramente un momento importante per tante persone. Ciò che abbiamo già spiegato in parte nella seconda trasmissione verrà infatti approfondito in questa puntata. Al termine dell'ultima puntata abbiamo parlato della creazione a sette dimensioni e delle tre dimensioni della materia. E ora vogliamo continuare con questo tema.
1: Anche le nostre parole umane e i nostri concetti sono a tre dimensioni. Comunque, io, Gabriele, desidero provare a descrivere la nostra eterna patria a sette dimensioni, nella misura in cui mi è possibile farlo in parole umane. Vi prego di non prendere alla lettera le mie parole e i miei concetti. È soltanto un tentativo, perché per descrivere il regno di Dio si possono usare solo parole semplici, nella misura in cui è possibile spiegarlo. Ma solo se chi è all'ascolto cerca di immedesimarsi almeno in parte nelle parole. Tutto il resto, come per esempio parole altisonanti con tanti superlativi, servirebbe solo a confondere ancora di più la nostra coscienza. Vi prego quindi di cercare di immedesimarvi nelle mie spiegazioni espresse con parole a tre dimensioni e semplici. Lasciatevi toccare e guidare dalla luce interiore, dalla luce del Cristo Dio, per comprendere che cosa è contenuto nelle parole, che, come ho già detto, non può essere espresso in modo diretto. Si tratta quindi soltanto di modeste indicazioni che ci conducono al nostro vero essere, poiché, come è già stato detto, non abbiamo le parole che servono per descrivere una creazione a sette dimensioni in modo da poterla comprendere nel profondo. Ciò nonostante, cercherò ora di esprimere con le mie parole limitate ciò che ci aspetta quando saremo di nuovo esseri puri, quali figli di Dio, nell'eterno essere, nella nostra eterna patria, presso il nostro Padre dei Cieli. Ho cercato di riassumerlo in parole e di metterlo per iscritto.
0: Ora leggo dal testo scritto da Gabriele. Gesù di Nazaret disse a Senso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché ve lo avrei detto? Nella casa di nostro padre ci sono sicuramente tante dimore libere, poiché molti esseri che facevano parte delle famiglie spirituali dei cieli hanno alimentato il cosiddetto pensiero della caduta e hanno seguito coloro che li hanno sedotti per dissolvere, se possibile, la creazione dell'Onnipotente. Di conseguenza, ci sono tanti esseri spirituali incarnati, ossia uomini, e anche tanti esseri che non hanno un corpo umano, ossia anime, che si trovano nelle sfere di purificazione. Infatti, sia che siamo in veste umana o che il nostro corpo sia deceduto e siamo quindi anime, vale sempre il principio: riconosci la colpa della tua anima e sistemala con l'aiuto del tuo Redentore, Gesù, il Cristo. La via per purificarsi dice: pentiti del tuo comportamento errato, sistemalo e non ripeterlo più. In questo modo ci liberiamo dalle nostre colpe. Oppure preferiamo scontare la nostra colpa eventualmente come anima nel regno delle anime o in veste umana, vale a dire sopportare come uomini le sofferenze che ci porta. Dall'altro lato ci sono tante anime che vanno di nuovo ad incarnarsi, ossia che entrano in una veste umana. Le motivazioni per cui lo fanno sono talmente diverse tra loro che non è possibile elencare tutti i desideri che spingono un'anima ad incarnarsi. Purtroppo molte di queste anime, che erano un tempo esseri umani, sono talmente impregnate della fede distorta e influenzate in modo permanente dal fumo dell'incenso che non sono in grado di comprendere ciò che è vero, l'Eterno, passando attraverso la barriera zeppa di queste cose. Eventualmente ritornano quindi indietro nelle loro cose abituali, nel grembo che ben conoscono della fede distorta. Ciò nonostante, è proprio per prendersi cura di coloro che sono stati fuorviati e dare ancora a molti la possibilità di comprendere meglio le cose, il Cristo Dio si rivela di nuovo nei nostri giorni e dice nei nostri cuori: io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
2: Keiner kommt zum Vater, denn durch mich.
1: Continuiamo a leggere la descrizione di Gabriele sulla nostra patria eterna e sulle dimore dei cieli nella casa del Padre.
3: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, come abbiamo già detto, noi, tutti gli uomini, siamo solo viandanti in cammino verso la vera patria eterna. Le nostre radici primordiali sono ancorate nel profondo della nostra anima. È l'essere spirituale, la cui dimora è nella creazione eterna a sette dimensioni, nella luce della possente forza creatrice. L'eterna legge di Dio è amore, bontà, libertà, unità e pace. Essa fluisce abbracciando ogni cosa attraverso tutti i regni dell'essere ed opera anche nella materia, nel cosmo materiale. Respira in noi e attraverso di noi. È la vita nell'uomo, in ogni animale, in tutta la natura, in tutte le forme di vita di sostanza raddensata. C'è lo Spirito, Dio, in eternità. Lo Spirito, Dio, muove tutti gli astri. Tutto ha una propria funzione e una propria traiettoria nell'eterna legge della vita. Lo Spirito è la legge dell'essere ed è attivo in modo indistruttibile. Dio, lo Spirito, è quindi energia e creazione. Dalla corrente della legge che fluisce eternamente, che è il soffio dell'essere,
3: si è manifestato, come già stato detto, il primo essere. Il primo essere di luce più elevato è Dio Padre. Dio Padre personifica anche la madre, poiché nella corrente dell'essere opera il principio dare e ricevere. Dio Padre, la massima figura di luce, creò per primo il centro delle sue opere per la creazione, che molti uomini chiamano il Santissimo di Dio. Come già stato detto, la corrente eterna, la legge eterna, include il principio padre-madre. Il nostro Padre dei Cieli non è soltanto creatore del regno infinito, che è costituito da sette forze basilari. La sua prima opera della creazione continuò nel Santissimo. Egli creò sette cosiddetti soli prisma. Sono i suoi sette raggi della legge, ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza.
4: Ernst, Güte, Liebe und Sanftmut.
0: I sette soli prisma possono essere paragonati ad un cristallo nel quale si infrange la luce. La forza primordiale dell'eterno essere creatore è come una luce oro bianca, per esprimerlo con le nostre parole, che si irradia nei sette soli prisma che scompongono la sua legge, la vita, in sette per sette colori, e la inviano nell'infinito. Ogni sole prisma compenetra a sua volta la luce degli altri soli prisma, cosicché, come già detto, ci sono sette volte sette forze che pervadono l'infinito. Con il primo atto della creazione di Dio furono quindi predisposte le sette per sette possenti sfere celesti che in seguito, nel corso di numerosi grandi cicli di una durata inimmaginabile, sarebbero stati abitati da esseri spirituali, ossia da figli di Dio. Da questa possente legge fluente, sette volte per sette, Dio Padre creò i suoi primi figli. Egli li contemplò prima nel suo cuore di padre e madre e iniziò poi a dare loro la forma di un essere spirituale dalla possente e massima corrente della forza sette per sette, dalla legge eterna. I primi figli furono figli creati direttamente dalla corrente primordiale. Noi uomini li chiamiamo cherubini e serafini. Nel successivo sviluppo del primo ciclo della creazione, egli creò alcuni dei suoi 12 e 24 anziani. Nel corso di successivi atti della creazione, per mezzo del principio dare e ricevere, si svilupparono altri figli e figlie di Dio.
2: Weitere Söhne und Töchter Gottes.
5: Continuo ora a leggere dal manoscritto di Gabriele. Nel primo e possente atto della creazione, dai primi quattro soli prisma ebbero origine quattro sfere evolutive, che con le nostre parole potremmo definire come la culla della creazione di Dio Padre. Nella cosiddetta culla della creazione, nel ciclo di eoni, Dio Padre pervase con il suo alito un cosiddetto atomo spirituale di fertilità dopo l'altro, dai quali si svilupparono poco a poco un figlio spirituale dopo l'altro. Pensiamo a ciò che avviene nel grembo della madre quando viene concepito un futuro abitante della terra. Nel regno di Dio non esiste un concepimento di questo genere. Dio Padre, che racchiude in sé anche la forza della madre, iniziò, come già detto, a pervadere con il suo soffio il primo atomo spirituale e immise in questo cosiddetto atomo di fertilità divino-spirituale la creazione di un figlio in base alla sua forza di padre-madre. Dal suo soffio, dalla sua volontà e per suo desiderio, nel corso di innumerevoli cicli della creazione, si svilupparono continuamente nuovi figli. Nelle quattro possenti sfere di evoluzione sono predisposte le forze di maturazione per i figli spirituali di Dio. Un figlio spirituale che si sta sviluppando si evolve passando attraverso tutti i raggi dei minerali spirituali. Passa attraverso le fasi dell'infinita varietà creativa delle specie di piante spirituali e prosegue attraverso le varie forme di animali spirituali, fino ad avere un corpo spirituale maturo che viene poi elevato ad essere spirituale per mezzo dell'irradiazione di una coppia di duali.
1: Le prime coppie di duali furono e sono i sette cherubini e serafini. Erano presenti nella prima creazione e conoscono tutti i dettagli della creazione e della maturazione spirituale di un corpo spirituale in evoluzione. Noi uomini definiremmo gli esseri spirituali uniti in coppie di duali come femminili e maschili. Le coppie della creazione di Dio, chiamate coppie di duali, sono rispettivamente uguali nel loro essere e nella loro mentalità. Noi uomini diremmo che sono uguali in ogni cosa nel loro essere, sia che donino o che ricevano. Noi uomini diremmo appunto di nuovo che sono maschili o femminili. La mentalità si riferisce alle sette forze basilari e ciò comporta che una coppia di duali porta in sé più caratteristiche dell'atto divino della creazione dell'ordine oppure della volontà o della bontà o dell'amore oppure della serietà. Tuttavia, in ogni coppia di duale agiscono a loro volta tutte le altre forze, perché i sette per sette raggi fluiscono uno nell'altro e operano in modo corrispondente. Riferito alla mentalità, significa, per esempio, che in un essere spirituale la forza basilare dell'ordine agisce in modo più intenso di quella della sapienza o della serietà oppure della bontà. Nell'essere spirituale sono comunque presenti tutte le forze. Da ciò risultò anche la capacità degli esseri spirituali di poter essere presenti in tutte le sfere dei cieli. non lo sono come Dio, come corrente onnipresente, bensì come esseri nel suo spirito.
3: Ripeto, le prime quattro forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sono le prime forze creatrici nelle quattro sfere di evoluzione e in tutte le 7x7 sfere celesti in evoluzione. Le tre ulteriori forze di Dio sono caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre. Sono le caratteristiche delle coppie di duali. Grazie a queste tre caratteristiche della figliolanza per mezzo di una coppia di duali, un essere maturo viene elevato dalle quattro sfere di evoluzione alla figliolanza. Se per esempio nel corso degli eoni una sfera dei cieli si avvicina alla luce centrale, Dio, e al sole prisma, nelle prime quattro sfere di evoluzione, nella culla della creazione di Dio, sono già maturati dei corpi spirituali, che vengono poi elevati a figli spirituali, rispettivamente per mezzo di una coppia di duali. Ciò avviene nel seguente modo, naturalmente descritto con parole tridimensionali. Due duali formano un cosiddetto bozzolo energetico spirituale, facendo confluire l'una nell'altra le loro irradiazioni donatrice e ricevente. In questo modo si forma un cosiddetto involucro energetico, pronto ad accogliere il rispettivo figlio spirituale in evoluzione proveniente dalle sfere evolutive. Il bozzolo energetico formato dalla coppia di duali attira quindi dalle quattro sfere evolutive l'essere predisposto e preparato, che corrisponde alla loro mentalità, e che viene elevato a poco a figlio spirituale. Ciò significa che l'irradiazione del bozzolo viene assorbita dal futuro figlio spirituale. Quando l'essere preparato proveniente dalle quattro sfere evolutive ha assorbito ed edificato in sé tutto il bozzolo energetico, è divenuto il figlio spirituale di questa coppia di duali.
1: Questo è più o meno ciò che avvenne nelle prime coppie di duali, i cherubini e serafini, e nel caso di alcuni anziani, i figli di Dio. I primi figli spirituali delle coppie di duali, dei cherubini e dei serafini, sono integrati anche nei 12 e 24 anziani. Tutti gli altri anziani sono stati contemplati direttamente da Dio Padre e sono stati elevati nell'essere per mezzo della sua qualità di principio madre. Sentendo parlare di Santissimo di Dio Padre, qualcuno potrebbe pensare che si tratti del centro di governo del Regno di Dio. Ma non esiste un centro del governo nel Regno di Dio. Gli esseri spirituali che furono contemplati e creati per primi erano presenti nel primo grandioso ciclo della creazione di Dio Padre e conoscono pertanto ogni singolo raggio, ogni movimento nell'infinito. dato che essi, avendo sperimentato direttamente questa visione, conoscono la meccanica celeste, ossia la legge che fluisce direttamente e la struttura delle sfere celesti. Nel loro insieme sono insegnanti spirituali, amministratori della legge. Sono gli esseri divini che, per esempio, accompagnano ancora una volta i figli spirituali attraverso le sfere di evoluzione spirituali nella culla della creazione di Dio. I figli spirituali imparano così come attivare ogni radiazione dei cieli dentro di sé, per poter poi, dopo aver raggiunto la piena maturazione di un essere spirituale, essere presenti in tutte le sfere dei cieli.
4: In allen Himmelsebenen.
2: Im Manuskript von Gabriele lese ich weiter.
0: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Come abbiamo già accennato, la forza originaria è la legge onnipresente che pervade ogni cosa e si irradia nell'universo tramite i sette soli prisma, tramite le sette forze dell'essere e che ha creato i cieli nel primo ciclo. Sono sfere celesti di dimensioni inconcepibili per noi uomini, che ruotano intorno ad un sistema solare del sole centrale, inclusi i soli prisma. Nel corso di eoni, queste gigantesche sfere celesti ruotano quindi intorno a un sistema solare del sole centrale primordiale, che è un perpetuum mobile autonomo. Nel corso di questi cicli di eoni, le sfere celesti si sono popolate di coppie di duali, poiché dalla grande culla della creazione di Dio Padre, dalle quattro sfere di evoluzione, sono provenuti e provengono in continuazione esseri maturi che sono stati e vengono assegnati a una coppia di duali corrispondenti nelle gigantesche sfere celesti in base alla loro mentalità e quindi alla propria caratteristica, che può essere ordine o volontà, o sapienza o serietà, bontà oppure amore o misericordia. Il bozzolo di una coppia di duali ha quindi attirato, in base alla loro mentalità, il corpo spirituale maturo corrispondente, ossia un essere proveniente dalla culla di Dio, dalle quattro essenze.
2: Ein Wesen aus der Wiege Gottes.
0: Tutto il grandioso regno, con le sette forze basilari dell'infinito, racchiude in sé il comandamento supremo, l'amore. L'amore di Dio, proveniente dal suo amore, la luce di Dio scaturita dalla sua luce. Come abbiamo già spiegato, l'essere spirituale ha dischiuso dentro di sé tutte le sette volte sette forze. Questa è l'eredità proveniente dal potenziale energetico infinito di Dio Padre. Sono le sette volte sette forze dell'essere infinito che l'essere spirituale ha sviluppato dentro di sé. L'eredità divina è attiva in ogni essere spirituale. Come abbiamo detto, sono le sette volte sette forze, tutte le irradiazioni dell'essere infinito, tutti i movimenti nell'infinito tutte le energie creatrici di Dio Padre, tutte le famiglie spirituali costituiscono un'unica grande famiglia nel principio Dio Padre Madre. La grande famiglia è in unità con il suo possente creatore che chiamano Dio Padre Madre.
1: Cari amici, abbiamo descritto un piccolo e modesto bouquet di spiegazioni che racchiude in sé i contenuti dell'infinito. È un evento a sette dimensioni che non ha né principio né fine e che abbraccia tutto il regno di Dio, che viene alitato costantemente dalla possente forza creatrice. In questo modo le sfere celesti continuano ad espandersi. Nascono continuamente coppie di duali e altri figli spirituali. Tutte queste cose possono essere spiegate solo a grandi tratti con parole umane. Per questo motivo, guardate voi stessi nel modesto bouquet proveniente dal regno di Dio, nella varietà della vita che può iniziare a mandare la sua luce soltanto dentro di voi. Chi è in cammino verso la vita, tenendo la mano del nostro Redentore, Gesù, il Cristo, comprende le parole di Gesù di Nazaret che disse: «Io, Gesù, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». A questo punto possiamo intuire il significato della scintilla redentrice, la luce del Cristo Dio in ogni anima e in ogni uomo. La luce del Cristo Dio ci illumina il nostro cammino e ci conduce a poco nel bouquet che abbiamo descritto a grandi tratti, che si dischiuderà poi a poco, affinché possiamo riconoscere in esso la nostra eredità divina, il regno di Dio, che è a sette dimensioni e che è la nostra eterna patria. Come esseri spirituali puri, faremo ritorno a casa in una delle sfere dei cieli, nelle nostre dimore, come ci ha insegnato e ci ha annunciato Gesù di Nazaret. La patria ci aspetta tutti, indipendentemente da dove ci troviamo ora, se siamo come anime nelle sfere di purificazione oppure incarnati come uomini. Ognuno di noi e ogni anima nelle sfere di purificazione porta in sé il grandioso dono dei cieli che ci è stato fatto dal nostro eterno Padre, il Regno di Dio, come essenza e forza, come essenza nel profondo della nostra anima, ed essa viene conservata e protetta dalla scintilla redentrice del Cristo Dio.
4: Und geschützt durch den Erlöserfunken des Christus Gottes.
6: In Gabrieles Manuskript lese ich weiter.
5: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Cari amici, il vero Dio, nostro vero eterno Padre, non ha dannato nessuna anima e nessun uomo. Siamo noi uomini che ci siamo incolpati, ovvero molti esseri si sono allontanati dal regno di luce di Dio, credendo nella loro presunzione egoistica di poter sconfiggere la vita della creazione, Dio. Ma Gesù, il Cristo, pronunciò il compiuto dalla croce sul Golgota. Egli, la scintilla di luce del Redentore, ci è di sostegno e di aiuto ed è la via che riconduce alla casa del Padre. Noi tutti, voi come noi, siamo stati salvati grazie a Gesù, il Cristo. Voi, come noi, faremo tutti ritorno alla nostra patria originaria, alle nostre radici originarie. Siamo figli di Dio e restiamo figli di Dio, in eterno. Questa è la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazaret. Questa è la via sulla quale Egli ci accompagna. Questa è la via che tutte le anime percorreranno, poiché tutti sono stati salvati grazie alla forza redentrice, una parte dell'eredità dei cieli del nostro fratello divino, del coregnante dei cieli.
1: Vorrei ripetere ancora una volta ciò che abbiamo già detto. Nel regno di Dio non esiste un cosiddetto governo. I primi figli della creazione, in merito ai quali ho scritto e abbiamo letto dal manoscritto, erano presenti nel primo atto della creazione. E si conoscono tutti i dettagli e trasmettono questo grandioso sapere a tutte le coppie di duali in tutte le sfere dei cieli, in modo che ogni essere spirituale riceva le stesse informazioni su che cosa significhi essere un erede divino. Il regno di Dio, la nostra patria, non è statico. Le sfere celesti continuano ad espandersi e sempre più esseri spirituali si collegano in coppie di duali. Dalle sfere di evoluzione, dalla culla della creazione di Dio Padre, arrivano dei figli spirituali che vengono attirati dalle coppie di duali che hanno la stessa mentalità. Il regno di Dio è un'unica grande famiglia e il centro è Dio, nostro Padre dei cieli. Noi tutti ne facciamo parte. Non sono una visionaria. Nell'eterno essere, come essere spirituale, ho potuto essere presente al primissimo atto della creazione, al principio della creazione di Dio, nostro eterno Padre. Ma ora sono in veste umana, in cammino per fare ritorno all'eterna patria. Credetemi, Dio ama tutti noi. Credetemi, Dio, nostro Padre, è per noi. Se volete, pregate spesso, profondamente e consapevolmente il Padre nostro e percepirete che siete amati. Potete credere oppure no a questa breve e semplice spiegazione data con poche parole semplici. Ma prima o poi voi e tutti noi vivremo nella nostra eterna patria e ci incontreremo di nuovo tutti nell'eterno essere come fratelli e sorelle. Questa è la vita e questa è la nostra via.
2: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari amici all'ascolto.
2: Das soeben gehörte.
0: Sicuramente ciò che abbiamo appena sentito agisce ancora in alcuni di noi.
2: Doch an dieser Stelle.
0: Ma a questo punto vorremmo ricordare a tutti noi le seguenti parole di Gesù di Nazareth che si trovano nel Vangelo di Giovanni.
2: Die im Johannes-Evangelium zu lesen sind. Ich zitiere.
0: Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Fine della citazione. Per molte persone forse è una cosa nuova, eppure noi tutti, le generazioni di oggi, stiamo vivendo proprio in quest'epoca in cui Dio, l'Eterno, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. Lo Spirito del Cristo Dio è il Consolatore che è stato annunciato, che nella parola profetica data per mezzo di nostra sorella Gabriele trasmette da oltre 30 anni all'umanità le verità dei cieli, nella misura in cui noi uomini siamo in grado di comprenderle. Ma anche nostra sorella Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa, dà insegnamenti ed istruzioni dalla sua coscienza dischiusa sulle verità dei cieli agli uomini di buona volontà della nostra epoca. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Cari amici, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza di far tutti parte di questa grande famiglia di Dio come fratelli e sorelle. Se qualcuno desidera rileggere i contenuti di questa serie di trasmissioni, consigliamo il libro dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio, che può essere acquistato o ordinato nelle migliori librerie. A tutti voi facciamo i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.
2: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gebet Gott versuchen.
1: Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht.

0: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre. Chi è Dio? Dio è Creatore. Dio è Forza. Dio è Luce. Dio è l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio? Alcuni diranno: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice: io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà: gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora, perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre. Perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio? Oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio? Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
1: Der du bist im Himmel.
0: Che sei nei cieli.
1: Geheiligt ist
0: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
1: Unser Reich kommt.
0: Viene il nostro regno.
1: Es kommt durch wen?
0: Attraverso chi viene?
1: Kann es durch uns kommen?
0: Può venire attraverso di noi?
1: Dein Wille geschieht.
0: Sia fatta la tua volontà.
1: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
0: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
1: Wie im Himmel,
0: come in cielo,
1: so auf Erden,
0: così in terra.
1: Warum?
0: Perché il cielo non è ancora sulla terra? Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
1: Unser täglich Brot.
0: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
1: Und vergibst uns unsere Schuld.
0: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore. Se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

0: Tu ci guidi nella tentazione
1: und erlöst uns von dem Bösen.
0: E ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro, l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
2: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
2: hat ein
1: ha
2: oder mehrere
1: una
2: Anliegen.
1: O più richieste.
2: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
2: der Heilung,
1: di guarigione,
2: des Beistandes.
1: Di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente.
2: Eines Familienangehörigen.
1: Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit deiner ricolmi Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in lymphe und hormoni,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
2: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia.
2: Mögen unsere Gedanken dazu beitragen,
1: possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner Liebe,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren Körper, tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
2: Es atmet.
1: Respira.
2: Es verbinde.
1: Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire
2: und ihr spürt
1: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, du lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
1: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnata in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora

0: cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
1: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? E in che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
2: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
0: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
2: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
3: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
0: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
2: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere. Ma questo esclude anche la dannazione eterna.
3: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi, per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
2: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
1: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
2: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
1: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio, predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento. Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
3: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
2: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
1: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
0: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
1: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
0: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
3: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
2: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse, chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
0: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì, affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
2: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
3: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
2: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono ad addensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
0: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
3: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
0: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
2: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
3: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo, nell'epoca odierna, tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
2: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna: fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa. È il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi, porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita, e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
3: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingua, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen, io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
0: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila poco a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete: che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
2: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce. Potremmo anche dire come esseri spirituali.
0: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
3: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
2: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
1: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
0: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi, ognuno per sé, al più presto la via che conduce. Dove? nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
1: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
2: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti, i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti, e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
0: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
3: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino, e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è: come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
2: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra.
4: In einer früheren Inkarnation bereits
2: Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
3: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
0: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo è così malvagio, cattivo. Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
3: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
2: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero. L'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema Reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa trasmissione dal titolo Il significato della nascita del Cristo è andato perduto. La festività del Natale, per chi vive in Europa, si trova nel periodo invernale. Quasi ovunque si è già cominciato a fare i preparativi per le giornate dell'Avvento e del Natale. Tutti i negozi sono addobbati e si cerca di preparare al cosiddetto Natale la cosiddetta popolazione cristiana. In tante città ci sono mercatini di Natale con tipici dolci natalizi, il punch di Natale, gli alberi di Natale, i regali di Natale e tante altre cose che riguardano il Natale. Ma com'è l'atmosfera natalizia? Quale dovrebbe essere la giusta atmosfera di Natale? E qual è veramente il significato del Natale? Ne siamo ancora consapevoli? Non soltanto in modo superficiale, nel senso che diciamo sì, tutto questo ha qualcosa a che fare con Gesù. L'atmosfera di Natale non è forse soltanto un po' di sentimentalismo? Forse è caratterizzata anche un po' da malinconia? Oppure ci sentiamo toccati dalle luci, dalla gioia, perché la famiglia si riunisce di nuovo insieme? Ma come sono poi i discorsi che si tengono? E quali sono i contenuti di questi discorsi nella cerchia intima dei familiari? Per i veri cristiani il Natale è un giorno in cui si commemora la nascita di Gesù di Nazareth. I giorni di Natale possono quindi essere giornate per interiorizzarsi. Se riflettiamo in modo più profondo sull'evento del Cristo Dio che si è incarnato in veste umana e riferiamo a questo evento il nostro modo di pensare e di vivere.
2: Rivediamo il grande evento di 2000 anni fa. Già la ricerca di un alloggio fu una via cruci senza paragoni per i genitori di Gesù. Sicuramente Maria era molto indebolita. Ogni madre può immedesimarsi e immaginare che cosa vuol dire dover camminare per lunghi tratti al freddo e di notte da un albergo all'altro, poco prima di partorire o dover stare in sella a un asino.